0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: way you used to do.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi partiamo da una necessità. Immaginate una civiltà antica, niente plastica, nylon o fibre sintetiche. Ma nonostante tutto servono corde, servono vestiti, servono tessuti resistenti, vele per le navi, serve qualcosa su cui scrivere. Ci sono gli animali, sicuramente, c'è la lana delle pecore, c'è la pelle delle pecore per scrivere, ma costano un sacco. Allevare un animale è una sorta di investimento. Non voglio mica utilizzarlo per scrivere una lettera. Non posso mica fare vele di lana per le navi. Ma c'è una soluzione. Una soluzione donata dalla biologia. Una pianta. Una pianta che cresce veloce praticamente ovunque, resistente, lavorabile, incredibilmente versatile. Si chiama canapa, ma la conosciamo meglio come cannabis. Perché prima di diventare una questione morale, sociale, legale, prima di essere proibita, difesa, fumata, criminalizzata o romanticizzata, la cannabis è stata per migliaia di anni semplicemente una delle piante più utili che l'uomo abbia mai incontrato.

Le prime tracce del suo utilizzo risalgono a migliaia e migliaia di anni fa in Asia centrale e in Cina, ma non per sballarsi, per costruire. Per l'appunto corde, tessuti, vele, carta. La carta più antica che conosciamo in Cina è fatta di fibre di canapa. Per lunghissimo tempo la cannabis è una vera e propria risorsa strategica, utile a metà dei popoli del mondo, perché dove la pianti cresce e arriva a 2 metri d'altezza in 3 o 4 mesi. Naturalmente, circondati di questa pianta, gli umani fanno, quello che fanno gli esseri umani. Girano, toccano, sperimentano, provano, smangiucchiano, bruciano. E scoprono che quella stessa pianta, se adoperata in certi modi, ha degli effetti sorprendenti. Uno dei racconti più affascinanti lo dobbiamo a Erodoto, che nel V secolo a.C. descrive un popolo nomade, gli sciiti, che non c'entrano niente con gli sciiti iraniani di oggi. Erodoto ci descrive un loro rituale tipico. Una tenda chiusa, sigillata a pietre roventi e semi di cannabis gettati sopra. Il primo cappone della storia. Il fumo riempie lo spazio e Erodoto scrive: gli sciiti urlano di gioia. Ora, noi non sappiamo esattamente quanto fosse preciso il racconto. Erodoto ogni tanto si lasciava prendere la mano. Detto in romano, era un po' un cazzaro, ma potrebbe essere una delle prime descrizioni ufficiali dell'uso psicoattivo rituale della cannabis. Uso psicoattivo rituale. Non è ricreazione, non è droga nel senso moderno. È esperienza collettiva, è rituale, è cultura. Chissà come facevano poi gli sciiti a mezzanotte e mezza senza le patatine.

Se ci spostiamo in India troviamo qualcosa di ancora più strutturato. Qui la cannabis entra direttamente nella sfera religiosa. Preparazioni come il bhang, una bevanda a base di cannabis, latte e spezie, vengono utilizzate ancora oggi durante festività come l'holi, non come vizio ma come strumento spirituale. Secondo la tradizione, servirebbe a facilitare la meditazione, sciogliere le barriere dell'ego. È solo molto più tardi che la cannabis inizierà ad essere lavorata, a non essere bruciata così com'è, ma a separare accuratamente i fusti, che sono utili per costruire, dal fiore che contiene le sostanze psicoattive. E dal fiore si inizia ad isolare la resina, che è la parte più ricca in sostanze psicoattive. Nel mondo islamico, nel tardo periodo medievale, nasce l'hashish, che altro non è, al netto, che un concentrato di resina di cannabis. È qui che incontriamo una delle storie più famose di sempre, quella degli assassini. Ora il nome è già un indizio interessante, perché sì, la parola assassino che usiamo oggi deriva proprio da loro, o meglio, da come questa setta veniva chiamata, Hashashin. E qui iniziano i problemi, storicamente parlando. Chi erano davvero? Non una banda di fanatici drogati come spesso vengono raccontati, ma una setta ben organizzata. Una corrente dell'Islam sciita ismailita attiva in Persia e Siria fra l'11 e il 13 secolo. Il loro leader più famoso è Hasan al-Sabah, figura quasi leggendaria che stabilisce la sua roccaforte nella fortezza di Alamut, una specie di castello inespugnabile arroccato fra le montagne. Cosa fanno gli Hashashin? Non combattono guerre tradizionali. Non hanno eserciti, non conquistano territori, fanno una cosa più efficace e più inquietante. Omicidi mirati. Colpiscono singoli obiettivi, governatori, generali, leader politici e religiosi. Si infiltrano, aspettano, colpiscono in pubblico, spesso con un pugnale, senza poi tentare di scappare. E questo è il punto che colpisce di più chi li osserva. Non fuggono dopo gli omicidi, non cercano di salvarsi, portano a termine la missione e spesso vengono catturati o uccisi subito dopo. Ora, se tu sei un cronista medievale che osserva questa cosa dall'esterno, una domanda viene spontanea. Perché comportarsi così? È qui che nasce la leggenda. Secondo alcune fonti, soprattutto quelle ostili alla setta, questi uomini venivano drogati con l'hashish prima delle missioni. Messi in uno stato di trance, resi incapaci di provare paura e quindi pronti ad uccidere e a morire. Alcuni racconti vanno oltre e parlano di Hasan al-Sabah che avrebbe fatto vivere ai suoi adepti una sorta di anteprima del paradiso usando droghe, giardini artificiali e scenografie elaborate per convincerli che morire per la causa li avrebbe riportati lì. Una storia bellissima, troppo bella, perché infatti oggi la maggior parte degli storici è molto più prudente. Il termine Hashashin probabilmente esisteva davvero, ma non è affatto certo che significasse consumatori di hashish in senso letterale. Potrebbe essere stato un insulto, un modo dispregiativo usato dai nemici, un'etichetta per dire gente fuori di testa, fuori controllo, fanatici, più che una descrizione reale delle loro pratiche. Insomma, è come chiamare fattone uno che si scorda le cose. Non gli stiamo davvero dicendo che ha fumato cannabis tutto il giorno e questa è la ragione causale per cui si scorda le cose. Stiamo dicendo che il suo scordarsi le cose ricorda molto da vicino quello che avviene quando si fuma della cannabis.

Non abbiamo prove solide che l'uso di hashish fosse sistematico o centrale nell'addestramento degli assassini. Quello che sappiamo con buona certezza è che erano semplicemente disciplinati, organizzati e guidati da una forte motivazione ideologica e religiosa. Altro che tossici senza controllo. Ma l'idea era partita, la storia era partita e così nei secoli l'idea che questi assassini fossero legati all'hashish si consolida, si diffonde, si trasforma, fino a lasciare una traccia permanente nel linguaggio. Questo è uno dei momenti della storia in cui la cannabis, nell'opinione, smette di essere solo una risorsa o uno strumento rituale e inizia a essere associata a qualcosa di più oscuro. Violenza, controllo e perdita di volontà. Un'immagine che, come vedremo, tornerà utile, ma qualche secolo dopo. Ci sono anche teorie decisamente creative su quello che sarebbe stato l'utilizzo della cannabis nei secoli passati. Ad esempio quella secondo cui, nei contesti del Medio Oriente antico, alcune unzioni rituali, oli sacri utilizzati in pratiche religiose, contenessero estratti di cannabis. Ora, se questo è dimostrato, alcuni oli avevano estratti di cannabis, qualcuno ha fatto un passetto oltre. Per estensione, qualcuno ha ipotizzato che anche figure come Gesù, il cui nome Cristo significa letteralmente unto, possano essere state associate a pratiche di questo tipo. Ovvero, per dirla in maniera brutale, qualcuno ha ipotizzato che Gesù fosse un fattone, che vista la figura in generale non è che sarebbe proprio fuori personaggio, eh? Naturalmente queste sono ipotesi divertenti, stuzzicanti, ma probabilmente tirate fuori più per far parlare di sé in qualche articolo di stampa che perché ci siano dati reali a supporto di ciò.

Nel frattempo, mentre attraversa culture, rituali, religioni e continenti, la cannabis continua a essere prima di tutto una pianta utile. In Europa per secoli è fondamentale. Serve per le corde delle navi, per le vele, per i tessuti senza canapa. L'espansione navale europea sarebbe stata decisamente più difficile. Insomma, fino a questo momento, migliaia di anni di storia, la cannabis non è minimamente quello che è oggi. Non è una droga sociale, non è un simbolo politico, non è un problema di nessun genere. È una materia prima, uno strumento rituale, una medicina, al massimo una curiosità. E allora la domanda successiva, naturalmente, è: quando è che cambia tutto? Quando è che una pianta attraversa una linea invisibile e diventa qualcosa da proibire, da temere, da controllare? Come fa una roba così utile a smettere di essere una risorsa e diventare un problema? La risposta, come spesso accade, non ha a che fare solo con la chimica. Ha a che fare con la società. Ha a che fare con come cambia il mondo e di conseguenza come cambiano le nostre percezioni di cose che magari sono lì da secoli, da millenni. Ha a che fare con la globalizzazione, con le droghe che escono dal loro tessuto culturale, dal tessuto rituale, sociale, religioso

0: in cui sono nate e si sono normate e arrivano dall'altra parte del mondo. Ma di questo parliamo nella prossima pillola. Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills, fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast, in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Here we go.
3: Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. 6, 2 minuti, 22 secondi, lunedì 24 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno Mauri, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, tu come stai?
1: Tutto bene, tutto ok. Iniziamo questa settimana, c'è chi ci scrive subito al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Marco, buongiorno cari, hai visto Alessandro l'esibizione dell'Itfibat? È venuta poi voglia di fare il biglietto? No, non li ho visti, per cui insomma ancora sono in questa fase di dubbio, andare a vederli oppure no. Iniziamo intanto con la nostra musica, Wolf Mother Vagabond.

0: Sky, buongiorno. Buongiorno, come state? 3899106600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Ciao! Allora, sentiamo subito dalla redazione di Milano cosa accade.
1: Zozzoni,
0: vai là!
1: Zozzoni, siete svegli, Zozzoni? Buon lunedì, Zozzoni, come state? Tutto bene? Qua a Milano tutto tranquillo, si va a lavorare, si riprende. È stata una bella vacanza, 3 giorni di belli paciarotti, belli tranquilli, non fare un cazzo, porca troia. Vabbè, va. Niente, si va.
0: Lo so, ma prima o poi avresti Zozzoni dovuto ricominciare. Meglio prima che poi, caro Donny. Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno. E poi sentiamo subito.
2: Buongiorno, Maris... belle buone settimane.
3: Buongiorno.
2: Ricordati il FIBA da buon vecchio stimatore. E sinceramente loro sono stati bravi, ma il pubblico non li meritava. Cioè, non, secondo me non era il contesto oggi per il FIBA quello. Cioè, adesso il pubblico là cerca questi cantantelli di oggi, anche perché quelli vanno, quelli gli piacciono, quindi diciamo che i FIBA sono come un buon vino, bisogna saperli apprezzare, e quelli non li apprezzavano, specialmente quei testi, insomma, quelle canzoni di quell'album.
0: Vabbè, ma...
2: io il biglietto da muro che l'ho fatto comunque, quindi fallo e ci vediamo là, dai. C'hai una birra pagata.
0: Va bene Fabrizio, allora per la birra quasi quasi ci vengo. Il discorso è che poi mi chiedo, è giusto che i Litfiba piacciano ai teenager oggi che c'erano in piazza San Giovanni? Cioè, nel senso, forse sì, però forse è pure normale che non gli piaccia. Cioè, no,
3: magari è un modo per scoprirli.
0: Sicuramente sì, però cioè, nel senso, boh, forse è pure normale che un teenager oggi non si rispecchi nei Litfiba. Se i Litfiba, Litfiba, ma per dire un altro gruppo, non ha magari nessun interesse a intercettare quella roba lì, magari nel senso continua a fare la sua musica, e poi è chiaro che sia...
3: Non lo so, allora, il concerto del qualche... 1° maggio è cambiato tantissimo.
0: No, a parte che è cambiato tantissimo, tanto, e tanto. C'è proprio un altro tipo di approccio e tecnicamente, cioè, sentivo tante polemiche sul no, perché allora no, non è più la line up che ci dovrebbe essere, però qualcuno che diceva, ho capito, ma io devo portare in piazza la gente, se in piazza la gente come ce la porto? Cerco di intercettare anche i gusti dei più giovani. In fondo è anche giusto pensare di, cioè, allora, se io faccio un evento, teoricamente devo provare a far venire della gente, a maggior ragione un evento come questo che teoricamente dovrebbe anche sensibilizzare su alcune tematiche. Insomma, avere una piazza piena credo sia una cosa positiva, insomma, certo. E uno deve provare a fare, a riempire la piazza. Come si riempie questa piazza? Penso mettendoci dei nomi che possano attirare l'attenzione anche dei ragazzi
3: di chi in piazza
0: ci credo, va. Credo, poi non lo so, magari sì. Invece non so voi che ne pensate.
3: Vabbè, comunque è stata un'occasione, perché poi Piero Pelù ha fatto un discorso molto bello, per cui il messaggio che ha dato è stato molto bello, sì. E se l'ha data a un pubblico dei giovani che magari, come hai detto te, non l'ha apprezzato, poi perché ha detto,
0: no, no, io il Litfiba, non il discorso, il Litfiba, la musica, il nostro amico
3: perché,
0: diceva, non lo so, che so, ci sarà stato.
3: È stato poco applaudito, la gente vomitava mentre cantavano.
0: Non l'ho visto, non lo so qual è stata la reazione del Litfiba.
3: No, non l'ho visto neanche
4: io. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, io sono uno che è cresciuto con i genitori che lo portavano al concerto il 1° maggio e la piazza era piena di persone a cui interessava il contenuto e non solo la musica. Il contenuto purtroppo è diventato una merda, scusate il termine.
3: Ma perché?
4: Io l'ho sempre guardato anche se la musica non mi piaceva. Adesso proprio non ce la faccio, non è più roba possibile da guardare, secondo me.
3: Ma perché? Io ho letto delle cose, non l'ho visto, no, però l'ho visto. Ho letto delle cose. A me mi sembra che il contenuto è quello, cioè nel senso che mo, al di là della polemica, no, nei confronti della cantante Delia che ha cambiato partigiano con essere umano, e quello potrebbe essere anche discutibile, però al di là di quello mi sembra che i messaggi e le cose che sono state dette invece sono molto belle, sono state molto belle.
0: E... allora, io non l'ho visto, sono sincero, quindi non posso dare un giudizio su come è stato il 1° maggio.
3: Mi sembra,
0: diteci voi se l'avete visto, se ci siete stati, se vi è piaciuto, oppure se, insomma, pensate sia una cosa superata e sorpassata.

0: Weezer e Spipe, le vostre voci, buongiorno.
1: Buongiorno. Se parla dei concerti del primo maggio, ma il concerto del primo maggio è stato più figo quello dove sono andato io, al concerto Marchesi, che c'era Muro del Canto e Banda Bassotti, finalmente da 20 anni di dove sono riuscito.
2: È stato
3: buongiorno,
2: più figo
3: ragazzi,
2: per te.
3: Secondo me la presenza del FIB è stata fondamentale, a prescindere insomma da tutto, soprattutto per il discorso che ha fatto Piero. E poi che sia stato recepito o non,
2: ma sì, è stato recepito, però, ragazzi, cioè, ma perché
3: importante
2: no?
3: Che sia stato fatto conoscere anche insomma i giovani, però ho visto poca partecipazione insomma, anche quando cantavano, quando c'erano gli altri cantanti, i gruppi, ho visto che la gente parlava fra di loro, okay. Cioè non cantavano, non saltavano, poco entusiasmo, ecco. Un abbraccio, ragazzi.
2: Però perché pensate che questi discorsi non vengano percepiti dai giovani e recepiti dai giovani, quando in realtà chi scende in piazza sono proprio loro? E io vorrei ricordarvi che una delle ultime cose, cioè un referendum che è stato votato in un certo modo, è proprio grazie ai giovani. Non lo so, io sento tanta nostalgia a quello che era, e quindi a quella che era la nostra giovinezza, quando sento queste cose. E io invece trovo che questi giovani siano molto recettivi rispetto a certi discorsi. Poi vivono la loro età, vivono i loro tempi, vivono i loro idoli, ma è giusto,
4: sì,
2: che
4: e poi
2: sia
4: anche
2: così.
4: Quella pure è una generalizzazione, cioè, nel senso che non è detto che quelli che sono scesi
2: che
4: in sono piazza
2: tutti scemi, che
4: siano quelli
2: là,
4: che vanno a votare, che siano quelli che sono andati a Piazza San Giovanni. Cioè, nel senso, è anche quella una generalizzazione, come di i giovani di oggi, gli adulti di oggi. È un po' una cazzata pure quella, cioè, nel senso, io penso che i giovani siano fatti di tante realtà, così come gli adulti siano fatti di tante realtà. Non è vero che tutti i giovani partecipano, non è vero che tutti i giovani non gliene frega niente del discorso. Diciamo che c'è una parte di persone che scende, non lo so, a me mi sembra tutto sempre, sembrano dei discorsi sentiti e risentiti. Quando c'avevo 20 anni io, ma voi che ne volete sapere, voi giovani di qua e di là.
2: Sì, è un po' sempre quello che si ripete.
4: E agli adulti si diceva, voi ci avete rovinato il mondo. Non lo so, mi sembra sempre tutto inquietantemente uguale. Per cui in realtà poi invece insomma le piazze è vero che si sono riempite di tanti giovani, è vero che si è detto che sembra una generazione questa invece che è tornata a scendere in piazza, penso che pure quella sia un po' una generalizzazione.

0: nostre voci. Marco, buongiorno.
1: Ragazzi, buongiorno, tutto bene? Allora, io non ho visto il concerto il 1° maggio. Sì, è vero, è cambiato rispetto a quando noi andavamo al concerto del 1° maggio, ma questo non vuol dire che i ragazzi che sono lì non condividano le idee del concerto del 1° maggio, semplicemente se siamo invecchiati pure noi e stiamo a fare i discorsi che facevano i nostri genitori quando noi andavamo al concerto del 1° maggio. Semplice, forse non capiamo i giovani da adesso, tutto lì.
2: Sul concerto del 1° maggio e il discorso giovani, io sono contento, per carità, che io a 37 anni, di quelli che hanno 10, 15, 20 anni meno di me, sono più orgoglioso di quelli della mia generazione, perché li vedo molto più partecipativi e molto più schierati di quanti vedevo all'età mia, ma forse mi sbaglierò. Per il resto, il concerto del 1° maggio, se riesci a comunicare, tanto meglio. Io lo trovo scaduto sia come musica che come contenuto, perché carità, grazie a Dio che c'è un lead FIBA, ma per ogni lead FIBA devi beccare 3 Geolie o Delia o qualcun altro, che onestamente, cioè, era pure una piccola oasi di musica rock alternativa. Abbiamo rendevo proprio pure quello, come se non ci avessimo già tutto l'anno il pop ovunque, e vabbè. Ma questo mi sembra che ha reso anche un po' più democristiano il concerto del 1° maggio, come tutta una certa parte politica, quella che doveva essere sinistra, centro-sinistra, che, ecco, non lo so, io mi è da pensare che già 10 anni fa, da prima che iniziassero a mettere i vari Vasco Rossi sul palco del 1° maggio, di cui il messaggio, boh, penso gli freghi poco, penso che prima di allora, se a qualcuno gli veniva in mente di cambiare partigiani, essere umano, portami via, per far contenti tutti in nome di quella che era una volta la pacificazione nazionale, non è, neanche lo prendevano a calci in culo giù dal palco, neanche ce lo facevano salire, però vabbè. Scusate per 1:40 di messaggio, non credo manco che sia passabile in radio, ma
0: abbiamo passato, perché noi siamo pazzi.

0: tuoi pazzi preferiti, siamo pazzi.
1: Io comunque ho 32 anni e non faccio parte di quel novero di persone che dicevano ai tempi miei, perché in teoria i tempi miei sono ancora questi. È semplicemente una cosa oggettiva che un ragazzo di 25-32 anni che va a un evento in cui i sindacati gridano che sti contratti fanno schifo, che il lavoro deve essere dignitoso, e li firmano loro, comincia un po' a capire che poi queste frasi diventano un po' vuote. Poi ci mette artisti politicamente inesistenti, musicalmente inesistenti, ma perché un giovane si dovrebbe appassionare a queste cose? Datemi un motivo per cui io dovrei ascoltare quella stronza di Delia che pensa che essere umano sia più inclusivo di partigiano. Partigiano è una parola giusta.
0: E ripartiamo da qui, perché c'è stata anche una polemica legata appunto a questo utilizzo della parola essere umano al posto di partigiano. Sono state polemiche, lei ha dato la sua versione, insomma, se volete tra poco ne parliamo. Intanto Against Me, To Trans, Soul Rebel e poi il break.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Roma. Le notizie di Roma Capitale.
1: Parte oggi la nuova settimana di orientamento nelle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Fino a venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile conoscere dal vivo l'offerta formativa delle 4 scuole e ricevere informazioni direttamente da docente e personale in servizio. Dal 9 giugno torna Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della capitale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti che si svolgeranno tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. C'è tempo fino alla mezzanotte di domani per proporre iniziative nell'ambito di Roma Cura Roma, tutta mia la città, la grande manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani, in programma sabato 9 maggio. L'evento coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. Iscrizioni su romacura.roma.it.
0: Torna il Fiori Tutto!
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono!
0: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori! 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo!
0: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione! Un'occasione davvero imperdibile!
2: Dal 4 al 10 maggio, ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina! Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! Concessionariafiori.it.
3: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
4: Ed io Maurizio Paniconi.
3: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
5: Morta zia, la casa è mia.
3: La zia Olga muore e 4 fratelli dovranno dividersi l'eredità.
4: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
3: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
6: Ho detto che è mia.
4: Ha detto
6: casa è mia.
4: Lei lascia prendere la casa.
3: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
5: Morta zia, la casa è mia.
3: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Ascoltando
9: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock.
10: Buongiorno, 6:34 quasi, lunedì 4 maggio 2026, ripartiamo con i Pixies.
8: Radio Rock, back in time.

0: Social Distortion con Partners in Crime, la novità che sta dentro da 3 settimane grazie al vostro voto, eh? Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? State con noi? E allora?
1: Radio Rock Promotion.
0: Vi devo raccontare di Radio Rock in TV. La tua radio preferita, la vostra radio preferita, la potete ascoltare, la guardate come? Molto facile. Scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito radiorock.it c'è proprio un tasto di rimando, e poi potete anche andare su Twitch direttamente cercando il canale Radio Rock 106 e 6 con la E, eh? Sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è sempre tutta un'altra storia, pure in TV, signori, anche lì in TV. Buongiorno, come state?
2: Buongiorno,
0: come va? Tutto bene? Tutto ok? Come butta da quelle parti? Allora, 3899 106 600, buongiorno al nostro Luigi che ci manda, ci augura una buona giornata su su Telegram. Ancora
3: però quando un messaggio è come quello di questo ragazzo mi piace, con passate bravi, e comunque avete ragione voi, eh. Basta agosto, oh, non vi permettete, dai, mi sembra sentire mio padre e mia madre che purtroppo non c'è stato
0: pochino
3: più,
0: sì, eh?
3: Manco loro, cavolo,
0: pochino sì, Caterina,
3: non mi permetterei mai. Ah, ma i tempi mia, ma che tempi mia, sono stata fortunata perché i tempi mia ho potuto vedere appunto Freddie Mercury o i Genesis o Emerson, Lake e Palmer, quello sono stata fortunata. Per il resto, signori miei, pure le Brigate Rosse mi sono dovuta subire negli anni 70.
0: Io penso che ogni generazione, ogni epoca abbia i suoi pro e i suoi contro. Sarà una grande banalità, però è una grande verità. E penso oggi, arrivato a 50 anni, ascoltando alcune discussioni, penso, boh, a me mi sembra tutto uguale, con, come dire, un look diverso, delle metodologie e dei mezzi di comunicazione differenti. Però sta grande divisione tra i ragazzi di oggi non si schierano più, oppure i ragazzi di oggi, ah, sono tutti partecipativi, mi sembrano tutte grandi generalizzazioni. Secondo me va discusso, diciamo, un momento storico. Questo momento storico è un momento che rende difficile la partecipazione e la condivisione, perché abbiamo degli strumenti che hanno un po' addormentato certe necessità, ma per quello che c'è è stata una dimostrazione, e quando ci sono cose importanti, secondo me la nuova generazione ha fatto sentire la sua voce. Non mi sembra così una generazione disperata come tanti adulti pensano, così come non mi sembrano la generazione perfetta. Insomma, hanno tutto il diritto di essere dei ragazzi che quindi sbagliano e fanno delle cose giuste come tutti. Poi, tornando al concerto del 1° maggio, metteteci anche che noi certe, ci pensavo ad alcune inquadrature dall'alto. Allora, io ho lavorato tanti anni lì, facevo il servizio d'ordine per tantissimi anni, lavoravo per una società che faceva il servizio d'ordine in tutti i concerti, diciamo, per cui faceva anche il 1° maggio. Molto spesso un certo tipo di partecipazione, stile, come dire, marasma, no? Qualcuno diceva, ah, non li vedevo, era anche dovuta dal fatto che non era, come dire, contingentata ed organizzata la presenza in piazza così come abbiamo visto. Io da alcune riprese dai droni dall'alto ho visto proprio la piazza ben ordinata, con dei settori, con delle vie di fuga, che in effetti non ci avevano quell'effetto, come dire,
4: assemblante,
0: massa, ecco, diciamo così. Però da un certo punto di vista, meno male, cioè, nel senso, il fatto che si possa accedere a quella piazza anche un po' più controllati, avendoci lavorato in passato, dico meno male, perché alcune emergenze di persone che si sentono male erano difficili da andare a riprendere in quel marasma. Invece, diciamo, come dire, visto dall'alto, quel tipo di sistemazione anche logistica rende il tutto più ordinato, forse toglie quel senso di, come diceva un nostro amico, no? Che dice, non ho visto gente né che ballava né che, in realtà forse vedendola più ordinata e separata ci sembra più un pubblico più freddo, ma poi non è così, insomma, o non è solamente così, non lo so, mi viene da pensare questo. Poi, per carità, insomma, se ci siete stati e avete notato una minore partecipazione, potrebbe anche essere. Intanto, a conferma del fatto che le nuove battaglie da ogni punto di vista saranno sempre più cibernetiche ed informatiche, c'è stato un gruppo di hacker cinesi che ha violato sistemi informativi di una delle società di IBM che gestisce l'infrastruttura, sì, tecnologica per la pubblica amministrazione italiana. Per 2 settimane circa, diciamo che i dati contenuti da questo tipo di piattaforma sono stati a tutti gli effetti violati. Insomma, parliamo di Poste, parliamo di alcuni contratti del PNRR, insomma, parliamo di dati importanti e sensibili che sono stati sistematicamente quantomeno osservati, copiati, non lo so, rimane, è un'ulteriore conferma del fatto che tutta quella sfera lì che riguarda appunto il, come dire, il web, la parte legata ad internet, la parte cibernetica, è una roba importante che va regolata e va controllata sempre di più. Zelen Ardor, Death to the Holy.

0: incredibile.
1: 6:48, 7 secondi, lunedì 4 maggio. Intanto l'Inter ha vinto il campionato con 3 giornate d'anticipo, forte della vittoria contro il Parma, del pareggio del Napoli a Como. E per cui insomma abbiamo una squadra campione d'Italia 3 turni prima dell'anticipo, mentre in diciamo, la corsa alla Champions League diventa un filo più interessante dopo il pareggio della Juventus contro il Verona, il pareggio del Como e in attesa di quello che farà poi la Roma. Diciamo che stasera, diciamo che insomma, quella zona lì è una zona che ancora ha qualcosa da dire, per cui insomma le ultime 3 partite saranno assolutamente interessanti.
2: Buongiorno a tutti, ma buongiorno. Non sta notizia, ma sono l'unico che è andato a vedere subito la banca per vedere se doveva cominciare a bestemmiare, eh? Buongiorno a tutti.
3: Beh, io non sono andato a vedere. Beh, penso che mi avrebbero informato, che ne so.
1: No, Mauri, è quello, la cosa bella è quella. Ah. Che non ti informano.
3: Ah, non ti informano.
4: Volevo dire, non i 70 anni 80, perché io negli anni 80 sì, diciamo, manco 30 anni, stavo sotto, c'erano 20, 22, 23. Cioè. Beh, no, so così vecchia, parlo pure di tutti gli anni 80, ecco.
3: Lo dici te che sei vecchia, capiti? O dici solo te che sei vecchia?
5: Allora, questi giorni stavo in campeggio, non lontano da me, c'era un gruppo di ragazzi, ci avranno avuto 20 anni, che hanno fatto un casino tutto il tempo. E io pensavo, mo vado là e dico, guarda, fate un po' più piano. Poi dopo mi sono detto, ma perché devo dire così, che io all'età loro ero uguale? Però dove sta lì il confine tra non essere il bacchettone che dice ai tempi miei, oppure quello che magari vuole soltanto un po' di rispetto?
3: Ognuno deve vivere la propria età.
1: Magari gli potevi dire in modo simpatico, senza fare il
3: ragazzi,
1: come
3: c'ho famiglia, c'ho bambini piccoli, magari fate
1: ragazzi,
3: un po'
1: vi dispiace,
3: piano.
1: Fa un pochino più piano. Cioè, così
3: ci sono delle
1: modalità, credo.
3: Esigenze che riguardano anche l'età. E vorrà dire che ragazzi, poi ci dobbiamo
1: certo
3: mettere
1: punto,
3: pure l'anima in pace, che a un certo punto diventiamo i bacchettoni,
1: sì,
3: della
1: cioè,
3: situazione.
1: A un certo punto, purtroppo, e ci sono dei
3: ruoli,
1: delle necessità
3: cioè,
1: diverse.
3: Così,
1: per
3: dai.
1: Cui tu oggi andrai dal ventenne, pur essendo stato tu un ventenne come tutti, ragazzi,
3: sì?
1: Come tutti, siamo stati rompicoglioni, casinisti, a 50 o superati, o quando comincia di. Puoi fare un po' più piano dopo mezzanotte.
3: Quello che ti sembra maleducato,
1: quello penserà che tu sei un rompipalle, ma
3: quello che ti sembra maleducato, che magari lo è anche, se ti sembra maleducato e lo è, glielo dici e tu sarai il rompicoglioni della situazione e loro resteranno i ventenni che sono.
1: Cioè, va bene così, nel senso che poi sì, ci sono queste divisioni, come dire, in ruoli, non è che sanno di antico, sono così. Io penso che alla fine sia pure giusto.
3: Il gap generazionale è
1: anche
3: proprio
1: giusto.
3: Quello, insomma, dai.
1: Cioè, a mezzanotte e mezza io desidero andare a dormire. Un ventenne inizia serata.
3: Se io ho uno dei vent'anni che mi strilla sotto casa a mezzanotte e mezza, rompo i coglioni. Che devo fare?

0: veniamo quindi all'argomento del giorno, grazie a Fabio che ha vissuto questa esperienza in questo posto del primo maggio. Era in campeggio con la famiglia, ci dice, c'erano un gruppo di ragazzi ventenni che facevano casino e sono stato combattuto se lasciarli fare o tramutarmi nei vecchi che ho sempre odiato, che mi venivano a dire quando io avevo 20 anni, ah, ragazzi, fammi un casino. È l'argomento del giorno, cioè ora che siamo tutti più cresciuti, è giusto trasformarsi nell'adulto cacacazzi che noi evitavamo? Oppure è un gioco di ruoli e quindi, arrivata una certa età, è giusto che l'adulto faccia l'adulto e vada là e dica: oh, allora signori, è mezzanotte e mezza, vogliamo fare piano? Prendendosi non gli improperi, ma magari le battute del ventenne che dice: ammazza e palle questo. Cioè, è anche giusto, lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? 3899 106 600, WhatsApp e Telegram al vostro servizio. Maurizio,
1: buongiorno a tutti.
0: Ciao,
1: buon lavoro.
0: Grazie a
1: Maurizio,
0: lei.
1: Ma come ti sei permesso di lasciare Alessandro da solo il primo maggio? Come
0: sei permesso?
1: Stavi a fare la sbracciata.
0: No, è andato, Mauri, no. È andato insieme a Martina e a Emilio. Si sono divisi l'Italia in tre zone, in tre fasce, per andare ad individuare nuovi posti per accendere il DAB. Confermi, Mauri?
2: No.
0: Come no?
2: No, no, stavo a casa.
0: No, aspetta, stavo a casa sì, ma collegato con un computer che scandagliava tutte le zone d'Italia dove poter mettere un DAB. Confermi, Mauri?
2: No.
0: Come no?
2: No, no, ho dormito.
0: Allora sei uno struzzo.
2: Sì, ho fatto proprio, allora, mi sono proprio riposato. Allora. Sarei voluto venire, ma Tirocchi ha insistito per non farmi venire.
0: Ma sì, riposati, Mauri, riposati. In casa sì, ma collegato con un computer che scandagliava tutte le zone d'Italia dove poter mettere un DAB. Confermi, Mauri?
2: No.
0: Come no?
2: No, no, ho dormito.
0: Allora sei uno struzzo.
2: Sì, ho fatto proprio, allora, mi sono proprio riposato. Allora. Sarei voluto venire, ma Tirocchi ha insistito per non farmi venire.
0: Ma sì, riposati, Mauri, riposati.

0: Sì, esattamente così. Io penso che alla fine sia pure giusto. Andiamo su.
1: È giusto. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Oriana.
1: Ci picchia se è giusto. E quando ero ventenne ho subito gli sfoghi di tutti i vecchietti, perché bisognava far silenzio, perché non bisognava far rumore, si rideva troppo, eccetera. E adesso che è il turno nostro stiamo zitti un'altra volta. E quando ce la mettiamo noi? È giusto, lamentiamoci. Però vogliamo gli dare anche un po' di bene a questi ragazzi. Ciao.
2: Che palle, lo dici a tuo padre, intendo?
0: Bene così, allora, 3899106600, l'argomento del giorno. È giusto che noi, è giusto, cioè, noi, che una volta arrivata, come dire, una volta arrivati vogliamo, dove vogliamo mettere sta soglia? Quando sa famiglia? 40, 50,
3: sì,
0: 50, sì. Va bene, siamo d'accordo
3: 50,
0: tutti.
3: Sì.
0: È giusto che a 50 uno si tramuti nel vecchio cacacazzi che ci rompeva i coglioni quando ce l'avamo 20, 25, ci diceva fate piano che sta cacciara sotto le finestre mie, possibile, zitti un po'. Oppure, come diceva Fabio, sentirsi un po' in difficoltà perché dici cavolo, sto facendo quello che io detestavo.
3: Insomma, devi accettarlo. Devi accettare il tempo che passa.
0: A voi l'ardua sentenza. Intanto, signori, piccola pagina sportiva dell'Inter, abbiamo detto, ci abbiamo da festeggiare ancora, come dire, no? Per un calcio italiano che non va ai mondiali e tutte le resto delle discipline, ragazzi, godiamocele. È un momento meraviglioso per l'Italia. Sinner ha vinto anche il Master di Madrid, il quinto, rimane numero uno al mondo in una finale di 57 minuti contro il numero 3 al mondo. 57 minuti ci ha messo per vincere. Una superiorità incredibile. Adesso ci sono gli appuntamenti su terra battuta a Roma e Parigi, per cui insomma cerchiamo di stare stretti intorno a Sinner e fare il tifo per lui. E Kimi Antonelli che si porta a casa il Gran Premio a Miami, vincendo il duello con Norris, allungando in vetta diciamo nella classifica del mondiale di Formula 1 a più 20 proprio su Russell. E chiaramente il parallelismo è facile, lui e Sinner, due diciamo sportivi italiani che in questo momento stanno andando molto molto molto molto bene. Noi insomma stiamogli vicini, tifiamo per loro, insomma, a patto poi vado, se no fate come pare. Intanto Devils Lonely for You Baby, torniamo tra poco dalle 7 tutti insieme qui a Rock Show di Radio Rock.

tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Torna il Fiori Tutto!
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono!
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori! 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo!
1: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione! Un'occasione davvero imperdibile!
2: Dal 4 al 10 maggio, ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina! Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! concessionariafiori.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
8: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri.
9: Musiche di Piotta.
8: Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Tutto quanto passerà.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: The only one.
15: Questo è
16: The Rock Show.
15: Il morning show di Radio Rock.
17: L'unico e solo
16: The Rock Show
18: on Radio Rock.
19: Eccoci 7 e 4.

0: Buongiorno
1: Maurizio Paniconi, buongiorno. Martina Carona, buongiorno a tutti e tre. Buongiorno da parte nostra, tra pochissimo i vostri messaggi 3899 106 600, tra pochissimo le notizie del giorno, ma prima arrivano i Porcupine Tree. Radio Rock, back in time.

0: Su Radio Rock alle 7-8 minuti, signori da Repubblica, clamoroso, buongiorno, buongiorno clamoroso di Giorgio Dell'Arti di Anteprima News, il concerto gratuito di Shakira, concerto gratuito di Shakira sulla spiaggia di Copacabana, ha fatto un, dopo essere stati lì per girare Aldair Cuore Giallo Rosso, che dal 21 maggio sarà al cinema, hanno pensato bene di utilizzare la spiaggia anche per altre finalità. Certo. Hanno detto sì, questa spiaggia di Copacabana tutto sommato può essere funzionale a questo scopo, e perciò dopo Aldair Cuore Giallo Rosso facciamoci altre cose. E hanno fatto il concerto gratuito di Shakira, costato al comune di Rio de Janeiro 4 milioni di euro. Allora, non tutti a Shakira, diciamo l'organizzazione dell'evento, Shakira se ne sarà messa in tasca due, diciamo che insomma un evento oneroso, no? 4 milioni di euro ne ha generati, in quanto ha indotto, 133 milioni.
1: Un investimento riuscito.
0: Direi di sì. Ne hanno messi sul tavolo 4, se ne sono ripresi 133 milioni per il concerto gratuito di Shakira, e dal palco appunto del live di Copacabana a Rio de Janeiro ha detto sono felice di aver fatto questo concerto, l'ha detto in spagnolo però insomma si intendeva, sono felice di aver fatto questo concerto qui dove abbiamo girato, è stato girato solo qualche mese fa, Aldair Cuore Giallo Rosso, dal 21 maggio al cinema in Italia, ha detto, attenzione. Ha detto questa cosa la signora
2: Shakira.
0: Vabbè, sentiamo, dai, chi c'è? Dai, sentiamo.
3: Le 11 di mattina, no? Le 11 di sera, perché a quell'ora dormo.
0: 11 di mattina, attenzione, vai, sentiamo.
4: Ah, raga, ma noi stiamo pure a rompere le palle a questi. Altre crisi del 2008-2009. Questi non si sa mai che parola di Musa. E in più c'è una guerra, stanno a vivere in un paese che ha la guerra a destra, la guerra sotto e la guerra sopra. Io quando andavo a scuola io non ci stava la guerra sopra e sotto, c'era un po' di guerra sopra. A destra, pura guerra sopra, questi gli danno come pensione e carte dei Pokémon, no, noi gli andiamo pure a rompere le palle se fanno un po' di casino sotto casa.
0: Allora, certo, la guerra sopra,
5: rompo le palle, no, si parlava di giovani, praticamente un nostro ascoltatore ha detto, sono andato in campeggio, c'era questo gruppo di giovani di ventenni che facevano caciara, ne hanno fatta tanta. Dice, io volevo andare a dire di fare più piano, però poi mi sono sentito, sai, il vecchio che,
2: rompeva i coglioni a me quando ero giovane.
0: Hai fatto bene.
2: E però dicevamo, ma è giusto a un certo punto tramutarsi in quel vecchio lì?
0: Però falli divertire un pochetto, dai, su.
5: In dubbio, però se rompono le scatole glielo dico. Ma assumo le responsabilità della mia età, che è quella di rompere i coglioni. Poi loro mi manderanno a quel paese, io dirò, ma educati!
0: Mica è fondamentale, mica è portare avanti sti cliché.
5: Se mi rompono i coglioni. Sì, è fondamentale.
0: Ma falli, perché poi sei il solito egoista, Maurizio.
5: Egoista, fanno cacciare la fine alle 3 di notte.
0: Maurizio, sei un po' egoista. 3 di notte, dai, per la volta.
6: Dovremmo stargli vicino sempre. Quando non vincono, a maggior ragione, a sti sportivi italiani che si inculiamo de pezza quando non fanno niente.
0: Noi inculiamo de pezza, calma.
6: Kimi Antonelli l'anno scorso, chi so filava?
0: Già l'anno scorso c'era
6: attenzione. La Formula 1.
0: Aspetta, Giancarlo sta dicendo, sta mettendo il dito su una questione annosa che riguarda Sinner più che altro nell'ultimo periodo. Cioè i cosiddetti tennisti della domenica, i tennisti occasionali.
2: Ma qualsiasi sport.
0: Quello, cioè dice adesso tutti quanti fan, io no, di Kimi Antonelli, perché io come sapete tipo Ferrari, però insomma diciamo che se deve vincere un altro, ecco, meglio che sia Antonelli. Per quanto io non sono mai stato un, come sai Ale, non sono mai stato un grandissimo amante del Made in Italy to cure, cioè basta che vinca un italiano, che cazzo mi frega, deve essere un bravo pilota in questo caso, no? Un bravo tennista. Poi Sinner mi sta pure simpatico, sono contento che vinca, però non è che necessariamente uno, siccome è italiano, allora deve essere portato avanti per forza. Magari tu hai un tuo preferito che non è tu, magari, che ne so, c'è gente che per esempio amava tantissimo Federer, e magari diceva io non è che sono svizzero, però Nadal mi piaceva, che ne so, non è che sono spagnolo, però mi piace quel,
2: sono un tifoso di Nadal,
0: sono un tifoso perché magari seguendo quello sport ti piace particolarmente lo stile di guida o lo stile di gioco di quel giocatore, la nazionale, tutti i nazionali argentina, no? nazionale argentina, anche se è argentino, esatto, però tifi la nazionale argentina che no? Ti piace.
2: Sì, quando non c'è l'Italia, Italia Argentina, devono sprofondare.
0: Certo. No, no, no, però... certo, però c'è anche chi magari dell'Italia di calcio non gliene frega niente, no? Magari invece tifa per la Roma e basta, che ne so, insomma, non è che...
2: O per Aldair, cuore giallorosso.
0: Cuore giallorosso, bravo.
1: Sopra la spiaggia di Copacabana ci sono due fitena, signora 4 milioni mica tu lire per concerto de Shakira.
0: Bello, bello, bello, non è male.
7: Scusate, vorrei sapere il calcolo dell'indotto per Aldair, cuore giallorosso, sì, per la spiaggia di Copacabana, per favore.
2: Allora, 300 milioni di dollari.
0: Bravissimo. Allora, praticamente il calcolo dell'indotto di Aldair, no, dell'indotto.
8: No, di Aldair.
0: Di Aldair.
9: Di lui.
0: 300 milioni. Allora, mi sta bene questa stima, questa prima stima. 300 milioni di dollari. Bravissimo, bravissimo. Oh, l'Inter ieri vince matematicamente il suo 21esimo scudetto in anticipo di 3 giornate, battendo il Parma 2-0. Era abbastanza, insomma, nell'aria. Primo successo, sì, per Cristian Chievo, che vince da allenatore dell'Inter il suo scudetto alla prima chance, diciamo, che ha avuto al primo anno dopo il trauma l'anno scorso, con uno scudetto sfuggito all'ultima giornata, è andato al Napoli. Sinner vince il torneo di Madrid, quindi c'è molto sport sulle prime pagine dei giornali quest'oggi, diventando il primo tennista di sempre a conquistare 5 tornei Masters di fila. Ora, che io voglio dire Sinner? Cioè, nel senso, sì, è anche italiano, ma insomma è un grandissimo tennista, è un...
2: Se dovesse continuare così, insomma, è uno che scriverà la storia del suo sport, insomma.
0: Ha battuto Zverev con facilità in meno di un'ora. Kimi Antonelli, abbiamo detto, primo al Gran Premio di Miami, vince la terza gara consecutiva. Non era mai successo che un pilota che arrivava alla prima vittoria nell'asse 3 consecutive, cioè quindi fare prima, seconda e terza. Diciamo, si è levato un bel peso, ecco, diciamo così,
2: sì.
0: Ma Toto Wolff dice che ancora deve migliorare le partenze. Non è che lo devo dire Toto Wolff, mi pare abbastanza evidente. Ha perso qualcosa come 20 posizioni negli ultimi nei Gran Premi di quest'anno. Partito
2: e
0: malissimo,
2: poi meno male, insomma, per l'età che c'è, ci mancherebbe altro che non ci sono aspetti. Beh, che deve migliorare.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì, sì, no, sicuramente quello più di tutti, ecco, certo. L'aspetto centrale dovrà migliorare, insomma, comunque i margini ci sono. È giovanissimo, ha 19 anni, anche lui può veramente fare di tutto. Domani ai funerali a Padova di Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. A Bologna si osserverà il lutto cittadino. Ieri c'era un articolo su Repubblica straziante della mamma di Zanardi, che ha perso una figlia giovanissima, 19 anni, ha perso il marito e adesso anche l'altro figlio, 59 anni, tra l'altro molto giovane, e Zanardi è morto in modo inaspettato, diciamo così, nel senso che stava un po' recuperando dopo questo gravissimo incidente, secondo gravissimo incidente che ha avuto nel 2020, però pare che improvvisamente poi sia morto, quindi insomma questo ovviamente ingigantisce ulteriormente il dolore. La BBC australiana afferma che nel paese nessuna giovane sotto i 25 anni ha il cancro al collo dell'utero grazie alla massiccia diffusione del vaccino contro il papilloma virus. Questo mi sembra una cosa bella,
9: molto bella, importato, veramente di grande progresso.
0: Molto quindi importante. Ci fermiamo un secondo per la novità dei My New Band Believe e poi torniamo.
10: Brand new music right here.
11: Brand new music.
12: Brand new music.
13: Brand new music.
14: La musica nuova su

0: Love Story, loro sono i My New Band Believe. Vediamo chi c'è, vai.
1: No, a me questi mi fanno girare i coglioni. Yeah. Cioè, mo perché io non conoscevo un atleta, mo non lo posso di fare perché sennò sono un tennista da domenica.
0: No, no, sono d'accordo.
1: Come prima di Sinner al tennis mi diceva nulla. Mo ho visto che mi piace, tifo Sinner, ma che problema c'è sta?
0: Bravo, no, sono
1: d'accordo. Perché dovete romper cazzo?
0: No, calmo, sono
1: se domani Canori diventa un esperto boccista,
2: io
1: inizio a tifare e divento un fan delle
0: ma
1: bocce.
0: Ma tu dici Canori perché Canori ha detto in diretta che lui non sopporta i tennisti, diciamo così, improvvisati o i tennisti sporadici o quelli che tifano. Allora, diciamo questo. Allora, per esempio, Valentino Rossi. Nel motociclismo c'è stato effettivamente un cosiddetto fenomeno Valentino Rossi, cioè persone che si sono avvicinate al motociclismo quando prima non lo seguivano. Ora il punto secondo me non è tanto, e mi rivolgo qui più che altro all'amico Mario che scriveva questo, non è tanto il fatto di seguire uno sport grazie ad un Beniamino, e questo ci può pure stare, è il fatto di smettere di seguirlo qualora questo Beniamino si ritira, perché lì allora veramente poi
3: quello è fare gli esperti su una cosa che poi fondamentalmente
0: aspetta un attimo,
4: poi
0: partiamo a presupposto,
4: come gli pare.
0: Stavo dicendo questo, partiamo a presupposto che ognuno fa quello che cazzo gli pare, perché se uno vuole fare così ok, però effettivamente insomma se tu tifi che ne so Antonelli in Formula 1 adesso che sta vincendo, poi Antonelli si ritira e smetti di guardare la Formula 1, insomma sì, non è il massimo.
2: Questa cosa
4: faceva tanto ridere se vi ricordate le prime volte di Luna Rossa, che per un periodo gli italiani
0: tutti vennero tutti velisti,
4: parlavano di venti,
2: però questa cosa capita per la qualunque, ragazzi, non solo per lo sport, cioè quando c'è una cosa dove il
0: possiamo dire che è abbastanza ridicolo, mentre quello che diceva Mario è diverso, cioè se io per esempio grazie a Sinner mi appassiona uno sport che magari prima seguivo poco, perché poi ci sono anche quegli sport che tu magari segui poco per mancanza di tempo. Sì, e che però poi
4: vita, cioè
0: però tempo, ce li hai un po'. Per esempio il tennis, a me piace molto il tennis, poi non me lo vedo perché non ho tantissimo tempo, devo selezionare, certo. Allora ho degli sport che mi piacciono di più eccetera, però ci sta che magari hai quella cosa latente che magari
4: che si
0: sei pronto
4: con una...
0: che magari grazie a una roba comunque vabbè, intanto sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
5: Ma ci stanno le telline a Copacabana?
0: Le telline
4: allora non c'erano dopo l'arrivo del set che ha girato Aldair Cuore giallorosso. Sì. Sembra che delle colonie di telline si siano insediate
2: quando
4: a Copacabana.
2: Il concerto e l'hanno portate via con la
0: allora,
2: sabbia a casa.
0: Allora, intanto c'è l'amico Max Trasportatore che manda un link e sottoscrive per Martina.
2: Sì.
0: Un link, io pensavo subito alla roba sessista tipo le donne, invece no, è vegani no grazie, che non ho capito bene. Allora vediamo un po', vegani
2: no grazie.
0: Vediamo cosa dice questo nostro amico di vegani no grazie.
6: Più passa il tempo, più frutta e verdura mangiano senza mangiare proteine animali, peggio stanno e peggio staranno e staranno sempre peggio, perché la carne è fatta affinché abbia tutti i nutrienti necessari e tutti gli aminoacidi di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Con le verdure o con la frutta tiri fuori poco o niente, anzi la frutta del giorno d'oggi, ti dirò di più, mangiata a caso spara solo che glicemia e insulina. Mangiare un mango intero ad oggi è un attentato al pancreas. Il nostro corpo è molto sano, è molto forte e resistente, finché ce la fa però, finché il fegato e finché il pancreas tengono botta va tutto abbastanza bene, dopodiché inizia il disastro, però quando ormai è troppo tardi.
0: Bene bene, grazie, il disastro, un video molto lungo,
2: bellissimo, un video che va contro l'OMS, stupendo, che dice tutto il contrario,
0: con tutte le evidenze scientifiche.
2: Esatto, un piccolo appunto, non si mangia solo frutta e verdura nel veganesimo, però questo magari Max già lo sapevi, spero, per te.
0: Beh sì, immaginiamo di sì.
3: questo chi parla, chi è?
0: Ma poi... Michael
2: Pirozzi.
0: Michael Azzolin.
2: E poi ci hai fatto caso, questi video hanno tutti la stessa musica.
0: Sì, sì, questa musica, che sono? È la musica dei video complottisti.
2: Bravo, è quella, è quella. È un po' ansiogeno, un po' ti tiene lì sull'attento.

0: Credenza, Clearwater Revival. Dunque, vabbè, ragazzi, poi abbiamo scoperto che nel mare di internet e soprattutto dei social poi troverete chiunque che vi dica qualsiasi cosa, sì. Nel senso che trovate tutto quanto. Poi studi alla mano, insomma, quello che è emerso negli ultimi anni è che assolutamente... Che poi è una di quelle cose che si diceva, io ricordo, quando... cominciavi a seguire una dieta vegetariana, neanche vegana, ma già vegetariana, 10 o 15 anni fa, le prime cose che ti dicevano è ma no, ti mancano delle cose. Poi hanno fatto gli studi scientifici, hanno dimostrato che non c'è nessuna carenza, nessun problema, anzi casomai è meglio, anche perché fra l'altro quello che è stato dimostrato invece è che la carne rossa fa male, e quindi va assunta, qualora uno volesse assumerla, cercando di non esagerare, ti dicono tutti, no, cercate di
1: vi dovrebbe
0: non
1: togliere
0: più di una volta a settimana, possibilmente una volta al mese.
2: Sì, sì,
1: che segue una dieta. Per esempio l'ultimo che mi viene in mente, che ha giocato anche con la Roma, era Chris Smalling,
0: sì.
1: Che insomma, voglio dire, un atleta di tutto rispetto, che era vegano da anni, e quindi voglio dire, già il fatto che si fa sport ad un certo livello ci dovrebbe far capire.
0: Posso fare io il complottista una volta per una volta alla Max?
2: Vai.
0: Max, tu devi pensare che ci sono tante industrie dietro questa roba qua. E chi è che non vuole che diventiamo vegetariani? Chi è che non vuole? Chi c'ha gli interessi?
1: La lobby della carne.
2: Sì, ma non è un
0: che magari paga, che magari paga qualche influencer, no, per fare qualche video in cui dice che fa
1: in modo
0: male.
1: Complottista. Ma io ti dico, se tra
0: rifletti,
1: due mesi
0: rifletti, Max, non ce lo dicono.
2: No, ma l'abbiamo già scoperto.
0: Abbiamo
2: già scoperto. C'è un documentario che parla di questo, che l'ha fatto Giulia Innocenzi, si chiama Food for Profit. Lei
0: qui a presentarlo da noi
2: all'interno del Parlamento Europeo. L'ha fatto vedere, quindi è una cosa certificata che le lobby della carne gestiscono parte del Parlamento Europeo. Max forse era assente. Poi c'è da dire, adesso è uscito un documentario, si chiama Maledetti Vegani, dove ci sono tantissimi sportivi che parlano di questo. E fra l'altro questo tema, vabbè, delle proteine, ok, ormai è stato sfatato. È vero che ci possono esserci delle carenze nella dieta vegana, ma se tu vai da una nutrizionista, la prima cosa che ti dice, ti prescrive delle analisi, ti monitori e casomai le prendi, sono degli integratori.
3: Tra questo,
2: cioè,
3: signore sì, che parla in questo
2: facile,
3: video,
2: cioè,
3: non si capisce se è laureato, se è esperto.
0: Non hai trovato il suo curriculum, Mauri.
1: Però che
2: consigli di nutrizione.
0: No, però guarda, per dire, non è nemmeno questo il punto,
3: no,
0: Mauri,
3: però,
0: perché
3: no,
0: quanti ci stanno
3: punto,
0: di...
3: Perché
0: no,
3: le fonti sono fondamentali.
0: Sì, le fonti un po', però tu hai parlato di laurea. Quanti medici ci stanno Novax? Ne conosco tanti, e quindi non è che siccome perché perché è pericoloso, perché se poi esce fuori che era laureato, questo non lo legittima, capito?
1: Esatto.
0: Se no, come dici tu, sembra che se è laureato va bene.
3: Tante volte però,
0: magari è pure
3: capire,
0: laureato,
3: sì,
0: il problema
3: sì,
0: non è quello.
3: Capire anche la fonte dalle quali arrivano le notizie è fondamentale, perché questo è un passaggio che spesso non si fa. Spesso vengono postati questi video così a cazzum, senza sapere da dove vengono, che tipo di percorso c'è, eccetera. Invece è fondamentale.
0: Bene, allora penso. Sentiamo chi c'è, vai.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di tennisti della domenica, ma scusate, io che mi sono appassionato di muretti a secco grazie a Mauri, cosa sono diventato?
0: Giusto. Però hai continuato in questa tua passione che ti ha impartito, che ti ha insegnato.
3: Anche perché ci sono diverse
5: buongiorno
3: tecniche.
5: Buongiorno ragazzi,
3: insomma,
5: belli. Va detto anche che la comparsa di grandi sportivi tipo Sinner o Pini Antonelli è ovvio che facciano da traino verso quello sport.
0: E va detto
5: anche che molte persone si appassionano anche perché la copertura televisiva, lascia stare la Formula 1, è sempre stata vista, però il tennis adesso si vede
3: un po'
5: più dappertutto, tant'è che vediamo delle finali addirittura sulla Rai, appunto perché la copertura mediatica televisiva
0: quella è un po' una conseguenza, ragazzi, nel senso che poi se uno sport è seguito, chiaramente le televisioni giustamente si accaparrano i diritti, perché sanno che poi è una roba che farà ascolto.
3: Sì, grazie
0: insomma,
3: a quella teleta tanti giovani scoprono anche un altro tipo di sport.
0: Ci sta.
6: Max, io ti voglio bene, no, ma come può essere credibile uno che parla tutto così invece?
0: Quello mi sembra il minore dei problemi, francamente.
2: Che mi piace,
7: i Creedence sono il più grande gruppo di sempre, altro che Beatles, Rolling Stones,
0: addirittura tu dici
7: pagliacci del genere.
0: Pagliacci,
2: mazzo,
0: che cazzo. Vabbè. Bene. Il problema di noi vegani è solo di marketing. Ci serve un modo per toglierci Laura da rompicoglioni.
2: Sì, c'hai ragione.
0: Vegetariano, Ah, bravo, vegano, non rompere il cazzo, sì, ci scrive vero. Miguel.
2: Sono d'accordo con te.
0: La dieta vegana non è stata reintrodotta. Bene, sentiamo, sentiamo, vai.
8: Emilio, spero che i vegani almeno le uova le mangino, perché ma sono
0: non,
8: proprio...
0: No, ma cazzo, allora non hai capito un cazzo. Ma
3: cazzo te ne frega te.
8: No, bellissimo. Se non mangio neanche le uova...
0: Non sono vegani, allora.
8: Guarda la mia foto, ho 57 anni, guarda la mia foto. Ho fatto
0: Ma cosa vuol dire?
8: Guarda la foto! Bistecca uno, due volte a settimana.
2: Pensi che grazie a quello.
8: Uova, ovviamente è la dieta di chi fa bodybuilding. Ma guarda la mia foto.
3: Di solito la sua foto.
8: I miei coetanei sono 10 anni più di me. Non è che lo dico io, dico Marco.
0: È bellissimo, okay. Il narcisismo di Max. Guarda la mia foto, guarda che bello. Bacia la mia foto, vai, forza. Forza, avanti, guarda che bello.
2: Guarda la foto,
0: guarda,
3: guarda che fregno.
0: Guarda che nudo, guarda che bello.
9: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready to...
7: Tutta un'altra storia.
9: Sveglia! Stai ascoltando
10: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock
11: on Radio Rock.
12: Ebbene, entriamo con i REM di Losing My Religion. 7:35 minuti, lunedì 4 maggio 2026.
11: Radio Rock, back in time.

0: Rema con Losing My Religion. Max, che vuoi dire ancora? Che vuoi dire, Max? Sentiamo.
1: Ma poi io posso capire la verdura, quella del contadino, ma quella che compri al supermercato è piena di pesticidi.
2: Sì, è piena di metalli. È un altro pesanti. Discorso questo,
1: cioè,
2: però.
1: Non è che dici mangi la carne, aspetta, posso... che te la coltivi tu. La maggior parte delle persone compra le cose al supermercato. Okay. E che ne sa che c'è dentro?
0: Ma il supermercato vale tutto, cioè, esatto. Vale per tutti,
2: ma
0: i prodotti.
2: Posso risponderti su questa cosa, Max? Allora, la carne, sia quella del piccolo contadino, che sicuramente di meno adesso, questo bisogna dire il vero, sia quella soprattutto degli allevamenti intensivi che purtroppo trovi praticamente quasi ovunque tranne nelle piccole aziende, è piena gonfia di antibiotici. Quindi se devi parlare di prodotto salubre eccetera, la carne non è esente da questo discorso, ma questo mi dice Emilio, vale per tutto, cioè vai all'azienda agricola e hai risolto il problema in teoria, se l'azienda è, diciamo, biologica, ecco, perché quella è l'unica certificazione che ti garantisce questa
0: bene,
2: cosa.
0: Bene, allora, no, Maurizio, capire la fonte è fondamentale, Maurizio. ma quindi, Max, stai rompendo per cazzo da 2 anni perché volevi provarci con Martina, ce lo potevi di subito.
2: È proprio il modo giusto, guarda.
0: Allora, l'equilibrio, come in tutte le cose, anche l'alimentazione, è indubbiamente la cosa più corretta, anche a livello medico e salutare. La nutrizione vegana è più un gesto etico che salutare, infatti necessita di integratori, è una cosa apprezzabile, ma non serve totalizzare tutto.
2: Sì, però non sempre servono, cioè io per esempio sono in una fase della vita dove non prendo niente, dalle analisi sto bene, poi se un domani avrei bisogno, cioè... Sì, è vero, si fa più per etica che per salute, però pure dal punto di vista della salute, almeno ridurre la carne comunque.
0: Basterebbe fare le cose per etica e poi non ti facciano male, cioè nel senso non è che lo devi fare per salute, lo fai per etica, lo fai perché ci credi e poi...
2: Fai in modo che non
0: ti faccia male. Scusa Maurizio, ma ora dobbiamo fare pure le esegesi del troll, vabbè che vi dà da parlare, ma insomma, ma qui c'erate tutti da parlare ragazzi, perché siete tutti quanti troll. Siamo tutti quanti
3: i troll di qualcun altro.
0: Ma siamo tutti quanti narcisisti, siamo tutti quanti. No, noi parliamo, voi parlate, eccetera. Ognuno dà adesso non mi fate difendere Max, ognuno dà degli input e poi ovviamente vengono seguiti quelli che funzionano di più. Se Max dice
3: ragazzi,
0: delle cose che spaccano, che dividono.
2: Sì.
0: Cioè, siamo stati a romperci i coglioni un weekend su Bella Ciao. Sembrava non si potesse parlare d'altro di Bella Ciao e della
2: modifica,
0: sostituzione,
2: sì,
0: della modifica di partigiano con essere umano. E allora voglio dire, insomma, go vegan, ci scrive Giulia. Intanto leggo che il segretario di Stato USA Rubio giovedì sarà a Roma, incontrerà il Papa e forse anche Giorgia Meloni. Forse anche Giorgia. Prove di disgelo fra USA e Italia, chissà, lo scopriamo. Oppure si andrà proprio ancora di più in maretta, no? Tra
3: in realtà alcuni analisti dicono che dopo la pubblicazione il rilancio di un'intervista da parte sempre del profilo di Trump,
0: sì,
3: di un'intervista di Salvini, ci fosse la voglia da parte del club Trump di cavalcare una divisione interna alla maggioranza. In realtà poi Rubio, che è una carica ufficiale, viene qui e incontra la Meloni, non certo Salvini.
0: Non è sicuro ancora,
3: vedere.
0: Però forse la incontrerà.
3: Però in agenda non c'ha Salvini. Ecco,
0: a insomma. Trump il 15 di gradimento nei sondaggi non è mai stato così basso, ha respinto il piano dell'Iran definendolo inaccettabile. Allora, oggi prende il via il Project Freedom, l'azione statunitense che guiderà i cargo bloccati ad Hormuz fuori dallo stretto. Gli Emirati Arabi, appena usciti dall'OPEC, come abbiamo detto nei giorni scorsi, hanno annunciato che aumenteranno la produzione di petrolio, portandola ben oltre il limite entro il quale era costretta dalle quote imposte dall'organizzazione. E poi c'è questo che riguarda la flottiglia. Due attivisti, la flottiglia, la Sumut flottiglia, diretta verso Gaza, che poi tra l'altro leggevo che è già ripartita per arrivare sulle coste di Gaza, ma due importanti attivisti rimarranno in carcere in Israele ancora per 2 giorni. Nel frattempo in Israele il ministro Ben Gvir ha festeggiato
2: tanti
0: auguri, il suo
4: merda.
0: Compleanno
4: a merda.
0: Vabbè, non c'è bisogno di fare
4: è una merda,
0: ho capito,
4: è una grandissima merda,
0: ho capito.
4: Spero che questo messaggio
0: però si può
4: gli
0: dire, sì, gli arriva perché ci ascolta sempre, però glielo può dire anche in un altro modo, no Mauri?
4: A merda.
0: Allora il ministro israeliano Ben Gvir ha festeggiato il suo compleanno su una con una torta.
2: Certo, no, compleanno,
0: torta. Dove c'era disegnato un cappio d'oro. simbolo della legge approvata di recente che prevede la pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo. Poi mi dite, gli iraniani, ditemi che cazzo di differenza c'è tra questo e un regime teocratico come quello che potrebbe essere degli ayatollah iraniani. Cioè, siamo arrivati in tutto e per tutto a quello, cioè regime teocratico, pena di morte, cappio, di che cazzo parliamo? Cioè,
2: violenze completamente impunite.
0: No, ragazzi, veramente qui purtroppo siamo in Israele, c'è stata una poi qualcuno mi dirà è sempre stato così. Non è vero, no, nel senso che
2: con questa sfacciataggine non lo so.
0: Ma no, ma anche con questa poca cultura, con questa ignoranza che ormai c'è, è diffusissima in Israele purtroppo. Ignoranza crassa, becera, e con questo suprematismo, nazionalismo teocratico. Intanto leggevo che secondo la relazione degli ispettori ministeriali la Biennale di Venezia non ha violato le sanzioni imposte da lui alla Russia, perché sapete il casino che è successo per la Biennale di Venezia, la decisione di reintrodurre il padiglione russo. La UE ha aperto una procedura per infrazioni alla decisione dell'Unione Europea di imporre sanzioni alla Russia, quindi insomma intanto il ministro Nordio sarebbe sul punto di denunciare Ranucci di Report per aver insinuato una sua visita nel ranch di Cipriani in Uruguay per la famosa vicenda Nicole Minetti. Lui dice: sì, io ero in Uruguay, ma per i cazzi miei, per una visita istituzionale, non per andare nel ranch del signor Cipriani, e perciò denuncerò Report e il
2: una
0: signor
2: di meno, Report.
4: La cosa Ranucci, ieri Ranucci. C'è stato Report e Ranucci aveva preannunciato che avrebbe portato questa testimonianza, queste prove che insomma Nordio era stato in questo ranch.
0: Sì.
4: Ma non mi sembra che ieri abbia fatto questo servizio.
0: Non l'ha fatto?
4: Non
0: valutiamo bene, valutiamo bene. Bella Martina, go vegan, ci scrivono. Poi ancora, vai, sentiamo.
5: Buongiorno,
0: sentiamo.
5: Buongiorno, buongiorno. Gli argomenti.
0: Sì.
5: Allora, a parte che ci sono fior di atleti professionisti vegani.
0: Sì.
5: E rimanendo nel tennis, Serena Williams.
0: Lewis Hamilton.
5: E poi alcuni sport, a parte tutti gli espertoni della domenica, molte volte non sono seguiti perché finché non c'è l'italiano che vince non hanno grande copertura.
0: Adesso ti mando una foto, Max, del fisico di Lewis Hamilton, così ti innamori.
2: Ma la mandi pure a me fuori.
0: Te la mando pure io. Te la mando pure a te. La mando a tutti voi.
3: Poi Max mi farete anche richiesta. Una foto del fisico mio, così.
2: La mandi pure a me, Ale.
0: No,
3: cioè io non seguo né una cosa né l'altra, però se vuoi
0: no, perché se la mettiamo sul piano guardate il fisico mio, allora guardate il fisico di Lewis Hamilton, rifate.
2: Ragazzi,
0: gli occhi,
2: ma quello diceva
3: perché c'ha un'età,
2: no, così per dire.
3: Perché c'ha un'età, ok, però caro Max, anche lì tutto alleni, cioè nel senso,
0: ragazzi,
3: il fatto che tu ci abbia quel fisico,
0: ma
3: è
0: nessuno
3: che
0: ha ma scusa un attimo, nessuno ha detto che uno che mangia anche la carne non può avere un buon fisico.
3: Certo che no,
0: e tu che stai dicendo che sta male chi non mangia la carne?
2: Ma veramente,
6: a Rubio, ma vedi che annata la piander culo.
0: Marco Rubio.
7: Stamattina un attivista della Fottiglia, intervistato dalla News 24, diceva anche degli abusi sessuali da parte di Israele.
0: Ottimo. Vai, sentiamo
8: il
0: ancora.
8: Servizio l'ha fatto e a quanto pare Nordio ce l'aveva proprio in agenda la visita a Cipriani.
0: Il servizio l'ha fatto, ma ti hai dormito?
4: Fatto.
0: Che è successo?
4: No, probabilmente si è messo addormentato.
0: Giulia dice: quanti ascoltatori vegani, adoro.
2: Bello.
0: Attenzione perché arriva l'ora dei Mumford & Sons.
9: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio

0: Mumford & Sons con Here, sentiamo, vai.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono Fabio, buongiorno. Dei Castelli, io in onore di quelli che hanno fatto la scelta vegan, visto che siete una radio, farei sentire una bella Purple Rain di Prince, che era uno che nel suo piccolo rifiutava anche regali dai suoi fan, come per esempio un orologio, perché c'aveva il cinturino di pelle. Perché non si parla solo di scelta alimentare, ma proprio di motivazioni etiche importanti. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie, ci sono tanti di ascoltatori vegetariani e vegani qui al The Rock Show e qui a Radio Rock in generale. Tanti ascoltatori, e devo dire che negli ultimi anni sono cresciuti sempre di più. Max ha un merito, e cioè quello di aver aperto il un po' come il discorso del... Che poi sai, alla fine, la roba del primo maggio, no? Sulla la canzone modificata... Beh, è sempre utile, no? Perché apre un confronto, apre un dibattito, un posizionamento, la possibilità anche di ripercorrere storicamente, che ne so, come è nata quella canzone. In questo caso possiamo invece discutere ribadire alcuni punti, no? Magari, per esempio, come il fatto che una dieta vegetariana e vegana non necessariamente è una dieta che fa male, anzi, a volte fa. Poi dipende sempre dalle situazioni, perché io conosco persone che mangiano tutto, onnivori, e mangiano di merda.
2: Dipende sempre da quello. È chiaro che poi il consiglio nutrizionale, secondo me, la nutrizionista, a maggior ragione, se decidi di eliminare alcuni cibi che il tuo corpo comunque è abituato a mangiare per X motivi, va fatta, cioè nel senso, tu da solo prendi e ti improvvisi, ma quello vale per tutto, perché i grammi di proteine che tu devi introdurre nel tuo corpo noi normalmente non lo sappiamo, te lo dice un medico
0: nutrizionista. Però io penso che, per esempio, una cosa che, cioè, se uno come Max, no, fa attività fisica costantemente, mangia la carne una volta a settimana, ha una dieta equilibrata, dal punto di vista della salute nulla questo, hai il fisico che vuoi e va bene così. Il punto era un altro, era un punto etico, cioè, come dire, io posso, se voglio, e questa è la grande risposta che è stata data dalla scienza negli ultimi anni, cioè, se vogliamo, non è necessario, non è necessario mangiare proteine animali, se vogliamo. Poi, se uno vuole mangiarle, le mangiasse, però sappia che questo grande luogo comune del fatto che le dobbiamo mangiare per forza è una cazzata.
2: È vero pure che se Max frequenta l'ambiente delle palestre, che conosco molto bene, ancora c'è un grande pregiudizio anche verso i stessi bodybuilder vegani, natural si chiamano, no? Che non usano altre cose, quindi... Diciamo che quell'ambiente forse neanche ti aiuta a vedere oltre quello che si è sempre fatto, tra l'altro, nel bodybuilding.
0: Sì,
2: no?
0: Allora, sentendo il messaggio su Prince mi è sorto un dubbio. I vegani indossano indumenti con la lana?
2: In teoria no.
0: Sì, però posso dire una cosa, ragazzi? Anche questa roba
2: anche
0: qui, però, andare a cercare... adesso Mario, questo qui era un messaggio in buona fede, però andare a cercare ma più che altro l'ipocrisia del vegano, perché... però quello che si può fare si fa, ragazzi.
3: Le pecore devono
2: essere però il vegano, cioè, diciamo antispecista, soprattutto ti dice: io non voglio proprio vedere l'animale come qualcosa che mi serve, che devo utilizzare.
3: No, indubbiamente, però
0: poi entra anche la stupidità, nel senso che poi in alcuni casi l'oltranzismo è anche molto ottuso.
2: Però è vero, quindi... pure che in quel caso, cioè il momento in cui tu dici: io non voglio sfruttare come non sfrutto i tuoi capelli, se tu te li tagli, io non vado al barbiere e dico: mi dai i capelli di Mauri,
3: sbagliato,
2: che ci faccio una copertina.
3: Però io comunque li taglio, no?
2: Certo.
3: Li taglio a priori, cioè è una necessità che ho, quella di tagliarla, per cui...
2: però mi segui, cioè quello che dico
3: ho capito,
2: non
3: però
2: utilizzo parti del tuo corpo, non lo faccio neanche con gli animali.
3: Mi sembra un'esasperazione.
0: No, è sicuramente un'esasperazione.
3: Cioè, poi
2: dipende da come tu vuoi che cambi il modo di vedere l'altro.
3: Io non tosate, cioè è una necessità che ho, quella di tagliarla, per cui...
2: Mi segui, cioè quello che dico
3: ho capito,
2: non
3: però
2: utilizzo parti del tuo corpo, non lo faccio neanche con gli animali.
3: Mi sembra un'esasperazione.
0: No, è sicuramente un'esasperazione.
3: Cioè, poi
2: dipende da come tu vuoi che cambi
3: io
2: il modo di vedere l'altro.
3: Non...

0: buttiamo.
1: Ma quella è la sua scelta.
2: Perché invece di buttarla non la ricicliamo?
3: Di solito, infatti,
2: pure i maglioni.
3: Di solito,
1: che problema c'è? Sta bene, che non
3: te l'ho spiegato. Cioè, nel senso,
1: no, certo, l'ho spiegato, ma non lo vuoi capire.
2: No, no, lo capisco. La trovo una di quelle cose che è una scelta personale. E a me non mi toglie niente, secondo me è uno dei motivi per cui poi la gente,
1: bravo, tornando al discorso,
2: la gente ti legge in un modo negativo, quando invece di negativo nella cultura, nella dieta vegana,
1: secondo me dal punto di vista marketing, come diceva l'amico, questa è una di quelle cose che
2: dovresti smontare,
1: secondo me non dovrebbero essere portate avanti in questo modo.
3: Però allora mi tengo, cioè, nel senso, tu lo faresti con le cose di un essere umano?
2: Sì.
3: Alla prossima del medaglio le unghie te le lascio,
1: bello, che c'è, è anche un fetish.
3: È
1: anche
3: un fetish.
2: Se io scoprissi,
1: guarda,
2: che
1: se, diciamo, se lo diciamo, no, per radio, facciamo, stiamo pure
3: qualche soldo.
4: I capelli umani vengono utilizzati per delle parrucche che servono a delle persone che sono malate, un colore,
3: voglia. Però il,
2: se le unghie servissero, sì.
3: Però il confine è sempre che io decido di farlo e l'animale no. Capito?
2: Sì, però, lo specismo,
1: capito, però
2: sono specista,
1: ragazzi,
2: sì. Un animale non può di niente. Dai. Dico, se la pecora ha necessità di essere tosata,
3: sì,
2: giusto?
3: Sì.
2: Se io la toso, non sto facendo
3: per
2: un
3: esempio,
2: abuso.
3: In molti casi viene riutilizzata.
1: Un secondo, che c'è il medico e torniamo fra poco, perché il tema qui è caldo. Però forse Max non aveva tutti i torti. No, no, scherzo.
3: Esageriamo.
1: No, però ragazzi, dai, non esageriamo poi, perché se no altrimenti... Comunque, vabbè, ne parliamo fra poco. Il medico e torniamo fra pochissimo. Just for fun.
5: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
6: Medico, presto, presto, un'urgenza al reparto cardiologia!
7: Che coglioni! Un attimo, che sto ordinando un paio di Skechers sul sito!
6: Ma è un'urgenza!
7: È pure la mia, queste scarpe che c'ho non ci riesco a star più!
6: In piedi?
7: Ma no, seduto, mi sei concallani i piedi!
6: Presto, presto!
7: Un attimo, devo solo inserire il numero della carta!
6: Presto, presto!
7: Che coglioni! Ho tutte le volte sta storia, ma perché non morono se devono morire?
8: Er medico, finalmente!
7: Scusate, ma avevo un'altra urgenza al reparto ortopedia. Allora, come sta?
8: Lo abbiamo ripreso per i capelli.
7: Ma perché? Se gli tiri i capelli gli passi infarto?
8: Ma è un modo di dire.
7: Ah, lo so, era una battuta. Vabbè, ma che è successo?
8: Purtroppo un errore nostro. Abbiamo sbagliato terapia.
7: Abbiamo? Avete?
8: Considerando che è un suo paziente, probabilmente l'errore sarà suo.
7: Ah, no, no, non iniziamo, eh. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Anzitutto ho fatto operare da uno bravo che conosco e che lavora qua.
8: Ma perché non l'ha operato lei?
7: No, no, io non me la sentivo. Stavo un po' abbattuto per via del fatto che mi socera.
8: Ma perché è morta?
7: Ma no, perché si è ripresa.
8: E comunque dobbiamo capire che cosa è andato storto, considerando che l'operazione era riuscita.
7: Ma a me pare strano, passavo personalmente io a dargli la medicina che mi ha consigliato Gino il Portantino.
8: Come Gino il Portantino? Scusi, ma si fa consigliare i farmaci da un portantino?
7: No, il Portantino è il cognome. Lui si chiama proprio così, Gino de nome e il Portantino de cognome. È un cardiologo de fama internazionale.
8: E che farmaco sarebbe?
7: Un attimo che lo leggo, se no non lo so di. Clopidogrel.
8: Sì, in effetti è consigliato in questi casi. E in che dose?
7: Vabbè, come c'è scritto qua, 8 pillole orali.
8: Quello è il numero di pillole presenti nella scatola che devono essere assunte per bocca.
7: Ah, quindi 8 per bocca, no 8 all'ora.
8: Come?
7: Ops, mi squilla il cellulare.
8: Ma io non ho sentito niente.
7: O dice lei. Pronto, sì? Come? No, ce posso credere. Ma adesso? Scusate, devo andare, è morta mia suocera.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ragione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora.
2: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo.
5: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Valigia pronta?
9: Sì.
8: Documento preso?
9: Certo.
8: Bagaglio a mano?
9: Eccolo.
8: E il parcheggio?
9: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
10: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
12: It's on Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: morning.
1: State ascoltando
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
3: E rientriamo alle 8 e 7 minuti con i cult di Fire Woman.
4: Radio

0: perché poi tra l'altro la cosa molto interessante quando si parla di questi estremi, no? Parlavamo prima delle pecore tosate, eccetera, eccetera. Quando si parla quindi di veganesimo etico, è chiaro che dove metti il confine è complicato, no? Per esempio, se siete stati in India, sapete che in India esiste una delle religioni più antiche dell'India, che è il Jainismo.
1: Sì.
0: E all'interno del Jainismo, ve la faccio breve, il principio cardine è il cosiddetto Ahimsa, cioè la non violenza assoluta verso ogni forma di vita. Quindi, sì, cosa succede? Che tu vedi queste persone che sono monaci spesso, ma anche a volte anche laici, che camminano con una benda davanti alla bocca per impedire a se stessi di ingurgitare inavvertitamente degli insetti, degli animali, che quindi insomma hanno...
1: Certo, in quel caso c'è una religione di base, è ovvio che
0: fatto il veganesimo è una religione, nel senso è una religione, è un
1: modo di stare al mondo, sì, sicuramente
0: prevede questo,
1: sì.
0: Quindi spazzare via, infatti molti girano con una piccola piuma o con una piccola scopa per spazzare via gli insetti prima di sedersi, hanno questa mua patti, che è questa mascherina sulla bocca per non inghiottire insetti involontariamente. Tra l'altro, nella loro religione il veganesimo è obbligatorio, e attenzione, non si mangiano neanche le radici, cioè non si mangiano cipolle, non si mangiano patate, non si mangia aglio, non si mangiano carote. Perché? Perché estrarre le radici uccide l'intera pianta, e quindi bisogna raccogliere frutti o foglie che lascino, sì, la pianta viva. Quindi so, c'è anche questo questo tema qua, insomma. Quindi ragazzi, tra l'altro i monaci più osservanti non cucinano nemmeno, o mangiano solo cibo offerto da altri, insomma. Quindi poi se la mettiamo sul piano dell'estremismo,
1: certo, non c'è mai fine,
0: questi potrebbero dire a quell'altro, voi non siete abbastanza dei veri,
1: no è chiaro. L'unica cosa che io volevo specificare rispetto alla lana è che a volte, cioè in generale, l'allevamento comunque per poi produrre la lana è comunque un allevamento che sfrutta gli animali, spesso per esempio dall'Australia, dove viene la maggior parte della lana mondiale, con anche metodi non proprio ortodossi, e poi comunque alla fine la pecora va al macello. Quindi diciamo che alla fine comunque anche la produzione di lana porta quasi sempre alla morte dell'animale.
0: Tra l'altro tu, Mauri, parlavi di lana, ma per esempio un altro tema importantissimo è il miele. I vegani non mangiano miele.
1: No.
0: Non mangiano miele perché le api vengono allevate, la regina è spesso fecondata artificialmente, gli alveari vengono manipolati, in alcune pratiche commerciali le api vengono uccise a fine stagione. Per i vegani ortodossi il miele è assolutamente fuori. Allora anche qua c'è il controargomento, no? Come hai detto tu sulla lana, cioè le api producono miele in eccesso, e raccoglierlo non le danneggia necessariamente, ma è una minoranza nella comunità vegan, perché la maggior parte dicono che il miele non può essere consumato. Perché
1: però se tu glielo lasci, in realtà loro non ne producono più così tanto. È come le galline, no? Prima Mauro mi diceva: sì, ma le galline, se non raccoglie le uova, che fanno? In realtà la gallina, se tu l'uovo non glielo togli, ne fa uno al mese. Lei ne fa uno al giorno, perché tu continui a toglierglielo, e per natura il suo scopo è proprio produrre l'uovo. Poi è chiaro che noi abbiamo proprio modificato gli animali geneticamente per farne di più, però è un discorso proprio di come tu gli sballi i suoi equilibri naturali, perché se tu smetti di raccoglierlo, veramente ne fa uno o due al mese. Quindi anche quello è un discorso che c'è sempre la nostra mano. In realtà se diventassimo un pochino più biocentrici, l'equilibrio l'animale lo trova, siamo noi che continuiamo sempre a sbilanciarlo.
0: Allora, purtroppo il problema sai qual è? Che l'equilibrio noi lo troviamo, cioè chiamiamo la natura, che poi odio questo modo di dire perché sembra di dare un'intenzione, no? Che non ha chiaramente, però diciamo che ovviamente è caos, però insomma la natura dà un equilibrio da una parte e dall'altra, quindi a me fa un po' sorprendere, no? Che poi noi l'intervento dell'uomo ci sta bene soltanto quando aiuta, quando poi se ne approfitta non va bene, allora dovremmo lasciare tutta la natura. Sì, lasciamo che muoiano tutti, perché poi ovviamente lasciare la natura vuol dire anche
1: però che
0: l'uomo salva.
1: Quello che ho detto io adesso, cioè nel senso ci sono gradi e gradi, è chiaro che in dei momenti l'intervento
0: ci vuole una mediazione. Io
1: certo
0: dico sempre che
1: ci
0: vuole
1: mediazione, però
0: una mediazione e bisogna cercare di non essere oltranzisti,
1: sì,
0: nelle cose dal mio punto di vista,
1: che secondo me ci siamo abituati a delle cose, giustamente, io lo capisco, è sacrosanto, non ci va di rinunciarci.
0: Le ostriche le mangiamo o non le mangiamo?
1: I bivalvi in generale,
0: le ostriche.
1: Io no, però so, adesso so
0: per
1: quello
0: esempio,
1: che stai per dire.
0: Le ostriche, c'è un comitato, c'è un comitato che dice, c'è anche una posizione all'interno,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: mondo vegan, che dice sì, si devono mangiare,
1: sì,
0: paradossalmente, ostro vegan o bival vegan, diciamo così, perché le ostriche non hanno sistema nervoso centralizzato, non provano dolore, nel senso che intendiamo, e addirittura la loro coltivazione è benefica per l'ecosistema. Perché filtrano l'acqua, non richiedono mangimi, zero emissioni, e quindi per esempio Peter Singer, che è il padre dell'etica animale, ha detto
1: sì,
0: sarebbe opportuno mangiarle,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: paradossalmente poi ci sono questioni che sono anche un po'...
1: Ma ci sta, come
0: dimmi.
1: Credo sia normale come tutte le cose.
0: Ah, perché no? Perché adesso sì.
2: Ah no, dimmi.
3: No, niente.
0: Hai alzato la mano, pensavo di dire qualcosa.
3: Dicevo che non...
0: La seta è vegana o non è vegana?
1: No, non è vegana.
0: La seta si può utilizzare.
3: I baghi da seta.
0: Baghi da seta viene bollito vivo nel bozzolo per estrarre il filo integro. Sì, muoiono miliardi di baghi ogni anno per la produzione mondiale. Esiste la Pay Silk, o seta AIMSA, dove si aspetta che la farfalla esca naturalmente, ed è quella usata da alcuni produttori gianisti, coerentemente con questo discorso che abbiamo fatto prima.
1: Sì. Insomma, è meno pregiata perché il filo è rotto, chiaramente, certo, perché l'animale è uscito, però sì.
0: Va bene, sentiamo, Max, vai.
4: Martina, ma tu c'hai l'orto che te produci tutto te?
1: Sì.
4: Che quello che tu compri, che ne sai che è sano? Sarà pieno dei pesticidi?
1: Vabbè, Max,
4: pieno
1: pure fidare.
4: Quindi non lo sai che tutto quello che ingerisci è sano? La gente fa la spesa ai supermercati.
3: Ah, gente, ma perché tu dove vai? Scusa, fammi capire.
4: Manco lo sai.
1: Però ci sono dei parametri per stare più attenti, Max. Cioè, nel senso, comunque il consumatore ha degli indicatori, poi sta a te capire se seguirli o meno. Cioè, è ovvio, poi ti viene pure un po' fiducia. E ovviamente, cioè, nel senso, io ho l'orto, però compro anche dall'azienda agricola. È chiaro, sì, devi andare pure a fiducia, perché come fai se no?
0: Allora, ovviamente arriva la domanda sul sesso orale con ingoio di spermatozoi, quindi eliminiamola subito.
1: È
0: consentito perché... diciamolo pure, il veganesimo etico esclude prodotti animali che implicano sfruttamento o sofferenza, quindi sia sofferenza però anche lo sfruttamento.
3: Certo.
0: Nel caso dello sperma umano, ma anche dello sperma animale, attenzione, se donato volontariamente, quindi
1: certo. La mucca sottoscrive.
0: No, non sottoscrive, la mucca non può sottoscrivere, però noi possiamo sapere per la mucca se potrebbe essere utile o meno spremere adesso la mucca,
1: il toro,
0: oppure lo sperma di cavallo, no? Potrebbe essere utile per determinate cose, va bene. Lo sperma di cavallo va bene per il mondo vegan. Per qual
2: che
0: motivo?
2: Ma
1: chi ci fai?
2: Che domanda stupida è?
0: L'ha fatta l'ascolto,
2: è una domanda
0: cazzo
2: stupida,
0: però,
2: provocatoria, che non serve
0: però,
2: un cazzo.
0: Vedi, il modo giusto, voi avete capito un cazzo, il modo giusto per...
2: Certo.
0: No, non avete capito! Il modo giusto per annullare le provocazioni,
1: è
0: chiaro,
1: vero,
0: non sono stupido,
1: sì,
0: ho capito che è una provocazione, però io hai visto come gli ho risposto? Gli ho risposto rispondendo alla domanda, come se fosse una domanda normale. Perché se è chiaro che sarebbe una domanda, tu dici, che cazzo di domanda è? Stai cadendo nella provocazione.
2: O anche semplicemente non leggerla, ignorarla.
0: No, perché ne hanno fatta in tanti... L'hanno fatta in tanti, allora noi smontiamo questa cosa e diciamo, se no che facciamo, pruderie, smontiamo
2: la
0: questa pruderie cosa e diciamo che non c'è uccisione, non c'è sfruttamento di un animale in cattività, è una secrezione corporea come la saliva, si può utilizzare nell'uso che riteniamo più opportuno, cioè nel senso se scopriamo che lo sperma di cavallo è utile per spalmarselo sul
3: crema,
0: braccio,
3: certo,
0: come crema lo possiamo,
1: infatti,
0: volendo utilizzare, se lo sperma umano lo vogliamo utilizzare all'interno di un vasetto, per fare mettere delle piante, delle cose, cioè, lo possiamo
1: bene
0: utilizzare, no? Possiamo utilizzare tutte queste cose, ragazzi. Se è lecito, è consentito. Poi decidi te, Maurizio.
1: Se
0: che ne
1: vuoi
0: so
1: usare o no?
2: Perché tu decidi?
0: No,
2: io
0: guardo
2: sullo sperma, tu decido io.
0: Sullo sperma puoi decidere te. Nel senso,
1: la nostra facoltà.
0: Allora, sentiamo
3: diventerò
0: somigliare. Stefano, vai.
5: Ragazzi. La grande etica di Prince si strafaceva di qualsiasi cosa, morto di overdose, però era vegano, la grande
1: l'ha fatto
5: etica,
1: su di sé.
0: Vabbè, sì,
1: etica.
0: Però questo è un altro discorso.
1: Che vuol dire?
5: Bodybuilder natural sono quelli che non usano gli steroidi.
2: Esatto.
1: Sì, anche.
5: Non quelli che
1: No,
2: la categoria natural è quella senza steroidi.
1: Io non ho detto, cioè, non intendevo che fossero vegani. Lo so.
5: Visione a 360 gradi. Grazie.
0: A 360 gradi. A 360 gradi. Grazie.
6: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

0: Pop con la loro nuova meravigliosa One, nuovo singolo. Dopo 9 anni torna la band svedese col nuovo progetto, prima anticipazione del prossimo lavoro della formazione hard rock guidata da Joey Tempest. L'album si intitola Come This Madness, è in uscita il 25 settembre per la Silver Lining Music, e quindi insomma un nuovo lavoro per gli Europe. Stavo leggendo l'altro giorno che Aperol e Campari non sono vegani. Come fanno gli aperitivi i vegani? Attenzione,
1: ci sono delle alternative, tipo il
2: che senso?
1: Non so, perché
2: sono
1: utilizzano il colore rosso, credo utilizzino un insetto, se non sbaglio, non so se è proprio la cocciniglia o un altro insetto. Tra l'altro questa poi era stata additata come fake news, però devo dire che in effetti quando vado in locali vegani io Aperol e Campari non lo trovo mai, quindi probabilmente è vero, non ho indagato, però si
0: allora,
1: usa un sacco.
0: Hai ragione tu Martina, come sempre d'altronde, perché
1: no,
0: dobbiamo
1: beh,
0: dire
1: no. No,
0: dobbiamo
1: no.
0: dare a Cesare così. Allora, il problema è la cocciniglia, Maurizio, la cocciniglia, pochissimi lo sanno, non esclusa da questi pochissimi la nostra Martina Caronna, la cocciniglia o Carminio E120 è un colorante rosso estratto da un insetto che vive sul cactus in America Latina. Capito Maurizio, sta sul cactus.
3: Sta tutto.
0: Sì. Allora, per produrre un chilo di colorante si uccidono circa 70.000 insetti.
1: Eh sì, perché è piccolissimo.
0: Che volevo fare? Io volevo ammazzare.
3: Comunque io quando le rose mie c'hanno la cocciniglia ammazzo.
0: Allora, no,
3: Maurizio. No,
0: ammazzi
3: rompe solo il cazzo. No,
0: spero. Voglio sperare, ammazzi le rose.
3: No, la cocciniglia ammazzo. No,
0: Campari, Campari per decenni ha usato questo colorante per ottenere quel rosso così caratteristico e intenso. Nel 2006 Campari ha dichiarato di aver sostituito la cocciniglia con coloranti artificiali, ma la transizione non è stata universalmente verificata e in molti paesi la formulazione può variare. Resta un stigma difficile da scrollarsi. Però ha una storia simile per via del gruppo. È quello che abbiano la cocciniglia.
1: Ce l'hanno ancora,
0: capito? Non ce l'hanno più, ma molti non ci credono, no? Allora, Aperol ha una storia simile per via del gruppo Campari che lo possiede, ma il suo arancione deriva sostanzialmente da fonti diverse. Anche qui però la trasparenza sugli ingredienti non è sempre cristallina.
3: La cocciniglia è un parassita, possiamo dire che si nutre di altri esseri viventi?
0: Allora,
2: la cocciniglia, se fosse grossa, ci mangerebbe pure a noi. Che
1: sì,
2: cazzo ce ne frega la cocciniglia?
0: No,
1: cocciniglia.
0: Allora, lo vogliamo dire ufficialmente? Ufficialmente. Il paradosso qual è? Chi beve lo spritz raramente si pone il problema, mentre chi è vegano ortodosso lo sa benissimo,
3: lo sa bene.
0: E non compera lo spritz.
3: Lo spritz.
0: E, fa, e non compera
3: lo spritz.
1: No, lo spritz.
0: Ma
1: l'Aperol.
0: Si fa un contratto. Lo spritz è fatto
3: con
0: l'Aperol,
3: lo fanno tante altre robe.
0: Allora, lo spritz si fa con bitter vegano certificato, il contratto, oppure il vegan certified spirits in generale, che sono vegan certified.
1: Sono delle case che lo fanno proprio il select, che è buonissimo, tra l'altro anche più buono, lo fanno proprio
0: ragazzi
1: vegano.
0: Ovviamente nessun vegano si mette a Rossetti, si mette a Umbretti, si mette tranne vegan approved,
1: esatto.
0: Che cazzo ne so,
1: sì,
0: yogurt
1: sì,
0: rosa, succhi di frutta, perché l'E120 è ovunque, quasi
3: ovunque,
0: nessuno nota
3: sì,
0: sull'etichetta.
3: È vero.
0: Sì. Attenzione, Max è sicuramente qualcuno della redazione, non può esistere un ego mostro simile, ci scrive...
2: mostro per i tuoi parametri.
0: Marco...
2: È una voce delle tante che rappresenta una percentuale.
0: Allora, diciamo che dietro la tossatura delle pecore spesso c'è violenza, sono uscite diverse inchieste, è che niente viene fatto in modo rispettoso degli animali. Go vegan, ci scrive la nostra...
1: Pensa che gli tagliano addirittura
0: Erika.
1: I lembi della pelle
0: ragazzi,
1: dell'ano.
0: Comunque tutte ragazze, tutte ragazze. La pelle dell'ano, sì. Tutte ragazze scrivono...
2: Dell'ano.
0: La pelle dell'ano. Allora, ecco una risposta sulla lana. Grazie cari, grazie per il confronto aperto. Ma ci mancherebbe altro, Fabio, io siamo qui apposta. La mia è una domanda in buona fede, ci scrive l'amico Luigi, che aveva fatto la domanda sulla lana. La tossatura è indispensabile per le pecore,
1: vero.
0: Ma volevo capire se esistesse l'allevamento intensivo, cioè questo discorso valesse anche per l'abbigliamento, pecore sfruttate per la lana per esempio, e se eventualmente loro accettassero solo vestiti di lana da piccole aziende, tipo la sciarpa della nonna, scusatemi.
1: No, ma è sensato. In realtà sì, c'è chi appunto, dei vegani che decidono di continuare a utilizzare i prodotti di origine animale, comprano, per esempio, la seconda mano, quindi anche perché ce ne abbiamo veramente tantissimi
2: seconda,
1: di capi, ma questo in generale per tutti i vestiti di seconda mano.
0: Allora, attenzione, le razze dei cani migliorate per gusto nostro, che vogliamo fare?
1: Tutte,
0: il miele abbiamo già detto che non si può usare. il sapone che uccide germi e batteri si può usare o non si può usare? Tu ci scherzi?
2: Ah no, questa è una battuta, no, mica è una esiste battuta, come
0: certo. È una battuta, non
2: credo
0: esiste?
2: Che nel mondo vegan si facciano
1: no, no, anche perché come diceva appunto, dicevo fuori onda, lui gestore di un rifugio, si chiama Santuario Capra Libera Tutti, diceva proprio un vegano perfetto, un vegano morto.
0: E allora
1: ovviamente questo è così.
0: E allora i vermi? Allora i vermi, il sapone che uccide senso, vermi e batteri,
1: vermi
0: no?
1: Uccide per pescare,
0: no? Vermi e batteri,
2: diventano utilissimo, serve per pescare.
3: Allora i vaccini che hanno ammazzato il Covid.
0: Allora i batteri non hanno sistema nervoso, non hanno esperienza soggettiva, rispondiamo anche a questa provocazione. Non hanno esperienza soggettiva rilevabile, non provano dolore nel senso che intendiamo e quindi la Vegan Society e praticamente tutte le organizzazioni vegane dicono i batteri non vanno toccati.
1: No,
0: i batteri non sono moralmente rilevanti. Il problema, diciamo così, lavarsi le mani è vegano, possiamo dire?
1: Sì.
0: È vegano. Approved.
1: Lavarsi è vegano, ragazzi. Questo proprio mettiamoci.
3: No, lavarsi è umano, è civile, ecco, diciamo così.
0: Allora, invece la mucca no, ragazzi. Vi sorprenderò. La mucca non si può toccare.
1: Ha
0: il sistema nervoso. Non si può
2: incredibile.
0: Non si
2: incredibile.
0: Può diciamo che il jainismo è il più coerente di tutti, da questo punto di vista è coerente.
2: Ma quanti sono? 12 nel mondo?
1: No,
2: quanti sono
1: scherzi,
2: questi personaggi?
1: No, no,
2: qua,
1: in India il jainismo è molto frequentato. Tra l'altro la Ahimsa è anche uno dei principi dello yoga.
0: Pensa che il monaco jainista idealmente non dovrebbe nemmeno respirare aria filtrata male. Guai.
1: Loro sono tostissimi.
2: Guai. Cos'è respira? E dove respirano però questi?
0: Guai. Buongiorno, allora, scusa, anche nel caso delle api l'allevamento è positivo perché in natura non ci sono quasi più api selvatiche a causa della varroa.
3: Allora, in India ci sono tra i 4 e gli 8 milioni di jainismo.
1: Eh sì, il jainismo
2: ci sono 8
1: molto
2: milioni di questi che vanno
0: tra i 4 e gli 8 milioni.
1: Allora, sono dei praticanti di una religione.
2: E uno dovrebbe mettersi seduto,
0: stanno pure che ne so.
2: Però scusami, bisognerebbe
3: se tu sei seduto
2: con
3: un muretto, non devi sculeggiare se c'è sta un batterio poi.
0: Ma questo che cazzo? Sei impazzito completamente. Stanno i bambini all'ascolto.
2: Ma c'è la comunità dei genuini.
3: Ma le puzzette le
0: allora, zappando e lavorando la terra, quanti lombrichi, quante formiche, quante cavallette, quanti vermi fate fuori? Io ho fatto l'esempio l'altro giorno, stavo a pranzo in campagna, di quei ragnetti rossi piccolini che è impossibile non ammazzarli. C'era pure qualcuno là.
1: Però quello è un po' il buon
0: senso,
1: con la
0: mano,
1: no?
0: E li schiacci, cazzo.
1: Ma sì, cioè quello è pure un po' il buon senso. Si arriva sempre a delle cose allucinanti per cui siccome per sbaglio ti siedi a ammazzare ragnetti rossi, allora
0: va bene
1: che te mangi
0: però, ragazzi,
1: sei giorni a settimana la carne.
0: Senso, però
1: cioè,
0: il buon senso
1: lo so, tu odi la parola buon senso, scusami.
0: Però è però no, perché scusami. È soggettiva, perché poi alla fine il buon senso ci ficchiamo
1: sì,
0: dentro
1: però,
0: quello che
1: però
0: vogliamo.
1: Ci saranno dei gradi, no? Cioè, dai, che cavolo.
0: Il vegano perfetto dovrebbe morire per non provocare sofferenza per altri animali.
1: Sì, non
0: morire Mauri,
1: morire male.
4: Interessante che si offre per cena nel ristorante al termine dell'universo è vegano.
0: Allora bravo,
1: se dovesse esistere sì,
0: questo è interessante. Termine allora l'acqua
3: mangiamo
0: ospita
3: solo animali che si suicidano per depressione.
0: Non è così. Allora
2: no,
0: l'acqua ospita migliaia di microrganismi fra cui batteri, funghi e protozoi. Come la mettiamo? Non sono esseri viventi. Già, come abbiamo risposto su questo
1: sì.
0: Ragazzi, l'ultimo degli Europe sembra l'ultimo dei Deep Purple, comunque non male. Si sono messi su questa hard rock loro, non è male.
2: A me piace
0: in realtà
2: scelta.
0: Non è la gocciniglia, ma un processo di produzione utilizzano gelatina animale
1: in
0: gelatina,
1: alcuni casi
0: mi sono tolto lo spritz.
1: Però ci sono dei
0: mi sono tolto
1: dei,
0: lo spritz vegano. Spritz vegano, vai, sentiamo.
4: Ma le goccine gliele fornisco io se vogliono, perché io ne ammazzo una quantità che non avete idea. Mi infestano sempre il terrazzo.
0: Sbagliato.
4: Le piante.
1: Posso darvi un
4: le
1: consiglio
4: odio
1: per questa cosa?
0: Vai.
1: Esistono
2: esistono
1: delle cose, cioè dei macerati che potete fare che evitano che vengano.
2: Ammagerata
1: però.
0: Cioè, evitano che vengano e quindi che fanno? Ammazzano.
1: No, non ammazzano. No, diventa sgradevole l'odore della pianta e non si avvicina.
2: Dove vanno loro?
1: Molto buono. Da altre parti, nel mondo.
0: Tra poco sveleremo dove vanno la cocciniglia con un esperto di cocciniglia.
5: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Torna il

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vegani, a proposito di vegani, vegetariani, onnivori, attenzione. Allora, sentiamo chi c'è, 3899 106 600, vai.
1: Mauri, contro la cocciniglia delle rose, ci vogliono le coccinelle, piena ciancata le coccinelle, le butti sulle rose, niente più cocciniglie.
0: Hai capito, Maurizio, come si svolta nella vita, attenzione. Allora, l'errore sta nel verbo utilizzato, non potere ma volere, quindi non dire non posso mangiare le ostriche, ma non voglio farlo.
2: Esatto.
0: A Max, forse fosse pure tutto non salutare, tra le due scelte è comunque meglio non uccidere in base animali, o no? Domanda a un signore, un ascoltatore, una persona per bene, fa questa domanda legittima.
3: È sempre dovuta al fatto pure della sovralimentazione. Cioè noi mangiamo più di quello che ci servirebbe, ecco perché poi siamo costretti a fare queste produzioni. Ma non serve mangiare la carne una volta al giorno.
0: No. Allora, e allora le balene che ingoiano il plankton?
3: Le balene,
0: vai, sentiamo ancora. Bagarozzi
4: che ammazziamo quando andiamo in macchina in autostrada. Io ho il vetro pieno.
0: Non andare in macchina in autostrada. Si uccidono i vaccherozzi.
5: Buongiorno a tutti, premesso che ho il massimo rispetto per tutte le scelte alimentari, sarei curioso di sapere il parere circa una delle invenzioni più soddisfacenti degli ultimi anni, che è la racchetta elettrificata per ammazzare le zanzare.
0: È vegana o non è vegana la racchetta elettrificata? Quella che ti pulisce il culo, no?
2: Ma è umida.
3: Io non la consiglierei come...
0: Allora, ti posso dire una cosa? Sì, ammazzano i vaccherozzi. Questo è il titolo della puntata di oggi. Si ammazzano i vaccherozzi. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo chi c'è.
6: Giampiero. Sono anni che litigo
3: così grave,
6: anche pesantemente con persone che mi accusano di essere estremista. E allora, però, se non mangi la carne, non dovresti neanche mangiare la verdura perché ci sono sopra gli insetti. E allora non dovresti usare le cose. Mi sembra l'alibi per chi non fa assolutamente nulla per migliorare le condizioni del mondo degli esseri che lo abitano.
0: Ecco, d'accordo.
6: Cercate di far pace con questa cosa. È come chi accusa di estremismo chi manifesta per la Palestina, perché allora però
7: ha ragione. Io penso che
0: i vaccherozzi,
7: una persona che si deve giustificare perché non fai questo, però se allora fai questa, ma che
0: Mauro, i vaccarozzi, Mauro,
7: poi è presa così.
0: Allora, ho sempre trovato triste vedere le frazioni vegani da una parte, vaccarozzi dall'altra, che si scontrano sulla base, si scrive Federico, di una certa superiorità morale da un lato e dall'altro. Invece l'ascolto, Maurizio, e la curiosità per posizioni diverse dalla propria dovrebbero essere centrali, come in questo caso, in cui state raccontando molto bene la questione e senza nessuna pretesa etica, tranne i vaccarozzi. Allora, Billy James, intanto, domanda provocatoria, ma per capire, questi ancora non si sono estinti, come fanno a vivere? Questi chi?
2: I vegani, forse?
3: O forse la cocciniglia?
0: I vaccarani.
2: I vaccarani.
0: Martina, ti voglio bene, Gabriele. La bava di lumaca si può mangiare o non si può usare per i cosmetici?
2: Sì, allora, diciamo che non è vegana.
0: Una pallina di lumaca.
3: Perché la lumaca, aspetta, che c'ha?
2: Perché fanno, no, perché per diciamo gli allevamenti che si fanno per produrre la bava di lumaca sono molto intensivi. Che mi guardi, guarda che destro.
7: Ma gli fanno delle cose per farla.
0: Aspetta. La bava di lumaca dipende da come viene raccolta.
2: Da come viene raccolta, stavo per dire.
0: La bava di lumaca è esplosa nella cosmesi negli ultimi anni. Ci sono delle donne che prendono le lumache e se le spalmano in faccia.
2: In realtà in Asia lo fanno.
0: Creme, sieri, trattamenti anti-age. Contiene allantoina, Mauri. Glicoproteine, acido glicolico, funziona davvero per la pelle.
7: Sì,
0: davvero.
7: Ho capito. No, volevo sapere l'estrazione.
0: Ci sono due metodi: uno è violento e uno è gentile. Quale vuoi, il violento o il gentile?
7: Dimmi tutte e due.
0: Quale vuoi prima, il violento o il gentile?
7: Prima il violento, così poi andiamo sul gentile.
0: Violento è così: si prendono i vaccarozzi.
2: No, non sono vaccarozzi.
0: Le lumache vengono stressate. Le si impone stress.
3: E come tipo, fai? Che
2: dici? Lavoro aggiuntivo.
0: Scosse elettriche.
7: Scosse
3: elettriche è l'umaghe.
0: Bello, bello. Calore eccessivo.
7: Mamma mia.
0: Oppure gli mettere il sale sulla
3: quota.
0: Sul guscio. Gli mettono il
3: sale?
0: Sale, sì. Perché? Perché con il sale, con le scosse elettriche e con il calore, loro producono bava in abbondanza.
3: La bava.
0: Questo metodo è vegano, secondo voi? È cruelty free questo metodo? Chi può dirlo?
2: No, noi direi di
0: noi,
2: no.
0: Noi lo possiamo dire. Non lo è. Allora, non lo è. Allora, metodo gentile. Okay. Metodo gentile. Allora, le lumache si carezzano. vanno fatte andare libere.
3: No, certo.
0: Libere, molto sì. Bene. Però dove camminano? Camminano su delle superfici dove praticamente la bava viene raccolta passivamente.
3: Oh, okay. E questo non si può fare, questo qui, sta roba qua.
0: Si deve fare,
7: però
0: si, deve fare, si farà.
7: Che è meno,
2: è no, che rende di meno.
0: Rende di meno, ma questo è vegano, ragazzi. Questo è vegano, ma fino a un certo punto pure questo. Ah. Perché le lumache sono allevate in cattività, non va bene. Le lumache vengono comunque sfruttate in qualche modo per produrre queste creme.
3: Non è un problema, sfruttamento.
2: Ma ti sta dicendo le cose.
7: È quello il centro della discussione.
0: Non è un problema. Allora, capo, risolto tutto.
3: Ma la lumaca.
0: La lumaca è diversa dalla lumaca selvatica che lascia bava su un sasso.
2: Certo.
3: Allora andiamo a raccogliere tutti i sassi, dai.
0: Non è così. Allora, la maggior parte delle organizzazioni vegane la considera non vegana, però c'è un caso filosofico interessante.
3: Attenzione, molto.
0: Cioè, la lumaca ha un sistema nervoso rudimentale.
7: Ok.
2: Sì.
0: Segui
3: così.
0: Via.
7: Non c'è
0: prova, probabilmente, non ha il cervello, ma è come se ce l'avesse in realtà, perché prova probabilmente qualcosa di molto simile ad un dolore.
7: Poverina.
0: Quindi è più complessa di un'ostrica, ma meno complessa di un'ape.
2: Sì.
0: Quindi è una zona grigia. Possiamo strangolare queste lumache?
2: No!
0: Si chiedono.
2: Ma chi se lo chiede?
3: Ma come fai a strangolare una lumaca?
0: È in una zona grigia. Praticamente abbiamo detto: le api non vanno toccate. Non è che può ammazzare un'ape. Guai.
7: No.
0: Le api non vanno toccate. Invece le ostriche sì, andrebbero addirittura a mangiare.
3: Le ostriche non ce ne frega un cazzo, mangiamole,
0: straniamole. Invece le lumache, che cazzo dobbiamo fare? Si pone il problema il vegano.
3: Certo.
0: È una zona grigia dove il veganesimo etico comincia a sgretolarsi. Ogni confine è arbitrario. Diciamo non lo si sa.
2: Non si sa.
0: Non lo si sa.
7: Quindi la
0: diciamo
7: lumaca è lo si sa.
0: Non lo si sa.
2: Sì,
0: Mauri.
2: Però diciamo per tagliare la testa al toro ci sono delle alternative, se questa assicura.
7: Tagliare la testa al toro un cazzo, sei vegana. Ma tagliare
8: ma proprio te parli dei veganesimo.
7: Che vuoi?
8: Raga, che cosa vuoi? Siamo scordati che ha fatto Maurizio il primo maggio, a parte che sei l'unico Mauri, che ti sei portato solo due
0: fava e pecorino.
8: Si è scolate da solo e vabbè. Stava a braccio, stava a mettere sulla carne e ti sei messo a strillare davanti a tutti. A me la bistecca mi piace come la sorca.
0: Sì, no, è vero. Allora, bravo.
2: Ma ti sei messo a strillare così,
7: Ma tu dove stavi che sai queste cose? Dove?
3: Maurizio, fai schifo.
9: Domanda. Ma se un vegano si prende la tenia, no? Se la tiene.
2: Beh, certo, la codisci, no?
9: Non la può ammazzare.
2: No, la sfami.
9: Così,
7: la tenia è il verme solitario.
2: Non
9: lo sa. È pensante, ha esperienza e quindi se la tiene.
2: Sì, è così.
0: Allora, signori, voi non ci crederete, ma la domanda è geniale. La domanda è geniale.
2: Bro.
0: E forse è il caso limite più estremo. La tenia, vale a dire tenia solium,
7: la tieni,
0: o tenia o tenia saginata, è un animale.
2: Sì.
0: Allora, che animale è? È un platelminta.
7: Cioè,
0: vale a dire un essere multicellulare con tessuti differenziati. Se tu la uccidi con un antiparassitario, non sei un buon vegano. Non rendi un buon servigio alla comunità dei Roma. Quindi,
7: anche se è vero che viene ingerita per lo più mangiando carne la tenia,
2: sì,
7: per cui un vegano è un po' difficile.
0: Ucciderla con un antiparassitario vuol dire uccidere deliberatamente un animale che vive nel tuo intestino, Maurizio. Ora,
2: però diciamo che
0: ora un vegano coerente non dovrebbe curarsi. In realtà,
2: ragazzi,
0: però,
3: mica scemo il vegano,
2: ragazzi,
3: però, no?
2: Dai,
0: allora,
2: cioè,
0: a volte sì.
2: Gentile,
0: a volte sì. Ma però, in realtà in questo caso si applica un principio paraculo che si chiama principio di autodifesa corporea. Vale a dire,
2: insomma,
0: tra me e l'animale, ammazzamo l'animale, sti cazzi. Cioè, non è che posso morire io.
2: Vabbè, è sempre il principio,
0: no?
2: Di prima di ragionare. Cioè,
3: è
2: nel
3: buon
2: senso,
3: senso,
2: è chiaro che a un certo punto...
0: Cioè, se tu ti trovi davanti a un toro che te vuole incornare, ammazzi pure il toro.
3: Ma te credo.
2: Senti, scappi, perché ammazza il toro a mani nude.
0: Metti che non puoi scappare.
2: Che muori,
0: hai una pistola
2: perché,
0: a mano, che fai?
2: È certo, sicuramente lo colpisce, è chiaro, ma quella è la ragazza sopravvivenza. Cioè, perché dobbiamo sempre arrivare all'estremo?
0: Dobbiamo arrivare all'estremo perché ci stanno i gianisti che ci stanno a guardare. Allora, i gianisti, cosa dicono? I gianisti. I monaci gianisti più estremi storicamente non assumevano medicine che uccidessero organismi viventi. E quindi la morte per malattia viene accettata come parte del karma, piuttosto che curarsi con mezzi violenti. C'è perfino una pratica gianista che si chiama sallecana, Maurizio.
7: Sì.
0: Sallecana. Digiuno volontario fino alla morte. Molto buono, carino. Che è considerata la morte più pura possibile. Certo. Perché è senza violenza verso nessun essere vivente, incluso se stesso. Quindi via.
8: Vabbè, morire è proprio una religione.
0: La tenia rompe il veganesimo etico perché introduce la gerarchia fra il tuo benessere e quello del parassita. Quindi non ha sbagliato Lorenzo, anzi è stato molto furbo.
7: Anche se, ripeto, è difficile che un
0: Lorenzo, tu sei un filone,
7: che un vegano possa assumere la tenia, perché si ingerisce solamente mangiando carne cruda o
10: oppure
7: poco cotta, per cui se non mangi carne è un po' difficile che tu te prenda la tenia.
0: Allora, quindi tu introduci questa provocazione, Maurizio?
7: No, non è vero.
0: Che la tenia si ottiene, si garantisce loro solo tramite la carne?
2: Principalmente,
0: cosa...
2: credo, solo non lo so.
7: La carne suina, per
0: la carne suina.
10: Aspetta, caro Mauri.
0: La carne suina, tu mi dici?
7: Per lo più.
0: Stai attento a quel che dico. Che la tenia si ottiene, si garantisce loro solo tramite la carne?
2: Principalmente,
0: cosa...
2: credo, solo non lo so.
0: La carne suina, tu mi dici?
7: Per lo più.
0: Stai attento a quel che dici.
10: Tutti
0: che

0: Gianni di Tenia.
1: Tra l'altro, giustamente ci scrive Tiziana: occhio alle caramelle gommose.
2: Sì.
1: L'abbiamo già detto, sì, sì. Fino a non troppo tempo fa, la maggior
2: animale.
1: Parte era gelatina di origine animale, fatta con ossa, sì. Midolli. Per esempio, il burro di cacao è sperma di rinoceronte.
2: Non è vero, mai questa ma era bufala.
1: Sta attenti.
2: E poi c'è uno sperma di maiale addirittura.
1: Lo sperma di maiale è buonissimo. Però... Allora, attenzione, oddio, non è che sia la base dell'alimentazione la caramella gommosa. Però, insomma, a proposito di ingredienti,
2: sì.
1: A cui non facciamo molto
3: occhio,
1: caso,
3: occhio.
1: Attenzione. Brand new music, right?

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Torna il Fiori Tutto!
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono!
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori! 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo!
1: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione! Un'occasione davvero imperdibile!
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina! Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
1: Chi è?
3: Freddo.
1: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
1: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
1: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Rumore. Sprechi.
1: Da oggi non più.
5: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
9: Radio Rock dal 2018 è green.
10: È green.
9: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
11: Enough talk! It's time to rock!
12: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 9:05 minuti con i Kiss di Detroit, Rock City.
0: Radio

0: Detroit Rock City, loro sono i Kiss, i topolini o i topoloni che si trovano in casa vanno uccisi? No, no. Signore,
1: anche
0: no,
1: perché signore, non funzionerebbe a farli andare via.
0: No,
1: no, no, devi niente. Mettere i dissuasori, anche perché non serve a niente ammazzarli.
2: Le soccole di fogna,
1: ritorno.
2: Che ce
1: le
2: fa?
1: No, allora, niente. Le lasci esistere come esisti niente. Tu, che ce ne
2: posso
1: fa?
2: Posso più abbastonare.
1: No.
0: Da fare,
2: fanno schifo
0: da...
2: però.
0: Allora, non signori, i vagarozzi.
3: Ma che ti sente Jacopo Morroni?
0: Vagarozzi.
1: Sono bellissime, poi sono super intelligenti.
0: Bravissimo, non sono stati reintrodotti. Uccidano i vagarozzi.
4: Sì. È necessario reintrodurre i vagarozzi.
0: Vagarozzi. È bello, bravo, mi piace più. Vagarozzi. Vagarozzi.
5: Ma il vagarozzo è stato reintrodotto?
2: Bene, fate bene, poca bene, ironia bene, che il nostro amico ci ha già abbandonato.
6: La toina è una bestemmia musulmana?
1: No.
6: Riflettiamo.
0: Rifettiamo. No, vai, riflettiamo. Sentiamo ancora.
7: Maurizio,
0: vai.
7: C'è da riflettere. Scusate, ma di questo passo, attendere, cosa andremo a mangiare? I baccherozzi?
0: Bene.
1: In realtà già siamo su quella strada.
2: La domanda è lecita.
0: Vabbè. Lo sapete che le lumache hanno l'ano sopra la testa, si cagano addosso tutta la vita. Tutta la vita. Tutta
2: che
0: vita.
2: Immagine orribile. Allora, perché Morelle? Ma non ce l'hanno l'anno sopra.
0: Allora,
2: l'anno,
0: aspetta, hanno quei due...
1: Ma quelle sono le antenne, sono antenne. Servono
0: ma
1: per orientarsi.
0: A mezza l'antenne sì. C'hanno l'ano.
1: Ma non,
3: non
1: pare.
3: È vero.
1: Ma
3: non,
2: ma non parlavamo di mucche, non ho capito. Aspetta, che è questo.
1: Le lumache.
0: Allora, le lumache.
1: Tu sei disattento, Ale.
0: Scende giù praticamente la collinetta. Della...
2: Che cosa scrivi? Hanno l'ano.
3: Voglio sapere.
2: Hanno l'ano.
1: Ma mi sembra strano.
0: Hanno l'ano. Hanno l'ano.
1: Hanno l'ano, sì, probabilmente.
0: Annolano.
1: È vero, Mauri?
3: Le lumache hanno l'ano situato sopra la testa, o più precisamente sul lato destro, appena sopra il capo, vicino al foro respiratorio.
0: Ma questo è pornografia, ragazzi. Allora, vediamo un po', ancora chi c'è? Vai, sentiamo, qui siamo sommersi.
8: Però in realtà no, casca l'asino, perché per piantare la tenia la maggior parte dei suoi simili devi mangiare animali e quindi già il vegano se non sa rischia. Ma al latere di questo, la tenia non ha un vero e proprio sistema nervoso. È qua al limite di un batterio da quel punto di vista, quindi la puoi seccare quanto te pare.
0: Non lo so, ragazzi, ragioniamo. La vita dei vagarozzi, la vita dei
1: vagherozzi,
0: la vita dei vagherozzi è descritta in maniera eccellente nel docufilm Aldair Cuore giallo rosso, in uscita perché c'è tutto un capitolo
1: che Aldair
0: è uscita il prossimo 21 maggio nei cinema in tutta Italia, anche e soprattutto nelle zone coperte dal DAB di Radio Rock. Allora, attenzione, per questo si chiama così: chi ce l'ha se la tenia.
2: No, bello, bellissima.
0: Un vegano non può prendere la tenia perché la trasmissione da alimenti animale a uomo, dice Sergio, potrebbe essere vero, potrebbe essere fasullo. Ragioniamo.
2: Ragioniamo su che?
0: Allora, quali sono le vie di contatto principali per la tenia? Allora, la tenia la può prendere, Maurizio, bravissimo, dalla carne di maiale poco cotta.
3: Sì.
0: Quindi, cari vegani, cuocete tanto la vostra carne di maiale.
1: Sì, bravo, questo è il primo avvertimento.
0: Carne bovina poco cotta, quindi, cari vegani, cuocete la carne di bovino poco cotta.
3: Pesce
0: però
3: crudo.
0: Il pesce crudo anche.
1: Quindi, qui è più difficile.
0: Cari vegani, cuocete il pesce crudo. Molto
1: so cotto. Che vi piace crudo, ma cuocetelo.
0: Però attenzione, il vegano è al sicuro quindi a questo punto, Maurizio Maniconi.
3: Dovrebbe essere
0: Ride lui.
2: Il vagarozzo. Senti qua, Maurizio.
0: Allora, ci sono delle verdure, Maurizio, devi sapere, contaminati da feci animali umane. Umane.
3: Ovvio.
0: Contenenti uova di tenia, per esempio per l'irrigazione con acqua sporca, compost maltrattato, cioè. La frutta e verdura cruda, lavata male, può portare alla
3: contaminazione. La leggenda che si racconta, no?
1: No, quale,
3: non la
1: Mauri?
3: Sai?
1: No, dimmela.
3: Ma come no? Che Maria Callas se ingerì una tenia per mantenere la linea.
0: Maria Callas era una sozzona.
1: Incredibile.
0: Allora.
1: No, come Maria Callas?
0: Allora, ti puoi lavare le mani?
3: Mi posso lavare.
0: Oppure puoi non lavartele.
3: Oppure
0: se non te le lavi...
1: Che succede?
0: Trasmissione fecale orale.
2: Subito,
0: ti
2: fecale.
0: Metti in bocca le mani sporche di cacca.
1: Di merda.
0: Ecco
1: succede
0: che succede.
1: Attimo,
0: che ti prendi la tenia. Anche se sei un vegano.
2: Che va in giro a mangiare la carne cruda qua.
0: Non
2: a
0: solo. Si può prendere anche un batterio. ti può prendere anche una larva che ti va a finire fino dentro il cervello.
2: E a te ti piace, caro Maurizio?
0: Una larva neurocisticercosi, Mauri. Si prende proprio così, senza... qual è il paradosso finale?
1: Qual è?
2: Non c'è.
0: Il vegano che mangia molta verdura cruda, biologica, naturale, acquistata ai mercatini, lavata con cura, ma non abbastanza, è comunque a rischio, quindi si chiude il cerchio.
1: Io devo controllarmi.
0: Sì. Con il sapone
3: devi lavare bene la...
0: L'igiene uccide organismi viventi ed è l'unica vera difesa. Quindi ragazzi, lavatevi, perché i vegani spesso non si lavano per...
1: Ma non è vero, ma quando mai?
0: Così leggevo in una statistica, no?
1: Ma che stai
0: il 73%
1: dicendo?
0: Dei vegani non si lava, contro, contro però il 45%
1: si lava, certo.
0: I Jalis, tanto per dirne una. Vorrei un parere da legianiste del dottor Cole, ci scrivono legianiste. Vidi anni fa un documentario su una persona che scelse quel tipo di morte. Me lo ricordo ancora vivido, fu scioccante.
2: Certo.
0: Morto di inedia, Mauri.
1: Wow.
0: E se ti prendi i pidocchi? Questa è la domanda. Se ti prendi i pidocchi,
1: penso che valga per tutto.
9: Buongiorno, sì. Andate a raccontare all'ASL. Coi sorci dentro casa, i bagherozzi dentro casa.
0: Bagherozzi.
9: Se gli sta bene.
1: Ma non ho
9: se
1: detto che devi tenere
9: c'è il minore, te lo levano pure.
0: Ma allora.
1: Non ho detto che li devi tenere dentro casa. Ho detto che ci sono dei dissuasori per allontanarli. Perché ucciderli? Questa cosa la può confermare anche Jacopo Morroni. Perché l'avevo interpellato su questa questione. Se li uccidi, non cambia niente, perché il topo viene perché trova rifugio e cibo. Quindi devi trovare il modo di non farli avvicinare. Non, che tu ammazzi anche
0: un
1: se
0: signore,
1: fai.
0: Un, signore, termini, faceva, un signore faceva una provocazione. Cioè, pidocchi. Allora lo shampoo antipidocchi è un insetticida. E quindi non va bene. Non va bene. Però diciamo c'è una. C'è un po' il discorso della tenia, no? La difesa corporea, quindi volendo uno potrebbe farlo perché il corpo è sacro, eccetera, eccetera. Però si potrebbe utilizzare un altro metodo meccanico, il pettine,
1: col pettine
0: a denti fitti. Tecnicamente non uccide, separa, ma molti pidocchi muoiono comunque, poverini, schiacciati e disidratati.
3: Sì, perché
0: ma
3: anche vengono poi allontanati.
0: Sono degli oli essenziali.
1: Allora,
0: il caso filosofico è interessante.
1: Aiuta.
0: Allora, praticamente il pidocchio vive sul capello, è meno dentro di te, e quindi si indebolisce questo discorso sull'autodifesa. Ma i monaci gianisti si strappano i capelli a mano in un rituale chiamato Kesh Lokan. Kesh Lokan. Nessun capello, nessun pidocchio. Risolto il problema.
3: Sennò uno
1: si rasano loro.
0: Risolto il problema. Risolto il problema.
2: Vacherassi.
0: Quindi ragazzi, Gianni Morandi in ginocchio da tenia. Birichino. Allora io sapevo che una volta si preparava un intingolo che attirava la tenia. Ci si metteva davanti con la bocca aperta e la tenia piano piano usciva da sola.
2: Certo, ci vanno 15 giorni.
0: Chiaramente arrivava in gola la maggior parte delle persone, la vomitava e se ne liberava. Diciamo così.
3: Ma non la puoi defecare.
0: Fiumi di pidocchi, come dicono i giallisti.
2: Se ne accorse così.
0: Allora, i cani.
2: Cosa, una scena orribile.
0: Si possono sparare i cani.
3: Scusami.
0: È vegano o non è vegano?
3: Racconta la cosa del suo amico tuo.
2: Che stava sul divano, sentiva una cosa strana. Sentiva una cosa strana. E dice: ma che cazzo mi sta succedendo?
0: Aspetta, non
1: dai, però,
2: vabbè, dico solo questo.
3: Ma cosa
0: non lo dire, non lo dire.
2: Ha preso e. Brand new music, right?

0: intelligenza artificiale. Sì. Ho chiesto un sacco di cose interessanti dal punto di vista scientifico, no, stamattina. Ma l'ultima è questa qui: storpia il nome Baccarozzo, dandomi alternative.
1: Baccarozzo.
0: La lo fa. Baccarozzo. Lo fa, lo fa. Allora, ecco il cuore, dal romanesco al creativo. Baccarozzo, originale romano. Baccacozzo, Bagarozzo, Baccarollo, Baccaruzzo, Baccarozzo, Bacagnozzo, Bacanrozzo, Bacarfrozzo,
2: se mi piace.
0: Bacalrozzo, Bacolrozzo, Bacalrmozza, Bacarobizzo, Bacaruozzo, Baccherozzo. Tra l'altro, Bacarozza mi dice,
1: e non
0: sembra.
1: C'è Baccarassi?
0: No, Baccarassi no, però sembra un cognome napoletano, mi dice.
2: Quale?
0: Bacarossa.
2: Bacarossa.
0: Mi sembra. Bacarozzi sembra un politico di C degli anni Ottanta.
2: Perché ti dai le somiglianze?
0: Baccarocci sembra un pittore del 500.
2: È vero, Baccarocci sì.
0: Baccarotti sembra un vino degli Castelli. La più bella in assoluto, secondo me, mi dice Claude, è Baccarozzi. Suona come un sottosegretario coinvolto in una tangente minore. 1987, Commissione Agricoltura.
2: Ma perché?
1: Sì, è bello, bellissimo. Bellissimo, sì.
0: Sottosegretario allora, Baccarozzi. Piace, e a questo punto fammi la, storia della vita di Baccarozzi. La storia della... E dopo la daremo facendo
3: la vita del sottosegretario Baccarozzi.
0: Della vita di Baccarozzi.
1: Una vita che sia tutto vero.
0: Baga.
1: Come si chiama?
2: Baccarozzi.
0: E dopo la daremo facendo finta che è tutto vero. Attenzione, attenzione, c'è una breaking news che ha dell'incredibile. C'è una breaking news che dà da lì. Che ha dell'incredibile, signori. Breaking news che ha dell'incredibile, signori. Radio Rock News. Breaking news che ha dell'incredibile.
1: Allora, arrestato stamane.
0: No, voi ci scherzate, ma notizia, possiamo riderne perché è una tragedia, ma non ci sono stati per fortuna né morti né feriti né altro, solo feriti, qualche morto. Però attenzione, un Boeing, notizia dell'ultima ora, riportava anche 767. Un Boeing 767 424 della United Airlines, partito da Venezia questa mattina, ha urtato un palo della luce e un furgone che consegnava una panetteria su un'autostrada del New Jersey durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Signori. Ha urtato un palo della luce, ha urtato un furgone panetteria.
2: Ma come ha fatto?
0: Nessun ferito a bordo.
1: Ma dove atterrano questi? Sulla tangenziale?
0: Una ruota dell'aereo ha sfondato il finestrino del furgone. L'autista è stato portato in ospedale. Ferite lievi.
2: Meno male.
0: Vabbè, questa è una notizia.
2: Beh, notizia tremenda, assurda.
0: Notizia assurda. Sentiamo chi c'è, vai. 3899-106.
4: La bava di lumaca contiene all'amore.
0: All'amore. Allora, quindi lo stesso discorso vale per i pidocchi. Bravo, abbiamo già detto. Oppure l'uso di un altro strumento efficace usato da decenni e rapido nell'uso, il lanciafiamme. Ci dicono che poi non hai raccontato che dopo che il tuo amico l'ha defecata, quella è finita nelle fogne e è cresciuta fino a diventare enorme. Ci hanno fatto anche un film cult anni 90, Tremors, te lo ricordi?
2: Quella lì.
0: Molto bello. Sì, all'epoca c'era un programma dove sto matto inglese andava in giro per il mondo, appiasse la malattia apposta per poi far vedere gli effetti e le cure. Ebbene, in una puntata ingerì volontariamente uno di so' schifo dei vermi, dei vermoni, per ricagarlo giorni dopo.
2: Ma che programma era?
1: Io spero che guadagnasse tantissimo.
2: Ma è che non esista più questo programma, perché
3: se ne volete dei vermoni, cioè esistono i dildo, cioè tutta sta roba.
2: No, non entra dalla bocca, esce
1: dall'ano.
2: Abbiamo
1: fatto una puntata di scienza.
0: Allora, oppure infili un dildo nell'ano, fa uscire dalla bocca.
2: Anche.
0: Questa è la cosa. Allora, attenzione. Signori, attenzione, sta suscitando, c'entra un cazzo, però la butto lì, la bomba adesso.
2: Butta la bomba.
0: La bomba. Praticamente ne parleremo con il nostro Daniele Andreozzi, che è il direttore generale della polispettiva Cinecittà Bettini. Allora, la vergogna del calcio è far giocare Porta Nova. Questo è quello che viene dichiarato. Venerdì 17 aprile è stata confermata in appello la condanna di Portanova, centrocampista e capitano della Reggiana, milita nel campionato di Serie B del nostro paese, la Reggiana, signor Portanova,
1: Serie D.
0: Confermata in appello a 6 anni per stupro di gruppo a Manolo Portanova. Ora, 48 ore dopo, Portanova era in campo a giocare contro il Padova come se nulla fosse successo. La Reggiana è a un passo dalla retrocessione, non può fare a meno del suo giocatore più forte e continua a non prendere posizione sull'accaduto. L'allenatore si chiama Bisoli e sostiene che chi gioca a calcio debba parlare solo di calcio, ma a quale prezzo? Quale esempio dà il calcio italiano? A cosa servono iniziative simboliche per giornate sulla violenza contro le donne se non si entra nel merito di una vicenda di stupro e coinvolge un calciatore? E quindi Portanova dice: non posso perdere la mia vita calcistica, gioco da quando ho 4 anni, era il mio sogno, non mi fermerò, continuerò a lottare. Dopo la seconda sentenza di condanna per i fatti denunciati da una ragazza all'epoca 22enne accaduti a Siena nel maggio del 21. Certo che la FIGC non ha alcun obbligo di intervenire, il codice di giustizia sportiva è stato aggiornato nel 2024 con l'articolo 28 bis che sancisce l'inibizione o la squalifica non inferiore a 3 anni per i tesserati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, a partire dalla violenza sessuale. Serve quindi la condanna definitiva in Cassazione, cioè non basta nemmeno l'appello, sei anni. L'avvocato del calciatore ha già annunciato che farà ancora ricorso contro la condanna, perciò nulla obbliga per il momento Portanova a stare fuori dal campo. Neanche le società sono obbligate a intervenire. In tal caso per legge si esporrebbero a causa di risarcimento per danni o mobbing, cioè la Reggiana potrebbe paradossalmente, se estromettesse il giocatore dopo una condanna in appello a 6 anni per stupro, essere denunciato da Portanova. Eppure potrebbe essere una scelta etica e morale.
2: Sì.
0: Cioè, per dare un segnale che la cultura del calcio italiano non accetta più compromessi per comportamenti gravi come questi, in un ambiente in cui ogni giornata di calendario si sollevano polemiche spesso basate su nulla di eticamente rilevante, forse è arrivato il momento di accettare che la vergogna passi dal lato di chi la merita. Cosa ne pensate voi? 3899-106-600, un tema delicato, ma dopo magari sentiremo anche il nostro trainer Andreozzi, visto che è un tema che in qualche modo lambisce, tocca il mondo dello sport e del calcio. Che cosa ne pensate?
2: Beh, no, io penso sì che bisogna intervenire, che è veramente è sbagliato che la società debba avere paura di ritorsioni, quindi sicuramente in questo senso la legge magari andrebbe rivista, ed è chiaro che c'è proprio un discorso anche etico su che cosa sia più importante. Cioè, io adesso non voglio vivere nel mondo delle favole, capisco che per una società perdere un giocatore che è la punta, ok, o comunque il giocatore è una perdita, però ci sono delle cose che secondo me devono scavallare tutto questo, perché si parla di esseri umani e di violenza sugli esseri umani, quindi insomma in questo
0: allora,
2: caso le donne.
0: Reggiana, che tra l'altro in Serie B è in questo momento ventesima, quindi insomma no, è ultima, quindi insomma, però la situazione in Serie B è abbastanza, come diceva anche l'articolo, è abbastanza come dire poco delineata. Nel senso che
1: no, è ancora quasi tutto aperto.
0: È tutto aperto per quanto riguarda la zona, diciamo, relativa a Venezia è promosso, Frosinone è vicinissimo alla promozione. Per quanto riguarda invece la parte retrocessione, abbiamo 3 squadre che sono a 34 punti, le ultime 3, Pescara, Spezia e Reggiana, quindi è tutto aperto. E questo chiaramente fa sì che poi un giocatore importante come per la Reggiana Portanova non voglia essere messo. Insomma, ci siano resistenze. Non è d'accordo il nostro
2: Maurizio. Che messaggio mandi, però?
3: No, cioè, mi sembra una cosa, insomma, una cosa che sì, capisco che anche poi la società possa avere delle ritorsioni, però boh, non mi pare, mi sembrano cose proprio brutte a livello etico, a livello
1: tocca sempre
3: di esempio.
1: E se poi non fosse colpevole?
3: Capito, quindi ci sia stata una condanna,
1: però teoricamente in Italia, perdonami, però finché diventa definitiva, tu non puoi mettere la parola fine. Ora mi chiedo, se non fosse colpevole,
0: però c'è un discorso anche d'opportunità.
1: Allora,
0: no?
1: Forse dovrebbe essere il regolamento diverso e dire che comunque sia allo scattare di indagini.
0: Però queste polemiche servono anche a cambiare i regolamenti, magari, no?
1: No, perché poi magari sicuramente sarà colpevole, ma potrebbe non esserlo, no? Perché non abbiamo la certezza.
2: Finché non c'è la condanna.
1: E se noi questo ragazzo non gioca più, tra l'altro addosso ci avrebbe avuto uno stigma incredibile.
3: E se invece poi è colpevole e ha continuato a giocare.
2: La ragazza che ha subito lo stupro, se lo vede che sta là felice.
1: Ma infatti va cambiata la regola. Va proprio cambiata la regola. Forse va introdotto un obbligo alla sospensione dell'attività nel momento in cui escono indagini di un certo tipo, probabilmente.
0: Si potrebbe mettere prima il limite, non arrivare alla condanna in Cassazione, anche perché la condanna in Cassazione purtroppo
1: arriva a fine carriera.
0: Arriva dopo 10 anni,
1: capito?
0: Insomma.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
5: Radio Rock.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 9:36 minuti con i System of a Down di Toxicity.
2: Radio Rock, back in time.

0: con Toxicity. Allora, ha ricostruito il procedimento giudiziario a carico di Manolo Portanova. Sottoposto, peraltro, nel 2021, all'apertura del procedimento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, addirittura, che è una cosa, insomma, una procedura, come dire, che deve essere sì. motivata da dei
1: importanti,
0: un po' importante quadro probatorio. Tornato in libertà solo dopo un mese, il calciatore è stato accusato, insieme a fratello William, minorenne all'epoca dei fatti, al cugino e un amico, di violenza sessuale di gruppo avvenuta in un appartamento di Siena nei confronti di una ragazza di 20 anni che Manolo aveva appena conosciuto. Il 28 marzo 22 il procuratore della Repubblica facente funzione del Tribunale di Siena, Nicola Marini, ha chiesto ufficialmente il rinvio a giudizio. Nel settembre dello stesso anno, durante l'udienza preliminare, a dispetto del fatto che il calciatore si è sempre dichiarato innocente, anche in un'intervista che ha rilasciato qualche tempo fa, però il suo avvocato ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, presentando anche un'offerta ufficiale di risarcimento per danni morali alle controparti della difesa, che hanno rifiutato la proposta. Il 6 dicembre 22, quindi parliamo di quasi 3 anni e mezzo fa, insomma quasi 4 anni fa, è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione, nonché una provvisionale di 130.000 euro divisa fra 100.000 euro per la vittima e 20.000 euro per la madre della ragazza e 10.000 euro per l'associazione Donna Chiama Donna di Siena, che si è costituita parte civile nel processo. Il 19 gennaio 24, quindi poco più di un anno fa, il collegio di garanzia del CONI ha respinto la richiesta di radiazione o di 5 anni di squalifica, rinviando la causa alla Corte d'Appello e alla FIGC. Quest'ultima, il 13 maggio seguente, ha sospeso il giudizio sul giocatore fino alla formazione del giudicato in sede penale. Questo, secondo me, è il cuore della questione, sì. Cioè che la Corte d'Appello della FIGC ha detto aspettiamo di vedere la fine del procedimento. Il 16 aprile 26, a 4 anni quasi dal primo grado, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato in appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni. Quindi adesso ci sarà un nuovo processo in Cassazione che confermerà o rimanderà in appello eventualmente il Portanova. Quindi a questo punto che cosa fare? Va bene, sentiamo chi c'è, vai.
2: Buongiorno. Che a me fa abbastanza schifo il calcio e tutto quello che lo circonda, però sì. Se questo qua è stato condannato, poi è discrezione comunque della società sportiva di prendere, di discriminare, eccetera, sulla base della condanna. Cioè, secondo questo ragionamento, allora la persona che è stata condannata non può fare nessun lavoro. Il calcio o meno non cambia niente.
0: Aspetta, lui fa un discorso. Prescinde dal fatto che se dovesse essere condannato in via definitiva, siccome si parla di una condanna per un reato grave, a 6 anni si aprirebbero le porte del carcere per questo signore.
1: Quindi parliamo del reinserimento dopo, casomai, ma intanto devi agire, no?
0: Quindi è chiaro che non è. Però lui pone un altro tema. Lui dice: mettiamo che questa condanna non comporti il carcere e comporti la possibilità di lavorare. Dice: vabbè, non gli facciamo fare il calciatore, farà un altro lavoro. Mi pare di aver capito che sia questo il suo punto. Dice, quindi, perché il calciatore non può fare un altro lavoro? Sì?
1: No, è interessante come questione. È vero pure che, ok, che di una serie minore rispetto alla serie A, però comunque il calciatore è comunque un mestiere in vista, no? Cioè, in qualche modo tu mandi il segnale che alla fine è lui che gli è cambiato. Oh, cioè, se continua.
0: Carlotta scrive, ma però gli tagliamo il cazzo, ok? a fine procedimento. Tagliamo il cazzo, adesso magari gli facciamo una punturina. La punturina, no? E gli tagliamo il cazzo, via.
3: Anche solo una spuntatina.
0: La spuntatina cazzo. Più corto. Allora, vediamo un po'. Portanova è l'esempio di quanto sia difficile rompere il silenzio sul tema violenza sessuale. Denunciare una decisione dolorosa e difficile. La scorsa settimana le attiviste di Non Uno Di Meno hanno portato uno striscione fuori dallo stadio di Modena con la scritta... tra l'altro, devo dire che il comune di Reggio Emilia si è, per quanto può valere, insomma, si è espresso si è dissociato pubblicamente da Portanova e dalla Reggiana. Dicevo, sono andate con uno striscione con su scritto "stupratori in campo non ne vogliamo", riferito al calciatore evidentemente. Sarebbe stato giusto mettere in discussione la sua presenza in campo, a parer mio, come gesto responsabile a sostegno delle vittime di violenza.
1: Sì, anche simbolico, cioè pure quello, no? Comunque è importante il segnale, invece così il segnale è che comunque va bene, nel senso, lei sta vivendo quello che sta vivendo con tutte le questioni processuali, e però con lui comunque in qualche modo continua a fare quello che fa.
0: Bene, sentiamo ancora, vai.
4: La condanna in secondo grado, se guardate le statistiche, è una condanna definitiva in pratica. Poi vogliamo essere garantisti, ok, aspettiamo dopo la prima condanna.
0: Tecnicamente non lo è.
4: L'appello, ma una volta che c'è anche in secondo grado, basta.
0: Però questo qui è un modo di porre la questione, no? Cioè, come dire, addirittura qualcuno, uno potrebbe anche dire, non aspettiamo manco il
1: basta
0: secondo
1: il
0: grado.
1: Sospetto.
0: Se una no, il sospetto. Se una persona viene rinviata a giudizio, lo sospendiamo dall'attività.
5: Per senso di opportunità. Potrebbe essere una scelta, poi magari la discutiamo, però... Se, per tirare una linea, se no poi diventano tutte, uno non può fare caso per caso, no? Allora, se decidiamo che il rinvio a giudizio, anche se poi tu dovessi diventare, o meglio, dovresti accertare la tua innocenza, se però il rinvio a giudizio costituisce la sospensione da un'attività, però poi anche lì mi chiedo, come diceva il nostro amico, ma perché un calciatore in vista, come fosse stato, che ne so, un tennista, un pilota professionista, ne facciamo un discrimine sulla... visibilità della professione, perché se fosse stato
1: un
5: impiegato del comune, allora
1: la
5: può continuare a girare.
1: Però la visibilità della professione è un discriminale, perché tu chiaramente diventi volontariamente o involontariamente un megafono.
5: Certo, si può parlare
1: quindi
5: di tutto, però c'è sicuramente la stabilità.
0: Senti,
5: una regola che
0: volevo rispondere, che può essere interessante dirlo, a Francesca, che dice: ma il rito abbreviato non è solo per chi si dichiara colpevole. Assolutamente
5: no,
0: non è un patteggiamento. Il rito abbreviato è semplicemente la scelta
5: di non andare per le lunghe,
0: strategica, sì, che può servire anche dal punto di vista, diciamo, strategico, nel senso difensivo, nel senso che se la difesa ritiene che gli atti siano favorevoli, quindi non ha bisogno, tra virgolette, di un dibattimento in un senso o nell'altro, diciamo così,
1: certo.
0: No? Può essere
1: sì.
0: Di un dibattimento lungo e che può avere esiti incerti, per abbreviare i tempi chiede rito abbreviato. Ma ci sono stati dei casi,
5: non è il patteggiamento, è un'altra cosa,
0: ci sono stati dei casi e non pochi di persone che sono assolte con rito, certo. Facendo il processo rito abbreviato, quindi non è assolutamente questo. Kevin Spacey fu allontanato dal mondo del cinema e della TV sulla base di accuse che poi si rivelarono infondate. Carriera distrutta per il nulla. Sono certo che questo Portanova sia colpevole, ma se poi ci sbagliassimo, chiede un signore.
1: No, ma è vero, ha ragione. Cioè, nel senso, è una questione.
0: Pensate a Tortora.
5: Lo conosci?
1: È una
5: Cioè, nel senso, sicuramente sarà colpevole.
6: Perché ci ha avuto due gradi di giudizio.
5: Sicuramente sarà colpevole. Sì, sono giorni nei quali stiamo discutendo un omicidio che sembra che non sia stato commesso dalla persona che si è fatta 16 anni, quindi io
6: ho capito,
5: andrei
6: ma non
5: molto
6: è che
5: calmo.
6: Possiamo mettere in discussione tutto, mo perché c'è stato un omicidio.
5: No, non voglio mettere in discussione
6: era
5: tutto,
6: in dubbio già
5: però
6: nel
5: non
6: momento
5: è
6: in cui
5: un argomento
6: indagato.
5: Da sì e no, credo. Poi perché
0: però una linea la devi tracciare.
5: Appunto, allora rivediamo il regolamento e decidiamo,
0: per esempio,
5: quanto possa essere ingiusto, il rinvio a giudizio, qualunque sia il risultato finale, costituisce un impedimento.
0: Questa è un'ipotesi, no?
5: Nel senso che mi sembra quella però... tra le più tranchant, quella un pochino più sensata, perché
0: sì, dici, però ti posso dire
5: prima
0: una cosa.
5: Che inizi,
0: allora,
5: una roba,
0: questa cosa si è aperta il 10 giugno 2021.
1: Sono veramente tanti anni,
0: ecco, tanti anni. Il primo grado è arrivato dopo un anno e mezzo, quindi già dopo tanto
5: già
0: tempo,
5: tanto,
0: no?
5: Certo.
0: Quindi uno potrebbe dire, per esempio, il 28, però tra l'altro, il 28 marzo 22 c'è stato il rinvio a giudizio. Uno potrebbe dire, vabbè, aspettiamo il rinvio a giudizio, perché se aspetti il rinvio a giudizio, in questo caso hai aspettato, diciamo, 9 mesi.
6: Certo.
0: Non tantissimo.
6: No, certo.
0: Cioè, tanto, ma non tantissimo. No. Quindi,
1: sì, certo.
0: Tanto per
1: vabbè,
0: i tempi...
1: ma tanto un modo bisogna trovarlo. Cioè, questo potrebbe essere un compromesso da lì a 5 anni. Cioè,
0: sentiamo,
1: insomma.
0: Sentiamo.
7: Buongiorno a tutti. No, secondo me il discorso del lavoro, del mestiere in vista, del ruolo in vista, è una cosa che secondo me va considerata, perché ad esempio in altri ambiti dove magari riguardano anche forze dell'ordine o particolari posizioni lavorative, se noi vogliamo considerare la cosa dal punto di vista lavorativo, va menzionata nella cosa, perché ok essere garantisti e uno lo è fino all'ultimo grado di giudizio, però è anche vero che a tutela del calciatore viene data una possibilità di difendersi fino all'ultimo grado di giudizio, però è altrettanto corretto eventualmente andare a dare un segnale importante. Bene. In relazione al fatto che questa povera ragazza che ha subito sta cosa e tutto sta vivendo un incubo e continua a viverlo, continua.
0: Bene,
7: a viverlo.
0: grazie.
8: Scusate, ma per la sospensione ci vuole almeno una prima condanna, perché se qualcuno poi mi mette in mezzo e costruiscono una cosa con rinvio a giudizio.
0: No, aspetta un secondo, però, ragazzi. Il rinvio a giudizio non è che è una passeggiata, cioè il rinvio a giudizio è già una prima valutazione.
5: Eh?
0: Cioè, c'è un giudice per un'indagine preliminare che, verificata tutta una serie di cose, se ci sono degli elementi di gravità, dispone il rinvio a giudizio. Cioè, non è che il rinvio a giudizio lo fanno subito così.
5: Cioè, pure che dobbiamo un po' smontare. Non è una pratica tipo una multa per strada in doppia fila.
1: Una provocazione.
0: Vai, vai, tanto stamattina abbiamo fatto tante. Veloce, allora, perché dobbiamo chiamare Daniele Andreozzi.
1: Mi chiedo, se fosse stato questo caso, invece di violenza su una ragazza, se fosse stato un caso di sospettata violenza su... che ne so, su un bambino, chissà come uno.
0: Bene, ci fermiamo un attimo per la novità, torniamo fra poco. Brand new music right here.

0: Diamo il buongiorno, come di consueto ogni lunedì, al nostro Daniele Andreozzi, il direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, con questo tema così delicato che stiamo trattando stamattina. Non so se ci hai seguito, Daniele, buongiorno intanto, come stai?
1: Ciao a tutti, buon lunedì, sì, vi ho ascoltato con interesse, davvero argomento tosto,
0: sì.
1: Difficile, perché poi ci sono gli schieramenti per il sì, per il no, e quando si costruisce un'ideologia dietro una cosa così delicata è sempre complicato.
0: Senti Daniele, tra l'altro tu conosci bene evidentemente la pressione, no, alla quale è sottoposta una squadra di calcio. In questo caso parliamo della Reggiana, ma insomma può capitare a qualunque squadra che deve, non so, per dire salvarsi, oppure deve raggiungere un obiettivo, ad essere lucida e a capire cosa è giusto fare, e magari privandosi di un giocatore simbolo, tralasciando, e non sono da tralasciare, quegli aspetti legati per esempio anche al tema che paradossalmente Portanova potrebbe portare in giudizio la sua squadra se decidesse di tenerlo fuori. Tu come ti posizioni in questa vicenda, da persona, da addetta ai lavori, da persona che in qualche modo si può trovare, non te lo auguro chiaramente, ma in una situazione del genere di dover decidere su un tema così delicato?
1: Al netto dell'assoluta fiducia
0: No, potrebbe portare in giudizio la sua squadra se decidesse di tenerlo fuori. Tu come ti posizioni in questa vicenda, da persona, da addetta ai lavori, da persona che in qualche modo si può trovare, non te lo auguro chiaramente, ma in una situazione del genere di dover decidere su un tema così delicato?
1: Al netto dell'assoluta fiducia.

0: con chi diceva appunto del discorso di una di un messaggio che deve essere lanciato e che sarebbe stato bello che fosse lanciato paradossalmente anche dal calciatore stesso.
1: Sì.
0: Nel senso che sarebbe stato interessante che un calciatore che giustamente dal suo punto di vista si definisce innocente, a tutela di un argomento così incredibilmente importante, drammatico e mai troppo sotto riflettori, secondo me, perché è veramente qualcosa di troppo poco approfondito. Secondo me sarebbe stato bello che squadra e calciatore si ponessero in maniera uniforme verso un simbolo, cioè dare un messaggio chiaro, ok, sono sotto questo circo mediatico dal suo punto di vista, o comunque sono in questo momento c'è questa situazione così grave che deve essere affrontata e risolta, mi autosospendo al netto della mia presunta o comunque comunicata innocenza. Questo per me sarebbe stato bello, mi rendo conto complicato, ma comunque bello.
1: Beh, insomma, sì, diciamo, avere questo tipo di accortezze sarebbe, di accortezze, sensibilità, sarebbe stato prezioso, però è chiaro che non possiamo poi...
0: È chiaramente una cosa di... No, ma infatti è veramente complicato proprio prendere una posizione, cioè al netto, cioè perché su che basi, nel senso è un'analisi assolutamente che parte da una sensibilità che deve essere una sensibilità umana, principalmente, che chiaramente non può essere messa all'interno di una sorta di schieramento io sono per questo.
1: Senti Daniele, è un tema molto complicato del quale continueremo a parlare evidentemente, perché poi la sentenza in appello è arrivata da una quindicina di giorni, quindi chiaramente il tema è caldo, poi ci sarà la Cassazione che speriamo a questo punto, ma per tutti, che si pronunci nel più breve tempo possibile.
0: Tempistiche, magari sono d'accordo, per esempio, su chi ha fatto un'analisi sulle tempistiche, perché poi diventa davvero tutto molto più complicato effettivamente.
1: Senti Daniele, invece c'è un tema che abbiamo affrontato questa mattina riferita al grande successo che hanno avuto degli italiani nelle varie discipline sportive, i Sinner, Antonelli, ultimamente in Formula 1, eccetera eccetera, che ha portato tanti tifosi cosiddetti occasionali. Anche nel calcio spesso si verifica questa cosa qua, no? Quando la squadra va bene magari si aggregano in tanti. Tu che ne pensi di questo fenomeno qua? È comunque positivo perché porta persone, magari fossero pure 1000 in più, però poi tu c'hai 1000 persone in più, magari di queste 1000 10 poi rimangono a vedere lo sport, oppure non sei così positivo, diciamo, su questa questione?
0: Ma tutto quello che è chiaro che i successi avvicinano, no? È chiaro, cioè il numero di iscrizioni nei circoli di tennis negli ultimi 3 anni sono aumentati, mi sembra, del 120%, ho letto la statistica della FIT in merito alla questione Sinner, e non solo Sinner, perché poi il movimento tennistico italiano, che in questo momento è spaventosamente in crescita. La questione motori, sicuramente sapete, insomma, che è una questione anche molto territoriale, nel senso che la questione motori, l'Italia si spacca un po' in due, no? Nel senso, c'è proprio un territorio che è quello della Emilia Romagna, no? Insomma, che ne sforna tantissimi, quindi diciamo lì rimarrà sempre un po' una forza della natura, però chiaramente l'avvicinamento ad altri sport tramite i successi dei nostri atleti, come per esempio l'atletica leggera recentemente, è una cosa strapositiva. Io ho vissuto il fenomeno Carpi quando lavoravo a Carpi nel momento, diciamo, della Serie A 2015-2016. È chiaro che era una realtà piccolina vicino Modena che faceva 2000 spettatori a partita, dell'anno della Serie A ovviamente ne faceva 8-9 mila, e quando poi il Carpi è ritornato nelle serie minori, inferiori, certo, chiaramente si è ritornati su livelli
1: fisiologico, diciamo.
0: È normale, anche perché poi spesso chi tifa Carpi ed è di Carpi ha un'altra squadra, no, del cuore, che è più grande, no? Quello per esempio mi dà un po', posso dire, quello mi dà un po' fastidio quando tifi una, quello mi permetto di dire, il tema del support your local team, come dicono gli inglesi, lo amo molto, però diciamo che sì, è è normale, però a me fa piacere soprattutto quando si parla di altri sport meno sotto i riflettori, che magari hanno dei successi e che aiutano il movimento nazionale.
1: A proposito, Daniele, di Squetti troppo di local team, per esempio.

0: c'è la notizia della promozione in Premier League dell'Ipswich Town, che torna in Premier con Ed Sheeran che si mette a cantare The A-Team, la sua canzone negli spogliatoi insieme alla squadra. Insomma, no, per dire, sono accanto alla squadra anche se sta in B, anche se sta in C, tifo quella perché è la mia squadra e basta. Insomma, vabbè, ci sta.
1: Figurati, per me è amore puro quello, come la promozione del Coventry dopo più di 40 anni, sì, in Premier League, sì, una squadra storica che ritorna, sì, ritorna ai massimi livelli. Bene, molto felice di questo.
0: Senti, tanto qui mi arriva un messaggio di Aldair, cuore giallorosso, e ci sarà anche il nostro...
2: Ma il cognome, cuore,
0: allora, molti, lo sai, ti posso dire una cosa, Daniele? Moltissime persone, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock, mi stanno chiedendo, stanno riempendo di messaggi, dicendo, ma ci sarà anche Daniele Andreozzi il 13 maggio alla anteprima di Aldair, cuore giallorosso? Vuoi rispondere tu, Daniele?
1: Dipende da Emilio Pappagallo, quindi io dico sì.
0: Sì, sì, ci sarà anche Daniele Andreozzi, assolutamente, al quale poi voglio un parere spassionato. Senti, se tu, adesso abbiamo finito il tempo a nostra...
1: Sarà oggettivo, te lo dico.
0: Ecco,
1: io non posso essere
0: vero, vero, ottimo. Senti, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io volevo parlare però anche delle iniziative che porterete in campo e in tutti i sensi, insomma, che metterete in piedi per quest'estate. E perciò, se ti va, ci risentiamo anche nelle prossime settimane, come già avevamo detto, così ne parliamo, insomma, ci racconti un po'.
1: Con estremo piacere, intanto vi auguro una buonissima giornata.
0: Grazie Daniele, buona giornata,
3: ciao,
0: buona settimana.
3: Ciao.
0: A settimana prossima. Allora, ciao. Grazie a Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini. Chiudiamo qui, che abbiamo un po' sforato stamattina. Il The Rock Show torna domani alle 6, regolarmente in onda. Tra pochissimo Gagarin con Tatiana e Marco. Ciao a tutti,
3: ciao.
0: A domani. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
4: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero

0: italiafiori.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: me va tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
13: We can have a party in there.
12: Stai ascoltando
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
14: Welcome to Violence.
12: Rock News. Edizione della mattina.
15: Apriamo oggi con i Metallica e l'annuncio dell'uscita il 26 giugno per l'etichetta di proprietà del gruppo Blacken Recordings di una nuova edizione dell'album Reload, disponibile nei vari formati CD, musicassetta, vinile, in box super deluxe con l'aggiunta di 4 DVD. La ristampa rimasterizzata da Ruben Cohen presso il Larsen Mastering Studios è preordinabile direttamente sul sito ufficiale di Universal Music. Proseguiamo con Marilyn Manson. Sono state infatti attivate apposite corse in vista dei concerti che il cantautore americano terrà l'11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma. A darne notizie Eventi in Bus, azienda leader nel nostro paese nell'organizzazione di trasporti per i principali eventi nazionali, che offre già ora la possibilità di bloccare gratuitamente il proprio posto in vettura per gli show, usufruendo anche di uno sconto con prenotazione non vincolante. Videi Europe, con l'uscita del singolo e video di One on One, prima anticipazione del nuovo lavoro della band svedese Count This Madness, in uscita il 25 settembre via Silver Line Music, Ellenbeck Recordings. Con la partecipazione speciale di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld dei Opeth, l'album, prodotto da Tom Dougherty e missato da Mike Fraser, arriva a 9 anni di distanza dal precedente World of Hurt del 2017.
12: Le ricorrenze.
16: Oggi, 4 maggio 1951,
17: nasce Mick Mars, chitarrista e compositore statunitense, membro a più riprese dei Motley Crue.
16: 1996,
17: Alanis Morissette raggiunge la vetta delle classifiche inglesi con il suo terzo lavoro in studio, Jagged Little Pill, rimanendovi per 6 settimane.
12: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
18: Gagarin.
19: Accensione motori.
12: 3, 2, 1. Questo è Gagarin
20: on Radio Rock.
21: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco con voi fino alle ore 13 naturalmente. E
22: anche in questo lunedì 4 maggio, Tati.
21: Che fa il 4 maggio?
22: Il 4 maggio, sai, no? È una giornata importante.
21: Giornata importante, va bene.
22: Perché il giorno prima, perché il giorno prima è il 5 maggio. E il 5 maggio è i fusi come immobile, no?
21: Ah, ok, quindi, è importante.
22: Sì, esattamente, no?
21: Va bene.
22: Non è così importante. È importante, Tati, perché Yannick Sinner ha vinto a Madrid in 57 minuti. E tu hai festeggiato questo primo posto? No, non è vero. Non hai festeggiato questo primo posto. Hai festeggiato ieri, lo diciamo agli ascoltatori, un secondo posto. Importante per un secondo posto. So che ieri hai fatto proprio i caroselli fuori
21: come
22: casa tua.
21: No?
22: Perché il governo Meloni è il secondo governo più lungo della storia della Repubblica. E ieri si è andato a festeggiare, no? Perché ha superato il quarto governo Berlusconi. No, non hai festeggiato per quello.
21: Madonna, no Marco, io ieri, pensa, ieri ho fatto la tua vita, sono stata tutto il giorno a casa.
22: Ma che meraviglia! Com'è andata? Com'è andata? Male. Non ti devi sentire male. In colpa. Oggi ti sentirei in colpa. Scaccia il senso di colpa.
21: No, no, no, non va bene, non va bene. Radio Rock. Back in time.

0: di Radio Rock le potete votare sul sito radiorock.it.
1: Allora, Tati.
0: Hai detto sul gli omini con i puntini.
1: In realtà non sono altro che i Malclango, che però piacciono a Radical Chic.
0: Perché adesso glielo dirò i Malclango.
1: Allora, pensaci, sono mascherati ugualmente.
0: Sì.
1: Sono ugualmente, fanno musica strumentale e hanno delle sonorità per certi versi simili. Quindi, secondo me, non è così difficile, diversa la questione. È solo che si danno un tono gli Engine de Poitrine con quella roba della carta da parati, eccetera, in faccia.
0: Senti, oggi Marco è super estasiato perché è la sua giornata, no?
1: Perché era la mia giornata?
0: Come, hai detto che è la giornata, sì, è vero, della lentezza.
1: Oggi è la giornata, amici. Oggi, a proposito di te che ieri non sei uscita e ti sei sentita in colpa, oggi è la giornata mondiale della lentezza e ha una parola, la giornata mondiale della lentezza 2026, che la deve contraddistinguere, almeno così dice Sky TG24. La parola è la JOMO, in contrapposizione alla FOMO, Fear of Missing Out. La JOMO è la Joy of Missing
0: Però
1: Out.
0: Però spiega bene tutto.
1: La FOMO è quella cosa che hanno i giovani di oggi, la paura di essere tagliati fuori, dover fare tante cose perché sennò ti tagliano fuori. La JOMO,
0: invece,
1: contrapposizione, è la gioia di essere tagliati fuori, e quindi di dire, sai che c'è, fate il cavolo che vi pare, io me ne sto bello spavaranzato, con calma, mi prendo la mia tisanina, mi vedo un filmetto, mi godo la lentezza.
0: Ecco, io ci accosterei una frase di Jung che dice: più si è distanti dal proprio sé, più si dipende dall'approvazione degli altri.
1: Capito?
0: Che secondo me ha a che fare con la FOMO
1: con
0: e la
1: FOMO.
0: JOMO.
1: Forse un po' sì, un po'
0: Ma
1: sì.
0: Ma c'era anche una bella canzone di Enzo Del Re, adesso la sentiamo in un'altra versione, che si chiamava Lavorare con lentezza. Sentiamo un pezzettino, dai.

0: questo, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo.
1: Bella, bella, veramente molto bella, la lasciamo sotto di noi. Allora, poteva andare peggio il concertone,
2: sì,
1: con la tipa che sostituisce
2: Delia? Perché è divisiva.
1: Io che ti avevo detto?
2: Sì,
1: che ti avevo detto?
2: Perché è divisiva.
1: Poteva sostituire anche Invasor con uno che ha diritto a difendersi a questo punto.
2: Beh sì, poteva sostituire. Beh, tante
1: Vai
2: parole. Anche, posso Vai dire
1: su. Che ti ho detto io?
2: Posso dire
1: Ma tutta la vita per Paolo Capovilla e le sue critiche.
2: Posso dire anche bella, comunque è una parola divisiva, perché toglie tutte quelle che, cioè tutto il non bella, me le elimina. Allora, perché bella?
1: Mamma mia, no,
2: no, dobbiamo togliere.
1: Guarda, veramente.
2: Ciao,
1: non ho
2: possiamo
1: parole,
2: lasciarlo.
1: Non ho
2: però
1: parole.
2: Vabbè,
1: voglio
2: è andata
1: dire,
2: così,
1: però, che ieri, il 3 maggio.
2: Posso dire una cosa, però, in questi casi,
1: sì,
2: è meglio non cioè, la replica, toppa, secondo me, era molto
1: sì, sì,
2: peggio del buco. Meglio stare zitti.
1: Vero, vero.
2: Fai il vago, 3 giorni e passa tutto.
1: No, dicevo che ieri a Frosinone c'è una tradizione popolare che nasce del giorno dedicato a Sant'Elena, la madre di Costantino, associata al ritrovamento della croce. Si chiama Santa Fregna, ecco. Con tempo il significato, diciamo, è cambiato, perché è diventata una cosa nella tradizione orale frusinate, Santa Fregna, che vuol dire simbolo di qualcosa che ancora deve succedere o che probabilmente non succederà mai.
2: Ah,
1: capito?
2: Ho capito.
1: Mi sembra
2: molto
1: una cosa
2: bello,
1: bella.
2: Molto bello, ci segnalano che oggi è anche lo Star Wars Day. Perché effettivamente no?
1: Ah, oggi è lo Star Wars
2: 4
1: Day.
2: Maggio in inglese si dice May the Fourth, che sembra May the Fourth, e quindi no, May the Fourth.
1: Guarda, Star Wars
2: Day
1: l'ho visto in tarda età.
2: Anch'io.
1: L'unica cosa che era un po' interessante era il fatto, era quella frase: non ci devi riuscire, non ci devi provare, ci devi riuscire.
2: Non lo
1: com'era?
2: So, io guarda, ancora mi confondo tra Spock e Chewbacca.

0: colpa. Scaccia sì.
1: Buongiorno. Buongiorno. Tatiana, sicuramente 5 anni fa il 4 maggio hai festeggiato per l'annuncio di José Mourinho.
2: Grande,
3: no?
2: Grande.
1: Dai,
2: sai che io ero a pranzo con il direttore Emilio Pappagallo, che ancora non era il mio direttore, ancora io lavoravo in un'altra radio.
3: Già,
2: No, stavamo a pranzo insieme, stavamo chiacchierando,
3: facendo fantozzi.
2: E lui disse: ma la Roma ha preso Mourinho, e io, che all'epoca colpevolmente non mostravo rispetto per il direttore, gli ho detto: ma no, ma che cacchio stai dicendo? E invece poi era vero. Oggi mai mi sarei permesso di contraddire il direttore.
3: Figuriamoci.
2: Mai.
4: Buongiorno Radio Rock.
2: Ciao.
4: Ho acceso in questo momento e la frase, non so se state cazzeggiando oppure no, comunque la citazione era: fare o non fare, non
3: sì, era solo per far capire, è vero, fare o non fare, non c'è provare, l'hanno scritto in 400
2: in toscano, fare o non
3: voleva
2: fare,
3: voleva fare il maestro Yoda,
2: non
3: penso.
2: C'è provare, sembrava
3: il maestro
2: Benigni.
3: Yoda era toscano,
2: era un po' Benigni, sembrava. Beh, se ci pensi, Benigni,
3: non togliere il sasso dalla Toscana,
2: Benigni ha un po' del maestro Yoda comunque come analisi.
3: Madonna, ma
2: cose.
3: Tu oggi puoi proprio farti picchiare, secondo me vengono fuori la radio quando usciamo. Tu oggi, ma non tu lo sai quelli che amano Star Wars, dai, oh.
2: Vabbè, però,
3: oggi veramente li vuoi far picchiare?
2: Pensavo da quelli che amano Benigni invece potevano picchiare.
3: Mamma, non credo.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora.
8: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
9: Stai ascoltando
10: Radio Rock,
9: musica rock allo stato puro.
10: And we know that we're all gonna get it.
9: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin è con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Arrivano Tears for Fears.
0: Radio Rock, back in time.

0: Massive che Tom Waits tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Ho due buone notizie da darti.
1: Io ne ho una brutta invece.
0: Allora facciamo prima le mie, va?
1: Prima le belle. No, prima la brutta dovremmo fare, brutta. Prima le belle. Prima allora, è uscito come ogni anno, tre giorni fa, il report che assegna un punteggio fatto da Report Senza Frontiere alla libertà di stampa in 180 paesi del mondo. L'Italia scende al 56esimo posto per libertà di stampa.
0: Ma scenderà ancora?
1: Siamo stati superati al momento da Ghana, Costa d'Avorio e Gambia per quanto riguarda appunto la libertà di stampa. Se ti interessa, al primo posto come paese più libero c'è la Norvegia per il decimo anno consecutivo, tra l'altro. Chiudono la classifica Eritrea, Corea del Nord e Cina. Tra l'altro ho visto le immagini di Kim Jong-un con i giovani del partito. A me fa sempre... È sempre agghiacciante la situazione in Corea del Nord, ma c'ha quel velo del fatto che lui comunque è un dittatore, ma c'ha quella faccia buffa.
0: Attenzione a quello che dici.
1: No, c'ha una faccia buffa, si può dire serenamente.
0: Quindi tu lo citeresti tra i tuoi dittatori preferiti nel podcast Tintoria?
1: Beh, io lo citerei solo per quella cosa che lui nella sua carovana di macchine, perché ha paura a muoversi in aereo e si muove solo in macchina, c'ha una macchina adibita a gabinetto. E quindi lui esce, entra in un'altra macchina, fa la cacca, poi riesce e rientra nella sua macchina.
0: Incredibile.
1: È incredibile questa storia.
0: Dunque, due notizie, anzi facciamo tre belle notizie.
1: Oh,
0: una è
1: male.
0: Che sembra che la voglia di università dopo i 40 anni è tornata.
1: Oh, veramente?
0: Sempre più anta in cerca di una laurea. Non è mai troppo tardi.
1: Sì, c'è la mia compagna che mi vuole convincere a riscrivermi all'università. A prendere un'altra laurea.
0: È brava.
1: No, che brava. Ma quando trovo il tempo, ma poi rimettersi a studiare.
0: Cioè,
1: la
0: siamo
1: degli
0: saliti
1: esami.
0: Quasi al 4% in più rispetto al passato, diciamo.
1: Davvero? Tu la prenderesti la laurea adesso?
0: Sì, bello, divertente. Ma sempre cose umanistiche, ovviamente. Sempre, no? Devo continuare le mie ricerche.
1: Le sue ricerche umanistiche. Madonna mia.
0: Familiari sull'anima.
1: Non so se esiste una facoltà che parla di questo, però la potresti fondare e poi laurearti per prima.
0: Certo. No, invece c'è un pensionato di Asti,
1: sì.
0: Anzi Castagnole Monferrato si chiama il paese, che ha vinto al Superenalotto,
1: sì.
0: 92.000 euro e ha preso l'intero importo e l'ha trasformato in una straordinaria storia di altruismo e amore per gli animali, perché l'ha donato ai cani abbandonati.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Oh, che cosa particolare.
0: Con un 5 fortunato ha deciso di devolvere l'intero montepremi a sostegno dei cani abbandonati.
1: No, vedi, non lo sapevo. Non lo sapevo, questa notizia mi era scappata come cosa. Però 92.000 hai detto? Comunque, insomma, non ti stravolgono completamente la vita, ma sono un bel cambiamento di vita comunque.
0: Sì.
1: Quindi poteva in qualche modo utilizzare altrimenti. Scusami, sono un attimo distratto, Tatiana.
0: Perché
1: tra tutti i messaggi che arrivano riguardo alla libertà di stampa, no? L'Italia che è stata superata dal Gambia, qualcuno ci ha scritto, guarda, dico anche il nome, Matteo, e qui la situazione Gambia.
0: Beh, carina.
1: Insomma.
0: Allora, la terza bella notizia che vi volevo dare è che il nuovo album dei Rolling Stones, che sopravvive, sono come le blatte praticamente,
1: sì.
0: Sopravviveranno a tutto, anche al nucleare.
1: Quando esploderà il sole,
0: esatto.
1: Sulla terra
0: resteranno
1: insetti
0: solo
1: e
0: Rolling Stones. Uscirà il 10 luglio il nuovo album, evviva!

0: just for fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Eccomi mio re, perché mi hai convocato? O Plifildic il Valoroso ha interrogato l'indovino Ica il Muto.
2: E cosa gli ha detto?
1: Quel vecchio bastardo non voleva parlare. Poi levagli in unghia, cavagli in occhio, strappagli i denti. Alla fine qualcosa ha detto.
2: Cosa?
0: Nel frattempo, nel regno degli Ucri, il terribile Sepperned sta per ricevere una notizia inaspettata.
3: Terribile Sepperned, ho una notizia inaspettata.
4: Non me l'aspettavo!
3: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi. Rerer Gaigim si è recato dall'indovino Ica il Muto.
4: Maledetto, non me l'aspettavo!
3: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi.
4: Sappiamo cosa gli ha rivelato Ica il Muto!
3: Non ha parlato molto, ma quel poco è stato inaspettato.
4: E infatti è una notizia inaspettata. Se era aspettata, me l'aspettavo. Dimmi esattamente cosa gli ha detto!
0: Nel frattempo, nella sala del trono degli Unni, Oplifildic il Valoroso non c'è staccavi un cazzo.
5: Scusate, sarò scemo io, ma non ci arrivo.
1: Ma dai, ma com'è possibile?
5: Oh, io non lo capisco.
1: Mia regina, diglielo tu.
6: Che tu, Oplifildic il Valoroso, sei il prescelto.
5: Vabbè, ma questo già lo sapevo. Oppure cambiato l'indirizzo di posta elettronica. Adesso è oplifildic-basso il prescelto 2 @unni.it.
6: Scusa, perché prescelto 2?
5: Perché prescelto 1 era già stato scelto.
1: Già scelto? Ma allora esiste un altro prescelto?
7: Cosa?
0: Uno per tutti, tutti per Unni. Just for fun.

0: noi Faith No More, invece c'è una bella storia che riguarda Peter Gabriel, perché praticamente nel 1983 un bagnino gli salvò la vita, perché c'era una forte corrente di risacca mentre provava il surf nelle acque di Vancouver. Sì. E 43 anni dopo Peter Gabriel ha restituito il favore, perché l'amministrazione, insomma, della città canadese aveva pianificato una forte riduzione dei guardiaspiagge, ma un ex bagnina che ricordava l'episodio negli anni 80 ha scritto alla Star, che è intervenuta pubblicamente poco dopo il dietro front delle autorità, naturalmente il sono state presidiate da moltissimi Baywatch grazie al suo annuncio.
1: Davvero, allora dovremmo dire: caro Peter Gabriel, noi abbiamo il problema delle buche qua a Roma. Se tu facesti dici, perché non ha avuto delle avvisaglie in passato, dei problemi con le buche, però perché se lui si muove e risolvono le cose, cioè potremmo proprio dirgli: fai un annuncio dicendo queste buche a Roma però sono un disastro, perché magari le riempiono.
0: Bravo, proviamoci.
1: Peter Gabriel risolve cose, sarebbe bello.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri

0: subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Torna il Fiori Tutto,
2: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
1: Chi è?
3: Freddo.
4: Brrr.
1: Chi è?
5: Rumore.
1: Chi è?
3: Sprechi.
5: Sprechi.
3: Sprechi.
1: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
5: Sprechi.
1: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
9: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora fino alle ore 13. Torniamo con Papa Roach. Radio Rock, back in time.

0: oggi proprio sulle note dei Foo Fighters ci tocca pregare le 11:11. Quando non voglio si pregano, quando voglio non si pregano.
1: Chissà, chissà, ieri sera sicuramente 75.000 persone allo stadio Meazza a San Siro stavano pregando le 11:11 per far vincere lo scudetto all'Inter, anche se bastava insomma pareggiare per vincerlo. Poi l'Inter ha vinto 2-0 col Parma e quindi si è candidato, meglio, ha vinto il suo 21esimo titolo di campione d'Italia. Invece non so se hai visto cosa sta succedendo nel campionato olandese. C'è stato un problema che tra l'altro è nato da un podcast, un commentatore che appunto aveva un podcast si è reso conto in questo podcast, così chiacchierando ha detto: certo che è una cosa strana, perché la sua squadra, il NAC Breda, aveva perso 6-0 contro un'altra squadra il 15 marzo, e ha detto certo che loro però schierano questo giocatore che ha deciso di prendere la cittadinanza in questo caso non olandese ma indonesiana per giocare con la sua nazionale, e quindi dovrebbe essere considerato extracomunitario. Qualcuno della squadra l'ha sentito e ha detto: porca miseria, è vero, deve essere considerato extracomunitario a questo punto. E quindi i nostri rivali avevano troppi giocatori extracomunitari in campo rispetto al regolamento. Hanno fatto ricorso, e tu direi: vabbè, ma cosa succede? Al limite fanno ricorso per una partita. Si sono accorti che sono tantissimi giocatori in realtà in questa condizione, e se dovessero vincere il ricorso, 100 partite del campionato di quest'anno dovrebbero essere rigiocate.
0: Quindi, e noi ci stiamo struggendo.
1: No,
0: giusto?
1: Tu immagina, finisci un campionato, campione,
0: ma
1: no,
0: non,
1: fermi,
0: dai,
1: tutti.
0: Ma non succederà.
1: Dobbiamo
0: mai
1: rigiocare 100 partite.
0: Ma non succederà, cioè, mai, dai.
1: Devi rigiocare metà del campionato. È una roba. Beh, non succederà mai. In realtà dicono: la giustizia ordinaria, quella non sportiva, chiaramente giudica in base ai documenti. Quindi, per quanto possano fare pressione, però, se i documenti quelli sono, quello è.
0: E quante quindi bisognerà capire. Giustizia avete?
1: No, esiste la giustizia sportiva, che si occupa di appunto decidere le pene sportive, quindi squalifiche, punti di penalizzazione, sì, eccetera. Poi però c'è anche la giustizia ordinaria. Ogni volta che c'è uno scandalo nel calcio, prima decide la giustizia sportiva, poi c'è il TAR, la giustizia ordinaria che agisce. Tra l'altro funzionano in modo molto diversi. Sono super preparato, avendo fatto 9 anni di radio sportiva, Tatiana, sulle giustizie, sono preparatissimo, guarda.
0: Invece sta per essere pubblicato, a proposito dei Pink Floyd, un album tributo per la gioia dei grandi amanti,
1: dei grandi fan.
0: No, però sono tutti nomi incredibili. Si chiamerà Animals Against the Wall, una nuova operazione discografica dedicata ai Pink Floyd, con due capitoli cruciali della loro produzione dei fini anni 70, diciamo. Un progetto che raccoglie delle reinterpretazioni provenienti dall'area, diciamo, del rock classico, del progressive, dell'art rock. Quindi sono tutti grandi nomi, concentrandosi ovviamente su Animals, disco che stiamo ascoltando con Ship in sottofondo del 1977 e The Wall del 1979. Il filo conduttore, diciamo, è il periodo in cui la scrittura e la visione di Roger Waters si intrecciavano ancora con il contributo musicale di David Gilmour, quindi questo equilibrio creativo che qui viene riletto da una nutrita schiera di musicisti di cui non faremo il nome.
1: No, che ne pensano?
0: Perché ho paura che qualcuno va sotto casa sua.
1: Che ne pensano, no, David Gilmour e Roger Waters? Basta che ci pagano, ha detto questa cosa.
0: Immagino di
1: che
0: sì.
1: Che ci frega a noi.
0: Dunque, tre parti, insomma, roba grossa, molto molto grossa.

0: quindi oggi vi abbiamo regalato anche Pink Floyd, fra l'altro tra i nomi che delle persone, che degli artisti che parteciperanno a questo tributo, diciamo, ci sono, c'è anche Ian Anderson, che ora che gli vuoi dire?
1: No, che gli vogliamo dire niente.
0: Jethro Tull.
1: Niente,
0: e
1: niente.
0: Poi tra l'altro pensavo, no, che Jethro Tull erano un po' quelli col flauto.
1: Eh sì, no, quindi, Ian Anderson suonava il flauto traverso.
0: Dico, da una parte, quando tu studiavi flauto alle medie, almeno avevi un obiettivo,
1: guarda,
0: dire posso entrare nei Jethro Tull.
1: Sì,
0: posso
1: sì,
0: fare
1: sì,
0: una band al tributo dei Jethro Tull.
1: Sai che l'avevo imparato a fare io?
0: Domani tu vieni qua col flauto delle medie e ci fai i Jethro Tull.
1: Perché no?
0: Questa è una notizia meravigliosa. Organizzerò una cena apposta per la tua esibizione.
1: Sarebbe bello, eh?
0: Questo lo sai fare?
1: No. Se fosse stato Burè, se può fare come canzone. Burì.

0: at his tail. Mamma mia che bello, adesso non faccio che immaginarmi Marco Muscarà col flauto alle medie che fa i Jethro Tull, incredibile.
1: Sì, era un bel momento, facevo quello e poi con la tastiera suonavo Antonello Venditti, le canzoni di Antonello Venditti, perché ero influenzato da mio padre che sentiva, che viaggiava tra Jethro Tull e Antonello Venditti, cantautorato italiano.
0: No, dico, stanotte non ho dormito per vedere i campionati della gara a Sagoli dei cavallucci a dondolo.
1: Mamma mia, l'ho vista,
0: ma
1: che
0: è
1: meraviglia.
0: Incredibile.
1: Ma la domanda che mi faccio è:
0: ma come si fa?
1: Allora, funziona così. In realtà poi li chiamano cavalli a dondolo, ma sono quelle specie di scope con la testa di cavallo. Ma la domanda che mi fanno è: ma loro quando corrono trotterellano perché è richiesto dal regolamento o è un vezzo di chi partecipa? Perché se fa proprio la mossa del cavallo.
0: Sì, beh, no, penso che la debbano fare.
1: Che il regolamento lo richieda.
0: In montagna sabato ho visto gente che sale e scende le montagne correndo, si allenano a delle gare, non lo so, ragazzi. Sembrano degli stambecchi. Io dopo che ho visto quello ho detto vabbè, cioè alzo le mani perché l'essere umano può fare veramente di tutto.
1: Sì, allora ti sei seduta.
0: Io mi sarei scaraventata.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi,
2: sprechi,
1: sprechi.
0: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
1: Freddo.
2: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati Pim, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
9: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano adesso per il Back in Time in Megalith.
0: Radio Rock. Back in Time.

0: i Korn, ovviamente, che potete votare sul nostro sito internet, che è radiorock.it, come sapete.
1: Assolutamente, 11 e 42 minuti in questo esatto istante. Marco e Tatiana con voi in diretta, come ogni giorno feriale, fino alle ore 13. E abbiamo tante cose di cui parlare. Ieri era la giornata mondiale della risata. L'hai festeggiata in qualche modo?
0: No, guarda, non è ieri riso? Una giornata tremenda.
1: Perché
0: no,
1: giornata
0: no.
1: tremenda? Sei stata a casa, c'erano tanti motivi per ridere. Non hai riso,
0: sì,
1: Tatiana?
0: No, non ho riso, no.
1: Non
0: no.
1: hai riso, mannaggia, mannaggia.
0: Hai riso?
1: No, assolutamente no. Se mi, però se me lo dicevi ti chiamavo e...
0: Ah, vedi che ci scrive qualcuno che sì. Ha una figlia che fa quel hobby horse. Che ah. ci sono delle regole ben precise, anche il trotto quando cavalchi, quindi è normale, sì. Le devono fare davvero. E... dice che la testa di cavallo col bastone costa più di 200 euro.
1: Ma davvero?
0: Esatto.
1: 200 euro quella testa di cavallo.
0: Perché ne ha due la figlia.
1: Perché giustamente.
0: Marco, io lo vedo uno sport per te.
1: No, bisogna correre e saltare.
0: Ma io non ho capito, ma perché non si può andare col cavallo vero? Perché dobbiamo fare questa cosa?
1: Non penso che si possa andare col cavallo vero, Tatiana.
0: Come no? Fa il corso.
1: Sì, però è proprio uno sport diverso, cioè devi scegliere.
0: Vabbè, certo, gli ostacoli sono bassi perché devi fare un essere umano.
1: Esattamente,
0: non
1: che vuol dire? Certo si può andare con un cavallo vero, però.
0: E allora, perché? Vabbè, tu giustamente
1: così.
0: Dirai. C'è anche chi cammina in natura e chi va sul tapirulè in palestra con la puzza di sudore, che schifo. Noi esseri umani siamo veramente strani, posso
1: tu dici?
0: Dirlo?
1: Tu dici?
0: Siamo veramente strani.
1: Senti,
0: sì.
1: Vedevo che si parla sempre dello prosciutto day. La Terra lo raggiunge in un certo momento, ma anche l'Italia lo ha raggiunto in 123 giorni. Abbiamo finito tutte le risorse dell'anno. Oggi sono notizie nefaste, ti
0: e
1: sto
0: siamo
1: dando.
0: Al 4 maggio, eh?
1: Siamo al 4 maggio, esattamente, però abbiamo già esaurito tutte le risorse, insomma, molto rapidamente, tre volte prima rispetto a quando avremmo dovuto farlo. Devo dire, c'è chi fa peggio di noi, la Francia, la Corea del Sud, gli Stati Uniti, il Qatar, praticamente già a febbraio il Qatar ha esaurito tutte le risorse di un anno, però che produce in un anno, però insomma, non va proprio benissimo. Ecco, più bravi in Honduras, che arrivano quasi a dicembre.
0: Vedi?
1: A esaurire le risorse di un anno.
0: Andiamo in Honduras,
1: sì.
0: Tutti a vivere in Honduras, così.
1: Non so se si sta benissimo in Honduras, però magari qualcuno invece ci risponderà e ci dirà: no, l'Honduras è bello. Bello, ma non ci vivrei.
0: Ho
1: come
0: scoperto
1: Venezia.
0: Che la figlia di Kanye West e Kim Kardashian, sì, si è data al metal.
1: Davvero?
0: Northwest,
1: ma sono brava.
0: Ha pubblicato un EP di 6 canzoni metal. Vuoi ascoltare?
1: Vai, proviamoci, diamogli una chance. Anche se, insomma, visto il papà, non
0: dovremmo
1: averla. Però vabbè, proviamoci.
0: Però i figli adesso che c'entrano, no?
1: Sui figli non ricadano le colpe dei padri.
0: Però ci sono le costellazioni familiari, quindi qualcosa.

0: comunque dai, da ballare, da ballare. Lo sai che c'è un collettivo a San sì. Paolo che è nato più o meno un anno fa, si chiama Run and Bus, ed è un collettivo di DJ e atleti che praticamente corrono mentre ascoltano musica, capito? Incontrano clubbing e corsa.
1: Ma davvero?
0: Sì, sì, tra volevano l'altro... correre insieme, suonare insieme, e quindi hanno unito tutte e due le cose. È fighissimo. Si tra ritrovano l'altro... in sessioni di corsa di gruppo e balla, cioè, e ascoltano musica.
1: Tra l'altro San Paolo, che è la città al mondo con più napoletani a San Paolo che a
0: è
1: Napoli,
0: vero,
1: ci
0: vero,
1: sono.
0: Non la ricordavo questa
1: è
0: cosa.
1: È un primato che raggiunge davanti Buenos Aires e poi terza Napoli, che è un po' come quella roba di... Sembra un po' quella roba di Charlie Chaplin, il sosia, no? Che è arrivato terzo nel sosia di se stesso. Napoli che arriva terza come città per numero di napoletani. Un po' la stessa, la
0: vedi,
1: stessa cosa.
0: L'hanno insultata purtroppo, la figlia.
1: Vabbè.
0: Vabbè.

0: Enrico, noi domani, a proposito, prima parlavamo del concertone del primo maggio, ospiteremo le Bambole di Pezza.
1: Oh, che sono state ospiti.
0: E poi tornerà anche, sì, al concertone. Una delle poche belle proposte su quel palco, e anche sensate. E poi tornerà domani anche la nostra Margherita Schirmacher.
1: Esattamente, esattamente. Tra l'altro vogliamo dire che anche sotto l'ombra di un bel fior, fiore anche è divisiva come parola. Io direi pianta.
0: Ma dai,
1: escludi tutte le altre piante se dici fiore, se invece noi consideriamo... No, non sei d'accordo, Tatiana, con me?
0: Mamma mia.
1: Con questa cosa.
0: Guarda, quella è la cosa proprio che ha coronato la mia rabbia verso...
1: Ma l'hai visto un pochino?
0: Ma no.
1: Non sei andata...
0: Non
1: in piazza ci sei andata? No.
0: No, ovviamente.
1: E in televisione non l'hai vista un po' così da borghesotto, che siete a vedere il concerto del primo maggio? Sì, ma...
0: che? Non la guardo, manco la televisione, non la guardo.
1: Sai che a proposito... di televisione, ho trovato un articolo molto interessante del Post che insiste sull'argomento su cui stanno andando in tantissimi, e cioè l'argomento seconda serata, quando inizia in TV.
0: Ecco qua.
1: Perché la prima serata comincia sempre più tardi. C'è una spiegazione che dà il Post in un articolo di ieri, se non sbaglio, in cui spiegano appunto che per una serie in realtà di scaramucce o di piccole lotte continue tra Rai e Mediaset a colpi di share, no? Perché i programmi in preserale, che poi ormai arriva fino alle 22, sono appunto il gioco dei pacchi, affari tuoi e la ruota della fortuna, ogni giorno negli ultimi anni, anche prima che arrivasse la ruota della fortuna, ma soprattutto adesso, allungavano di 5 minuti, perché se facevano 5 minuti in più, in quei 5 minuti avevano tutta l'audience che perdeva l'altro canale. E quindi in questa gara di faccio 5 minuti in più io, no, ne faccio 5 di più io, no, 5 di più io, sono arrivati da le 21 alle 22 ormai a finire. E quindi si lamentano quelli che appunto fanno serie televisive, la polemica sui Cesaroni è stata una delle varie, ma non è stata l'unica. Appunto si lamentano del fatto che ormai i film cominciano tardi, finiscono all'una, già nessuno guarda i film in TV, figuriamoci.
0: Certo, appunto, con insomma, tutta la pubblicità.
1: Lo so, però la pubblicità, dice, vende molto di più la pubblicità nello show preserale rispetto al film. È anche vero che i film ormai quando arrivano in TV sono già usciti sulle piattaforme già da tempo.
0: Vabbè, dai,
1: c'è modo di vederli al cinema. Se non li vedi al cinema, li vedi in piattaforma. E se non li vedi in piattaforma, arrivano sulla TV e quindi magari la gente non si rivede.
0: Ma
1: non
0: sai
1: so.
0: Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a camminare, perché camminare è il nuovo atto di ribellione economica, non queste vacanze che noi andiamo, spendiamo un sacco di soldi, lavoriamo 11 mesi all'anno, anche di più, perché
1: sì.
0: Quante vacanze abbiamo?
1: Vabbè, due settimane
0: l'anno,
1: sì.
0: Torniamo più stressati di prima. La verità è che dobbiamo fuggire sempre più lontano, ma non ha senso, dobbiamo andare a piedi, andare più lentamente, visto che oggi è la giornata della lentezza,
1: ma,
0: capito?
1: Ma,
0: meno voli,
1: tu dici,
0: più polvere sulle scarpe.
1: Tu dici abbiamo 2 settimane di vacanze, chi ce n'ha 3, chi ce n'ha 4, ma sai qual è la durata?
0: Zero.
1: Sai qual è la durata della
0: sì.
1: vacanza perfetta?
0: Quant'è?
1: Te lo dico tra poco, però te lo dico a bassa voce perché
0: no, dillo.
1: Lo dico subito. Lo dico a bassa voce perché se la sentono magari poi ci tolgono i giorni di ferie.
0: Vai.
1: La durata della vacanza perfetta è 8 giorni. Secondo uno studio, l'ideale...
0: Sì, però 8 giorni no, ogni 11 mesi.
1: No, l'ideale sarebbe tra 7 e 11 giorni, ma la perfezione della vacanza è 8 giorni perché... hai quel tot di giorni che ti permettono di staccare, ma la vacanza non diventa una routine e quindi c'è esattamente quel tempo giusto. Quindi le vacanze perfette, 8 giorni, una settimanella abbondante.
0: Sì, ma no, una volta l'anno.
1: Non lo so, non c'è scritto questo,
0: Tatiana. Ma non c'è scritto, ma
1: parla
0: scusa,
1: di
0: ma che vuol
1: perfetta.
0: Dire?
1: È così.
0: Ma stai sempre a dire la settimana corta, quella e quell'altro,

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: torna il Fioritutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre

0: Le 13 stagioni di militanza nel Club Capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
0: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
0: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
0: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49€.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
7: They play the best music.
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
3: Radio Rock, back in time.

0: Age. Naturalmente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Vogliamo naturalmente, se volete, farvi votare per far decidere anche a voi se farle rimanere o no nell'alta rotazione di Radio Rock.
1: Esattamente, perché Radio Rock è una democrazia, lo ricordiamo.
0: Sì. Allora,
1: quindi,
0: insomma, da questo momento in poi, per un'ora, quindi fino alle 13, noi parleremo delle canzoni, questa volta internazionali, dimenticate, quelle che sono finite chissà nel dimenticatoio, non cioè, dimenticate negli anni, cioè proprio che non sono mai riuscite ad avere un determinato,
1: per esempio, uno cita una band e gli vengono in mente quelle 10 canzoni e non c'è quella canzone e voi dite: ma perché non c'è quella canzone,
0: esatto,
1: che è molto bella? Ma porca miseria, è possibile che sono sempre le stesse 10 che ci vengono in mente? Perché
2: Radio
1: no?
2: Rock Promotion.
1: Intanto vi ricordo che i nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio con Morta zia, la casa è mia. La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità tra litigate, sorprese e colpi di scena. Scoprirete chi appunto metterà le mani sulla casa della vecchia zia, una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate. Tra l'altro non c'è nulla come un'eredità per far capire veramente come sono i rapporti. Dal 7 al 17 maggio, Morta zia, la casa è mia, al Teatro Roma, via Umbertide, zona Tuscolana, parcheggio riservato. Info e prenotazioni allo 06 78 50 626 oppure WhatsApp 324 54 98 051. Ricordate sempre di essere ascoltatori di Radio Rock, perché per voi biglietti sempre ridotti.

0: proponendo Day Sleep, che è un brano degli R.E.M., canzone, primo singolo estratto dall'undicesimo album della band, canzone dimenticata, no? Che avevano proposto al 3899-106-600 anche la volta scorsa, quando abbiamo cominciato questa classifica, però parlando di brani italiani.
1: Effettivamente, però, se tu pensi all'R.E.M., pensi a Losing My Religion, Everybody Hurts, pensi a tante altre canzoni, sicuramente Shiny Happy People, ma ce ne sono tantissime, insomma, di canzoni. Non è una delle prime che ti viene in mente, eppure è una canzone bellissima, tra l'altro con un intro a pianoforte meraviglioso. Pure questo sapevo suonare.
0: Si dice fra l'altro che l'ispirazione per questo brano sia arrivata a Michael Stipe vedendo sulla porta di un appartamento del palazzo dove risiedeva questa scritta proprio, ossia colui che svolgendo il lavoro notturno dorme di giorno, appunto.
1: Day Sleeper, ci sta, molto molto bella, molto.
0: Ma
1: molto,
0: sai quanti bella. Day Sleeper conosco?
1: Sì.
0: Che però non è
1: non
0: che
1: è
0: lavorano la notte,
1: notturna, che fanno, no, i bagordi.
0: Come si chiamano? Come si chiama il furetto, quell'animale che dorme, che dorme,
1: non lo so,
0: di giorno e di notte sta sveglio.
1: No, sì, forse sì, il furetto. No, il furetto, sì. L'allodolo, no.

0: chiama Zibetto delle Palme o Luwak, che è il anche noto come Kopi Luwak, perché sì, c'è il caffè, no? Che è il caffè più pregiato al mondo, che viene prodotto dai chicchi ingeriti da questo animale nel tratto digerente e poi espulso.
1: Me ne ha portato Tatiana una bustina.
0: Sì, vabbè,
1: è in
0: vacanza. Quello non proprio, insomma.
1: Non è caffè.
0: No, è quello, sì, però sì, ci saranno varie, no, qualità.
1: Varie qualità, dici, magari.
0: Adesso che dici che è buono?
1: Non l'ho ancora assaggiato, non ho avuto il coraggio ancora.
0: Ecco, se non è amaro, è stato lo zibetto.
1: Ah, ok, meno male, perché lui praticamente mangia i chicchi di caffè e poi escono,
0: sì,
1: chiaramente
0: poi
1: da dove escono.
0: È simile a un gatto, l'ho visto l'anno scorso a Bali, e praticamente dorme di giorno e di notte
1: va in giro
0: fa il caffè, diciamo.
1: Sì, mettiamola così. Non se uno se ne immagina tipo una caffettiera, non è proprio la stessa cosa. Ci propongono varie canzoni, come canzoni sottovalutate, diciamo così. Per esempio, da Music for the Masses, The Depeche Mode, Behind the Wheel, qualcuno ci diceva.
0: E noi la mettiamo, va bene, questa va bene, metafora va bene sulla sottomissione amorosa, basta!
1: Ci dicono, per esempio, Love of My Life, The Queen, secondo me ancora fa
0: basta
1: parte di quelle più conosciute.
0: Basta con l'amore, andate in terapia, eh?
1: Fa parte ancora di quelle più conosciute, forse. Love of My Life,
0: ma
1: The Queen.
0: Ma pure questa, dai. Stanno solo facendo richieste e noi ci stiamo fidando di loro, perché noi siamo vulnerabili, non come voi.

0: Depeche Mode, a me non sembra che questa canzone fosse dimenticata.
1: Sì, forse sì.
0: Vedi, no, la prossima mezz'ora la gestisco io.
1: Effettivamente
0: perché qua,
1: questa che ci propongono è dimenticata, però secondo me c'è un motivo. Sicuramente tra le più dimenticate c'è Face It Alone, The Queen, che poi è la canzone che è uscita postuma nel 2022.
0: No, è dimenticata, però, ma quella l'hanno voluta perché... dimenticare per primi loro, adesso dobbiamo farccene una colpa noi.
1: Però secondo me effettivamente la passiamo troppo poco, la passiamo.
0: Io i vostri sensi di colpa non me li prendo, va bene?
1: Ci scrivono David Bowie, sempre le solite, Scary Monsters, gran fomentone,
0: oggi,
1: non si sente
0: sì, ma
1: mai.
0: Oggi state proprio, capito? Altra canzone sulla follia, la paranoia, l'alienazione, oggi state in forma,
1: state
0: lunedì,
1: proprio alienati,
0: ragazzi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Stai ascoltando Gagarin.
4: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio
5: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano gli Oasis. Radio Rock. Back in time.

0: gli editors che potete ovviamente votare se volete sul sito radiorock.it. Oggi stiamo parlando di quei brani internazionali dimenticati. Adesso faccio a modo mio. Perché,
1: no,
0: perché un po' di tempo fa, cioè un bel po' di anni fa,
1: sì,
0: cioè, uscì un articolo che condivideva le riflessioni di un critico musicale che si chiama Ray Marcus,
1: sì,
0: che aveva raccontato quali erano secondo lui le 10 canzoni più importanti del rock che non conosce nessuno o quasi. È uno ovviamente dei critici musicali più famosi di sempre e si è inventato questa top 10 imprevedibile di brani che secondo lui hanno seminato i germi fondamentali del rock, i cromosomi, capisci?
1: Sì.
0: Il genoma, ecco.
1: Non,
0: quindi
1: non
0: c'è dentro la classifica Elvis, Rolling Stones, U2, Depeche Mode, non ci sono queste robe qua.
1: E che ci sta?
0: Allora, adesso non è che mi metto adesso a elencarle tutte, sono tutte canzoni pubblicate tra il 50 e beh, non le dico.
1: Non le diciamo.
0: Tra il 56 e il
1: ci sto proprio benissimo. No, è per sapere.
0: Cioè, nel 2000, tra il 56 e il 2008 e insomma, non è facile riconoscerle.
1: Va bene.
0: Allora, adesso io vorrei mettere un brano.
1: Sì.
0: Ma non ci crede. Che è successo?
1: No.
0: Allora, dille te. Vai,
1: no,
0: dille te.
1: No, è
0: cerca
1: che
0: su internet e dille te.
1: Sono curioso di quali possono essere questi brani, che canzoni possono essere. Vai.
0: Vai, dille.
1: Eh no, dove li trovo? Io non ce l'ho sotto mano.
0: Va bene, allora, le radici del blues, del rock, dicevamo che da almeno 4 decenni vengono declinate in tutti i modi possibili, parlando però la stessa lingua. E se qualcuno poi ancora può ricordare Crying, Hoping, Waiting del nerd rock and roll Buddy Holly,
1: sì,
0: e morire un incidente, Marco
1: di Music Die, che
0: la
1: morì,
0: storia
1: perché
0: dell'incidente
1: tirò la monetina
0: aereo.
1: Vinse alla monetina il posto in aereo sull'aereo che poi si è schiantato.
0: È difficile che questa canzone possa invece rimanere, arrivare alle vostre orecchie, eh? Shake Some Action.
1: Ok.
0: Canzone pubblicata dai Flaming Groovies di San Francisco nel 1976.
1: Mai sentite,
0: più
1: infatti
0: o meno a metà di una carriera dissolta nel 1990, dopo 25 anni di pressoché trasparente attività, quindi dischi quasi invisibili,
1: sì,
0: tour non sold out,
1: sì,
0: e pochissimo rilievo sui giornali specializzati.
1: E allora perché
0: bene?
1: Sono stati così importanti?
0: Perché adesso la sentiamo
1: okay,
0: per arrivare a questa trasmissione
1: scusa,
0: dove finalmente...
1: Scusa.

0: anche un libro, ragazzi.
1: Sì.
0: Quindi se volete approfondire, si chiama The History of Rock and Roll in 10 Songs.
1: Però se dovessi identificare Tatiana il 2025/2026 come un anno musicale di qualcosa, come lo chiameresti? L'anno delle...
0: delle
1: grandi,
0: grandi
1: Oasis,
0: Litfiba,
1: no, Blue Vertigo, l'anno delle grandi
0: Reunion,
1: Reunion. Anche i Flaming Groovies si sono riuniti. Tra l'altro verranno a suonare a settembre.
0: Vedi, ci dobbiamo andare, cacchio. Nel,
1: no, no, non in Italia. Girano
0: proprio per... allora verranno a dove?
1: No, in Europa.
0: Dici?
1: In Europa, in Europa.
0: Ah, nell'universo.
1: No, loro che
0: avete
1: sono...
0: allora che credi nell'universo?
1: No, loro sono di San Francisco, però verranno a Bristol, Leeds, Edimburgo, Nottingham,
0: certo,
1: Londra e
0: l'angolo.
1: Berlino.
0: Qua possiamo, vabbè,
1: vabbè, però
0: stare.
1: Insomma, vengono anche in Europa e poi fanno tutto un tour fino a novembre, insomma.
0: Ma compriamoci
1: per...
0: un aereo.
1: Gli Stati Uniti. Ma costi solo di benzina, sai quanto ci costa
0: tu,
1: questo periodo? Per dire, insomma,
0: va
1: no?
0: Bene,
1: andare.
0: Comunque, ti è venuta un po' l'idea di rock and roll adesso?
1: Mi è venuta un po' l'idea di rock and roll, ma mi è venuta un'idea ancora migliore, Tatiana.
0: Slancio, questo slancio rock and roll, l'hai sentito in
1: l'ho
0: questo
1: sentito,
0: brano?
1: L'ho sentito, ma a proposito di slancio
0: sì,
1: e soprattutto di lanci, dalla
0: ragazzi.
1: Difesa, sai chi li faceva dei grandi lanci, piede... educatissimo per essere
0: indoviniamo.
1: Un difensore.
0: Radio Rock
1: Promotion. Beh dai, puoi dire dal dir tutto, ma aveva un piede per essere un difensore incredibile. Groenlandia Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, oltre 13 stagioni in giallorosso e con i tifosi, fammi dire. Rapporto sempre eccezionale e non è facile in questa città. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro fino a Roma, voce narrante di Claudio Amendola. Tante testimonianze, ve ne dico solo qualcuna: Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico. Musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it.
0: Ascoltiamo i Bad Brains, che aveva proposto un nostro ascoltatore, brano dimenticato, Rights of Child.

0: Prince per vostra proposta 3899 106 600, ma le stiamo raccogliendo le ultime perché ovviamente ragazzi dobbiamo quasi chiudere. Sentiamo il messaggio.
1: Vai.
2: Al Dair.
0: Tutto quante volte.
1: E dai. Era così il coro.
2: Deciso che c'è anche solo se viene Tatiana.
1: Ci viene Tatiana.
0: Ma certo,
1: ci viene Tatiana chiaramente.
0: All'anteprima, non è che tutti i giorni parla dal cinema.
1: Sono un tuo primo.
0: Ma Marco invece andrà a vedere. Tutti i giorni starà là.
1: Beh, per Al Dair questo è altro. Tati, faccio una richiesta io un po' strana, perché non è una delle canzoni sicuramente che all'epoca passò meno, anzi è forse il primo singolo estratto dall'album The Muse.
0: Ragazzi, aiutatemi ad insultarlo.
1: No, però è vero, perché dall'album Absolution la prima canzone che appunto fu estratta come singolo fu Stockholm Syndrome, molto bella, si sentì molto in quel periodo in radio.
0: A me non sembra dimenticata.
1: Era il 2003.
0: Vabbè.
1: No, io ti giuro, in radio non l'ho mai più sentita. Noi l'abbiamo passata qualche volta, ma mai più sentita da nessun'altra parte.
0: Vabbè,

0: concetto di sconosciuto per Marco Muscarà.
1: Non ho detto sconosciuto.
0: C'è pure un ascoltatore che ti ha insultato. Ha detto che c'è qualcuno. C'è un motivo perché nessuno l'ha più passata. Sì. Ma non è vero, secondo me è una bella canzone, molto bella. Una delle più belle di Muse, ma non è sconosciuta. Andava bene in questo sondaggio.
1: Vi meritate Biagio Antonacci, guarda, veramente. Vi meritate Biagio Antonacci.
0: E infatti se lo meritano perché lo passano un sacco di radio.
1: Ecco, però è questo, vi meritate proprio questo. Vabbè, dai, è andata così, meno male.
0: Oggi si è indignato addirittura Marco Muscarà.
1: Sì, oggi sono...
0: Siete riusciti a indignarlo.
1: Sono assolutamente indignato, mi dispiace. Meno male che, come ogni giorno, arriva
0: la vera indignazione
1: a cavallo del suo cavallo a dondolo, che ho finto, che dico, parlavamo prima delle corse, Giuliano Leone, trotterellando per i corridoi.
0: Però io quasi mi porto a casa, costa più di 200 euro.
1: Beh, lascia stare, infatti non lo parcheggia mai fuori, se lo porta sempre dentro lo studio perché ha paura che qualcuno glielo sottragga. È stato bellissimo però stare insieme anche quest'oggi, e chiaramente ci dobbiamo risentire domani per tutte le cose, Tati, giusto?
0: Per tutte le cose, sì.
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: il Fioritutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Passo con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon lunedì 4 maggio, buon inizio settimana da Giuliano Leone, la sua Soul Driver con voi fino alle 15. Anche oggi due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi lunedì c'è la rubrica What's New, le novità che il vostro Sire si è permesso di ascoltare durante il weekend per proporvi oggi lunedì 4 di maggio. Iniziamo subito con i My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade.
0: Radio Rock, back in time.

0: Chemical Romance con Welcome to the Black Parade, che anticipano la prima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme, la novità di Radio Rock appena arrivata. Si tratta di Billy Morrison con Becoming.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

chiama Becoming, lui è Billy Morrison insieme a Sally Erna, Nana Buds and Kurt e tanti altri artisti che lo seguono in questo nuovo progetto, compreso anche Marilyn Manson, Duff McKagan, Steve Stevens. Lui ex chitarrista e collaboratore di Billy Idol, torna con questo singolo Becoming. È una delle novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si può avere una base, Giuliano? Sì, Giuliano, ecco, qua devo fare tutto io. Va bene, allora buongiorno, buon pomeriggio, buon lunedì 4 maggio, sono 12 minuti dopo le 13 in compagnia di Giuliano Leone. Oggi ci sono un po' di novità per quel che riguarda Soul Driver, nel senso ci sono le novità di Soul Driver, la rubrica What's New, tutta la musica che ho ascoltato durante il weekend chiuso in una sorta di sarcofago con solo un Walkman a mia disposizione e dei nastri, pensate, senza acqua né cibo, cioè giusto l'essenziale per non perire. Ho ascoltato tanta musica che vi proporrò oggi. Voi al 3899-106-600 siete autorizzati dal sottoscritto a commentare, a dirmi cosa ne pensate. È uscito il nuovo disco dopo 8 anni dalla precedente Ghost Alive per i Boxer Rebellion. Dico subito che non mi ha entusiasmato i primi ascolti, nel senso ho notato che un po' della furia iniziale del loro punk rock un po' più aggressivo si è un po' annacquato con questo nuovo album che si chiama The Second I'm Asleep. C'è qualche episodio buono, qualcosa di meno buono, sempre un indie rock un po' di maniera, ecco, mi verrebbe da dire. Vi faccio ascoltare appunto da questo The Second I'm Asleep il brano This House. Voi ditemi cosa ne pensate al 3899 106 600. Prima però mi corre l'obbligo di ricordarvi che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita. Potete ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

Si chiama This House. Scusate, loro sono i The Box Rebellion. Novità di Soul Driver, la prima che vi propongo e vi faccio ascoltare per la rubrica What's New. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Buon pomeriggio Sire, buon inizio settimana, bello così, elegante, cafone come al solito. Buon pomeriggio a te caro Luigi. Poi vediamo ancora. Uè, Giulia, so Franky, è un bel chi se ne frega. Chi se ne Franky? Ah, scusa, che schifo. Scusate, me ne vergogno da solo. Mi faresti gli auguri per il giorno del mio compleanno? Ma non ci penso minimamente. Ma che è sta cafonata? Fare gli auguri? No, non te li faccio né adesso, né domani, né a settembre, né a maggio. Mai, mai, va bene? Spero di essere chiaro. Allora, vediamo, è uscito anche il nuovo album dei Tigers Joe. Vi avevo già fatto ascoltare 5 anni fa, pensate come corre il tempo quando ci si diverte. Vi avevo fatto ascoltare il precedente album I Won't Care If You Remember Me e adesso sono tornati con questo Lost on You. Devo dire che anche in questo caso hanno perso un po' di smalto iniziale, nel senso sono più pacati rispetto al punk emo dei lavori precedenti, siamo un po' più calmi, più tranquilli, più riflessivi, un suono anche se vogliamo un po' morbido. Vi faccio ascoltare da Lost on You il brano Baptized on Redwood Drive e voi ovviamente ditemi cosa ne pensate al 3899 106 600 del nuovo album dei Tigers Joe, Baptized on a Redwood Drive.

0: Tigers Joe, che tornano con questo Lost in You, dal quale stiamo ascoltando Baptized on a Redwood Drive, una delle novità che il vostro Sire vi propone ogni lunedì. Ho ascoltato un bel po' di musica da solo, senza uscire, senza, a malapena ho visto uno spiraglio di luce, però sono qui a presentarvi la musica nuova, e voi al 3899 106 600 potete dirmi cosa ve ne pare. Intanto Frankie mi manda GIF di bambini piangenti. Non mi intenerisco, non me ne frega niente del tuo compleanno, chi se ne frua, ok?
1: Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao Gio.
1: Mi piace molto questo Becoming.
0: Sì,
1: devo dire che
0: vero, di Billy Morrison. Sì,
1: anche mi sembra di sentire il fantasma di Scott Byron a un certo punto, però bello, bravissimi tutti.
0: Vero, una bella collaborazione piena di ospiti eccellenti per Billy Morrison, chitarrista e produttore di Billy Idol. È stato veramente il sodale di Billy Idol, e infatti in questo disco c'è anche Steve Stevens, che suonava anche lui con Billy Idol. Poi c'è Dave McGagan, Nano Bond e Kurt, insomma, bel progetto. Ce ne andiamo in pausa con un'ex novità.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo.
5: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Supermercati Pim, per famiglia ora.
8: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati Pim, per famiglia ora. Di risparmio, di qualità.
9: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
0: Stai ascoltando
10: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
11: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo lunedì 4 maggio con i Talking Heads. This must be the place.
10: Radio Rock. Back in time.

Talking Heads a Radio Rock con This Must Be The Place. I Talking Heads che anticipano la novità delle 13.30, si tratta del nuovo singolo per i Soen, Axis. Brand new music right

0: nuovo singolo per i Soen, questo Axis, sempre estratto da Reliance, il loro settimo album uscito lo scorso 16 gennaio. E questo Axis è una novità di Radio Rock che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Sono 43 minuti dopo le 13 di questo lunedì 4 maggio, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è lunedì, a Soul Driver ci sono c'è la rubrica What's New, tutta la musica che ho ascoltato durante il weekend che vi propongo il lunedì. Nel frattempo al 3899 106 600 c'è chi scrive: oh mio sire, posso fare gli auguri a sto sfigato di Frankie? Mamma mia, ma povero Frankie, sebbene non lo conosca, ma chi lo conosce Frankie? Ma non lo conosce nessuno, quindi no, niente auguri. Comunque non si fanno auguri durante le Soul Driver, assolutamente nessun tipo di deroga, ok, è accettata. Poi da un malato di mente all'altro, vai.
1: Ciao Pico della Mirandola. Siamo in viaggio per Milano, invece un bel pezzo dei Motorhead.
0: Non posso.
1: Ciao Sergio.
0: Ciao Andrea, non posso, caro Motorhead, perché ci sono le novità di... Vabbè, dopo vediamo se cosa riesco a fare. Motorhead, va bene, caro Motorhead. Tu allora vi ho fatto ascoltare, intanto buon viaggio verso Milano, vi ho fatto ascoltare qualche settimana fa un estratto dal nuovo disco di Tori Amos, questo In Times of Dragons, che devo dire che è uno dei più bei dischi ascoltati durante il weekend. Davvero tanta classe, molto raffinato, questo alternative pop sempre con di grande spessore di Tori Amos. È una sorta di concept album che intreccia i temi dell'America contemporanea, visto con gli occhi di una donna, insomma, in difficoltà anche per colpa di un marito sadico, narcisista, insomma. Ha un bel po' di temi trattati da Tori Amos. Vi avevo già fatto ascoltare qualcosa, se non sbaglio era Shoes, sì, il brano d'apertura. Vi faccio ascoltare qualcosa di molto bello, che è Song of Sorrow. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate. Un brano veramente molto bello e raffinato. Tori Amos a Radio Rock.

0: Veramente un disco molto molto bello, questo di Tori Amos, In Times of Dragons. Questa era Song of Sorrow. Io vi consiglio ovviamente l'ascolto per intero di tutto il lavoro, poi pieno di musicisti, tra i quali anche il marito Mark Hawley e la figlia Natasha Hawley, che la accompagnano insieme a Johnny Evans al basso e a Matt Chamberlain alla batteria. Insomma, un gran bel lavoro di Tori Amos, In Times of Dragons. 3899 106 600. Alessandra dice che bello questo brano, molto profondo e raffinato. Vero, assolutamente. Ascoltate tutto il disco, fidatevi, per una volta, una volta. Cioè, se io passo tutto il weekend mentre voi bisbocciate, vi divertite, uscite con gli amici, andate a ballare alla discoteca, io rimango in casa ad ascoltare musica per voi. Quindi, se vi fidate, dovreste ascoltare quello che vi propongo. Gran bel brano, Sire. Mi ripeti il nome? Tori Amos, te l'ho appena detto, sì. È abbastanza riconoscibile sia come voce sia come modo di suonare il piano. Va bene, ce ne andiamo in pausa. C'è il Just for Fun. Just for Fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Allora, stronzetto, sei pronto per giro delle cose?
3: Di che?
2: Delle cose, di quello che uno va e vede come star malato.
3: Giro di visite, anche detto giro di corsia, o più precisamente giro di reparto.
2: O vedi perché poi quando stava a mensa ti faccia la scianghetta per fatte cascare a faccia avanti con tutto il vassoio? Perché c'è sempre stare da saputello.
3: Ma non sono saputello, è che si chiamano proprio così. Le cose dovrebbero essere chiamate con il proprio nome.
2: Infatti te te chiami stronzetto. Namo va, famo sto giro di ricognizione.
3: Quello si fa in Formula 1.
2: E niente, non ce la fa, è più forte di lui. Allora signora, come va?
4: Non lo so, Ermedico, me lo dica lei.
2: No signora, me lo dica lei, mica sono stato io a essere operato.
4: Appunto, com'è andata l'operazione?
2: Mi pare bene, a Roma ha pure vinto.
4: Ma perché? Lei mi ha operato mentre vedeva la partita.
2: No, io ho visto solo la partita, a operarla ci ha pensato stronzetto, è vero stronzè?
3: Sì, esatto.
4: Ma lei è solo un tirocinante.
2: Solo mo, che solo, c'era un sacco di gente, eravamo talmente tanti che ci è venuta pure una bella ola.
3: Non si preoccupi signora, l'operazione è andata benissimo, del resto era un intervento mini-invasivo in laparoscopia. Quindi, avendo usato strumenti endoscopici, anche il recupero sarà più rapido e con meno dolore.
4: Grazie, dottor Stronzetto! Come spiega bene lei! Lei è proprio bravo! Anzi, direi bravissimo! Eccezionale! Eccellente! Esemplare!
2: Vabbè, abbiamo capito, signor. Mo' s'addormenti un po', che il sonno è a base della cosa.
4: Che cosa?
2: La cosa, là, come si chiama?
4: La ripresa?
2: Sì, brava. La ripresa. Stronzetto, ma che fai?
3: Rispondo alle domande?
2: Ho capito, ma quando si risponde se sbaglia pure qualcosa? Cioè, se tu rispondi tutto bene, io che figura ci faccio?
3: Ma io dico quello che so.
2: O vedi perché poi quando stiamo negli spogliatoi arrotola l'asciugamano e te prendo a scudisciate sulle chiappe? Perché fai così?
3: Così come?
2: Saccente, sei fastidioso, lo vuoi capire? Io lo dico per te, se te continui con questo atteggiamento non vai avanti.
3: Ma io ho sempre pensato che un medico debba essere preparato.
2: E hai pensato male, questa è la sanità pubblica, mica una clinica privata. Più fai le cose bene, più agente te sceglie. Più la gente te sceglie, più lavoro c'è. Io te lo dico, te finirai a fatto di a da tutti qua dentro. Stronzetto mio, tu c'hai veramente tanto da imparare.
1: Just for fun.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
8: Ed io Maurizio Paniconi.
7: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
9: Morta zia, la casa è mia.
7: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
8: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
7: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
10: Ho detto che è mia.
8: Ha detto
10: casa è mia.
8: Lei, casa è mia.

0: No,
1: dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma, Morta zia, la casa è mia. Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Reliance, il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
5: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
7: Apriamo oggi con i Metallica e l'annuncio dell'uscita il 26 giugno per l'etichetta di proprietà del gruppo Blacken Recordings di una nuova edizione dell'album Reload, disponibile nei vari formati CD, musicassetta, vinile, in box super deluxe con l'aggiunta di 4 DVD. La ristampa rimasterizzata da Ruben Cohen presso il Larsen Mastering Studios è preordinabile direttamente sul sito ufficiale di Universal Music. Proseguiamo con Marilyn Manson. Sono state infatti attivate apposite corse in vista dei concerti che il cantautore americano terrà l'11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma. A darne notizie è Eventimbus, azienda leader nel nostro paese nell'organizzazione di trasporti per i principali eventi nazionali, che offre già ora la possibilità di bloccare gratuitamente il proprio posto in vettura per gli show, usufruendo anche di uno sconto con prenotazione non vincolante. Videi Europe, con l'uscita del singolo e video di One on One, prima anticipazione del nuovo lavoro della band svedese Count This Madness, in uscita il 25 settembre via Silver Line Music, Ellenbeck Recordings. Con la partecipazione speciale di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld dei Opeth, l'album, prodotto da Tom Dougherty e missato da Mike Fraser, arriva a 9 anni di distanza dal precedente Walk the Earth del 2017.
6: Le ricorrenze.
8: Oggi, 4 maggio 1951, nasce Mick Mars, chitarrista e compositore statunitense, membro a più riprese dei Motley Crue. 1996, Alanis Morissette raggiunge la vetta delle classifiche inglesi con il suo terzo lavoro in studio, Jagged Little Pill, rimanendovi per 6 settimane.
6: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
9: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 4 maggio, che si apre con gli Eagles di In the City. Radio.

0: con In The City, Eagles che anticipano la novità delle 14, MGK e Fred Dust con Fix Your Face.
1: Brand new music right here. Brand.

Potete continuare a votare Fix Your Face con MGK, ossia Machine Gun Kelly and Fred Durst, sul nostro sito radiorock.it. 14:14 di lunedì 4 maggio, Giuliano con voi fino alle 15. E le novità di Soul Driver con la rubrica What's New. Vi parlo del progetto Cutworms, quarto album per il gruppo di Max Clark, titolare appunto di questo progetto, che ha avuto la fortuna di aprire il tour dei Wilco e addirittura di farsi ospitare da Jeff Tweedy in persona nello studio dei Loft di Chicago a registrare questo quarto LP, una cosa che non capita tutti i giorni, però Max Clark e il suo progetto Cutworms c'è riuscito e ha prodotto appunto Jeff Tweedy questo disco Transmitter, che è un fonde un po' di alternative country, indie pop, molto molto godibile. Vi faccio ascoltare da questo album il brano Evil Twin, però prima mi corre l'obbligo di ricordarvi, lo faccio subito, di ricordare, così me lo tolgo, non vedo l'ora che finisca questo stillicidio. Vabbè, comunque vi ricordo, e Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studio. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. C'è la voce narrante di Claudia Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche di Piotta. Info e biglietti su nexstudios.it. E come annunciato vi faccio ascoltare i Cutworms con Evil Twin.

Evil Twin, loro sono i Cutworms qui a Radio Rock. Devo dire che insomma l'influenza di Jeff Tweedy e i suoi Wilco si sente tutta dalla prima all'ultima nota. Vi consiglio l'intero ascolto del disco, ma devo passare subito a farvi ascoltare il nuovo album per i Boo Radley. Si chiama In Spite of Everything. Vi faccio ascoltare Living Is Easy. 3899 106 600. Ditemi cosa ne pensate.

Si chiama Living Is Easy, loro sono i Boo Radleys dall'album In Spite of Everything, uscito qualche giorno fa, ascoltato dal vostro Sire, proposto da lui medesimo per voi in questo lunedì 4 maggio. Intanto c'è Laurona che scrive: buongiorno Sir Giuliano, da amante di Scarlet Walk ritrovo qualche sonorità, sì, Tori Amos ovviamente, ma sarebbe da ascoltare per intero, cosa che ti consiglio in Times of Dragon. Preso da solo il pezzo è raffinato ma troppo lento, ma se è un racconto come per l'LP che ho citato, attendo il resto. Sì, ascoltalo per intero, è uscito 2-3 giorni fa, la scorsa settimana, comunque molto molto bello, poi mi ringrazierai. 3899 106 600, i vostri pareri riguardo la musica nuova, le novità che vi faccio ascoltare il lunedì mattina per la rubrica What's New. Ce ne andiamo in pausa con un'ex novità, una delle mie preferite.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi.
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
8: Freddo.
7: Rumore. Sprechi. Da oggi non più.
9: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
10: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
13: It's on Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
14: Con Leone on Radio Rock.
15: Si rientra dalla break per l'ultima mezz'ora insieme a Giuliano Leone, insieme a Led Zeppelin di Black Dog.

0: Led Zeppelin con Black Dog, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda Soul Driver di lunedì 4 maggio, Evanescence con Who Will You Follow.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.

novità di Radio Rock, l'ultima per quel che riguarda Soul Driver, ultimi 17 minuti prima dell'arrivo di Antipop. Loro ovviamente sono gli Evanescence con Who Will You Follow, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Allora, in macchina e passi le Zeppelin, che bel viaggio. Grazie Leone, perché io so quali sono i desideri dei miei ascoltatori e mi piace molto spesso a soddisfarli, ecco, mettiamola così. Va bene Giorgio, buon viaggio. Comunque vi parlo di forse il disco più bello che ho ascoltato in questo weekend, una collaborazione meravigliosa tra Bonner Kramer e Thurston Moore dei Sonic Youth, che hanno fatto uscire questo disco pazzesco, molto sperimentale, non è di facilissimo approccio, ha bisogno di più ascolto, però una volta entrato in questa atmosfera alla Godspeed You Black Emperor, per dare un po' di riferimenti, vi innamorerete di questo They Came Like Swallows. Vi faccio ascoltare il brano che chiude l'intero lavoro, ma come al solito vi consiglio l'ascolto di tutto il disco, veramente grande, grande classe, grande talento. Poi quando c'è Thurston Moore di mezzo, qualsiasi cosa diventa splendida. Si chiama Inside. 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate.

Bellissimo progetto questo che vede protagonisti Bonner Kramer insieme a Thurston Moore. Questa era Insight, che chiude tutto il disco They Came Like Swallows. Vi faccio ascoltare anche l'ultimo degli American Football, anticipato da un singolo, Bad Moons, che sfiora, cioè dura più di 8 minuti. Non sarò così sadico, vi faccio ascoltare No Feeling American Football con Brendan Yates.

0: io con gli American Football di No Feeling vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento a domani, non prima però di aver introdotto la trasmissione di punta dell'intero palinsesto di Radio Rock. Ovviamente me ne guardo bene dal parlare del The Rock Show, perché non si tratta di loro ma si tratta di Antipop, subito dopo Soul Driver, dalle 15 alle 18 per 3 ore di sane risate, come non se ne fanno più purtroppo. Tanta musica, tanti frizzi e lazzi, compagnia di Valerio, Emanuele e Giampiero. Noi appunto ci diamo appuntamento a domani 13:15, domani martedì ci saranno le cover con Soul Driver. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Lunedì 4 maggio 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio e buon inizio settimana. Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio,
3: ciao,
2: Cesari,
3: ciao, ciao.
2: Meno entusiasmo. Buon pomeriggio Giampiero Giulia.
4: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera che mi sembra di aver sentito già, no?
3: Ciao Gian.
1: Sì, sì.
4: Eccola qui, ma soprattutto buon pomeriggio a All the Birds, All the Girls all'ascolto di Radio Rock. Anche in un nuovo mese in qualche modo.
2: È vero,
1: sì,
2: è vero.
1: Siamo ufficialmente entrati in maggio.
4: Però voi già il primo avete trasmesso.
2: Sì, abbiamo fatto finta.
4: Come è andata?
1: Beh, ricordo molto poco di
2: molto bene.
4: Sì, sì, sì. Avete messo qualche canzone?
1: Perché per qualche. Sì, sì.
4: No, per sapere.
2: Abbiamo messo tante canzoni, tante chiacchiere. Sì, una bella puntata.
1: Tante chiacchiere.
2: Vabbè, per darci un tono, no?
4: Vota la puntata?
2: 6 e mezzo, dai.
4: Ah, vedi?
2: Ma per la musica, non per i contenuti.
1: È il primo maggio, però, insomma.
2: Sì, sì. Perché la musica
1: un
2: era
1: come
2: molto
1: un otto normale.
2: La musica è molto bella, contenuti nostri,
4: certo,
2: male male, quindi facendo una
1: c'erano no. Proprio, quindi.
4: No, no, il problema, vedi, è che comunque dovremmo farci qualche domanda, perché
2: è vero, quello sì, indubbiamente.
4: Perché se comunque quando manca uno la trasmissione mi assurge a 6 e mezzo,
1: oppure oggi.
4: Allora
2: no,
4: allora c'è qualcosa,
2: aspetta,
4: che non va.
2: Il contenuto musicale era da 6 e mezzo.
4: Ah.
2: Il contenuto nostro, quello proprio
1: era
2: che vogliamo,
1: da 2 e mezzo,
2: da 2, forse da 1, da 0,5.
4: Non avete fatto le migliori canzoni del primo maggio
2: in autunno?
4: In autunno.
2: Sì,
1: eravamo tentati, però poi abbiamo fatto qualcosina di leggermente diverso, ma manco troppo.
4: Cioè. Però c'era, cioè si sentiva quest'aria da primo maggio.
1: Beh, sì,
2: sì,
4: cioè,
2: sì, sì.
4: Le fave, pecorino,
2: quello si sentiva, veramente,
1: sì,
2: l'odore del De fave e De pecorino,
4: sì,
2: però,
4: sì,
2: però sì, si percepiva proprio.
4: Da dove arrivavi, no?
1: Dalla cucina.
2: Dalla cucina, cucina. Stavamo banchettando.
1: Era stato portato questo
4: allora,
1: questa piccola forma di

pecorino con delle fave, è come finita. Tradizione da primo maggio. Ma credo stia in frigo, forse. Ho visto delle fave poggiando il mio pranzo, però non so se poi vabbè. Il pecorino è finito, spero di no. Vabbè, ci ho detto, saremo con voi forse fino alle 18 di sicuro. Iniziamo con loro, i Weezer di Island in the Sun. Radio Rock, back in time.

0: and Sun, Weezer.
1: Il complimento quotidiano.
2: Pure oggi
3: mese nuovo. L'avete fatto venerdì?
2: No.
3: E perché no?
0: Perché c'eri te, scusa.
3: Che palma, io non la voglio fare sta rubrica, la fate solo quando ci sto io.
0: Lo so, però poi te incazzavi, se la facevamo senza di te.
2: No, ma vabbè, non l'abbiamo fatta però.
3: Dobbiamo fare una riunione.
2: Vabbè, su Giuliano Leone.
3: No, proprio su Antipop.
4: Un giorno ti guardo, sei un raggio di sole, Leone Giuliano, forza che non si scioglie nel caos del mondo.
3: Sei sto prendendo tempo perché non so cosa dire. Sai cosa? È un po' che ne parliamo io e Giuliano fuori onda, così restituiamo anche un po' un'immagine dell'uomo Giuliano Leone piuttosto che il professionista, lo speaker. Perché mi sta dicendo che ha iniziato a giocare a Red Dead Redemption 2,
2: che è uscito
3: un gioco
2: però
3: 10 anni fa, che però è inizialmente molto lento
2: e poi
3: è lunghissimo,
0: poi non finisce più,
3: cioè poi diventa normale come gioco a livello di fruibilità, anche soltanto che è molto lungo, cioè della serie che tu c'hai, quando metti pausa vedi quanto va avanti la storia, non vai mai avanti,
0: è sempre là.
3: Quindi diciamo
0: prologo.
3: Giuliano è RDR2 perché che fa un po' il palio con Rare, che invece il gioco che ha iniziato con Rare, ho 20 qual è? No, Requiem è niente, che invece ha iniziato Valerio Cesari, e oggi ci racconterà le sue prime impressioni perché cavolo, il gioco è uscito quasi 2 mesi fa, quindi parlarne adesso
0: va
2: di moda, no? Parlare
0: facile
2: di cose
0: parlarne quando devi stare sul pezzo, quindi
2: ci scrive Mauretto, ben è tornato Jean-Bierre.
3: Ciao Mauretto, evviva.
2: Ciao Jean-Bierre,
3: grande.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Ferrari, lo sono i My New Band Believe per la seconda settimana di permanenza all'interno della nostra alta rotazione, quella ovvero di Radio Rock. Sì, comunque dicevamo, ho giocato a Resident Evil Requiem.
1: Oh, vai!
2: Per gli amici Rare.
0: L'ho iniziato finalmente sabato.
1: Sì.
0: E vabbè. Graficamente è quello che è, molto bello,
1: bello,
0: si vede, si evince che è un gioco nuovo, nonostante ecco i Resident Evil, anche i remake.
1: I ragni?
0: Eh?
1: I ragni,
0: i ragni ancora non ci sono arrivati.
1: No. Allora,
0: non ci sono arrivato.
1: Allora, quindi, finora è un bel gioco.
0: Finora è un bel gioco, esattamente.
2: Ricordiamo che c'è la mod che trasforma i ragni in Emanuele Forte.
1: Sì, sì, però che sono la batteria con i pischelli, quindi sono abbastanza
2: ingombranti che
1: potrebbero non far vedere bene tutto il gioco, però quello è un altro discorso.
0: Potrebbero far paura anche quelli, insomma, non lo sappiamo.
2: Immagini, sì.
0: No? Se uno non sa, aspetta. E vabbè, no, la violenza mi ha colpito di questo gioco, perché poi effettivamente i Resident Evil sono tutti violenti, visto anche un po'
2: infatti quello dicevano, cioè rispetto agli altri cosa
0: rende
2: più
0: violento, perché tu usi parecchio gli oggetti, lascia, tiri le robe, le motoseghe, cioè sono cose che non solo ti vengono usate contro, ma che tu a tua volta puoi far tu e usare contro gli zombie.
2: Quindi non ti limiti a sparare,
0: no. Esatto.
2: Puoi anche utilizzare queste cose.
0: Puoi lanciare cose, sì, sì.
2: C'era un gioco del genere, sempre tipo Apocalisse Zombie,
1: bello,
2: dove tu dovevi nasconderti nei vari posti, varie ambientazioni, varie mappe, e potevi costruire armi con tutto quello che trovavi. Quindi se andavi al centro commerciale, prendevi una scopa, un coltello, e già avevi qualcosa. Poi ci aggiungevi un motore e diventava una... cioè non mi ricordo, una motosega, non so come si chiama.
0: Non ricordo.
1: Ma che era quello dentro al centro commerciale?
2: C'era un centro commerciale.
0: Che si chiama,
1: ne hanno fatti 3-4,
2: sì,
1: ma è bello, è solo il primo, il secondo.
0: Non è Dying Light.
1: No, ce l'avevo pure, però non mi ricordo.
2: La cosa divertente è che tu puoi utilizzare tutto ciò che hai intorno,
1: sì,
2: no,
1: sì,
2: per
1: sì,
2: salvarti.
1: Insomma, vanno piano piano piano.
2: Vanno piano piano, sì, però non ricordo il titolo del gioco.
1: Vabbè, ma evidentemente
2: non è così importante.
1: Vedi,
2: non è prioritario,
1: non è, prioritario.
0: No, non è rare,
2: non è rare, non è rare.
1: Comunque adesso c'è la musica, però prima volevo anticiparvi una cosa, che oggi è una giornata mondiale importante.
0: Ah, sì.
1: Sì, non la dico ancora, diciamo dopo.
0: Okay.
1: Van Halen.
0: Sì.
1: Però è una giornata in cui potrei anche chiedere scusa, guarda cosa gli dico.
0: Vabbè, tra poco questo e altro, attenzione.
1: Sì, sì,
0: attenzione.
1: Sì, sì.

0: Jump, Van Halen, allora.
1: Dead Rising.
0: Bravo, giusto?
2: Sì, quello là.
0: Noi pensavamo fosse Dead Island, perlomeno io e Emanuele, invece è Dead Rising, perché appunto è in terza persona.
3: Sì, Dead Rising. Poi c'è il 4, il 5, il 120.
0: Sì, recentemente anche riproposto uno dei primi in versione rimasterizzata, però giustamente Giampiero lamentava un po' troppa somiglianza con...
2: un gioco io che se non mi lamento, non...
0: troppo simile all'originale, insomma.
2: Ma che ti lamenti?
3: Bravo.
0: Esatto.
3: Cheat. Senti, si parlava, io che ho appuntato, no, nel recap.
2: Prego.
3: Giampiero potrebbe chiedere scusa, perché?
2: Sì, perché noi non ne parliamo mai di giornate mondiali, ma oggi ce ne sarebbero due in realtà, però una solo in Texas.
0: Sì.
2: Ne parleremo più tardi.
3: Non è mondiale però.
2: No, è una giornata mondiale
3: in Texas.
2: In Texas, okay, però
0: in Texas è una giornata.
2: È vero, mondiale. Sì, però è una giornata particolare in qualche modo. Però senti, non mi contraddì poi. Cioè, sono le 15:20, non mi sono ancora lamentato.
0: Ancora le 15:20.
2: Sono le 15:20. Contraddicimi qua, dopo le 18, le 17.
3: Vabbè, aspetto le 17.
2: Le prime due ore cerchiamo
0: magari
2: appuntatele. E poi dice, comunque, guarda, sono le 15:20, hai detto questa cosa. È sbagliato, io non la sono d'accordo.
3: Okay,
2: comunque, oggi è la giornata di Star Wars, quindi lo Star Wars Day. Carla, mangia, incredibile.
0: È il May the 4th, che è 4
2: May
0: maggio.
2: May the 4th be with you, come si dice?
0: Sì, cioè, sì,
2: non
0: è giusto.
2: Potrebbe,
0: che la forza sia con te.
2: Che il 4 sia con te, in qualche modo. Quindi, ieri vedevo questo servizio, credo al TG2. Dove parlavano del fatto che un casco è uguale a quello di Mandalorian, no?
0: Sì.
2: È il pilota, no?
0: Sì.
2: Giusto.
0: Mandalorian, cioè, è quello della
2: questo
0: serie
2: casco
0: Disney Plus.
2: Incredibile, era stato inviato nello spazio, giustamente. Perché c'è questa cosa, giustamente. L'ho trovata bella, una bella notizia da
0: detto quasi mi affeziona
2: quasi, quasi
0: l'universo
2: la volevo condividere.
3: Ci hanno mandato
2: con
3: un casco
2: uguale. Però solo il casco mezzo incastonato all'interno di questa navicella che ricorda un po' la navicella dei Super Saiyan,
0: sì,
2: che da Namek arrivava alla Terra.
3: Sì, vero.
0: Sì.
2: Però male è più o meno
0: una capsula, poi
2: era una capsula, c'è questa capsula inviata dello spazio. Allora, che altro dobbiamo fare? Che altro ci deve fare Star Wars? Cioè, tutti questi soldi spesi,
0: sì,
2: no, per mandare il casco di Mandalorian,
0: sì,
2: in nuovo spazio. Ma ci potevamo fare un'altra cosa?
0: Vabbè, sono soldi pubblici, diciamo, no?
2: Non so, poco soldi pubblici.
0: Appunto, io quindi, più o meno...
2: Ma prende Zirze alla Roma quest'inverno, per esempio.
0: Sembravano essere abbastanza vicini,
2: cioè,
0: da riuscirci anche da soli.
2: Quante cose migliori
0: poi
2: si potevano fare di questo? Cioè,
3: sì,
2: quello volevo chiedere. Detto ciò, Star Wars è bello, dai.
0: Sicuro?
2: No,
3: però oggi
2: potrebbe
3: essere bello.
2: Oggi lo dobbiamo dire,
0: oggi,
2: dai.
0: Oggi sì.

0: Man in Blood, Black Label Society. Allora, Giancarlo ci scrive.
1: Prego,
0: speriamo questo sia l'ultimo anno di Antipop, così dal prossimo festeggiamo, possiamo fare la giornata della liberazione da Antipop, un evento nazionale di sicuro successo. Beh, insomma, questo perché Antipop
1: però non è una
0: ora.
1: Giornata mondiale, perdonami.
0: No, mondiale no, nazionale.
1: Cioè, dovremmo prima diventare una trasmissione mondiale.
2: Esatto.
1: Dopodiché, allora...
0: avrebbe un senso.
2: Senti, sei pronto per la giornata del Texas, mondiale in Texas o dopo il break? Perché anche questa è una cosa importante.
1: Questa fa parte delle ricorrenze, quindi se le vogliamo rovinare, perché vi piace a voi rovinarle...
0: No, pensa che pure queste non le abbiamo fatte il primo maggio.
1: Perché chiese un bel porto io chi le fa?
2: Io non pensavo neanche che facesse parte della ricorrenza, visto che era lanciata come giornata mondiale.
1: La dico.
2: No, dopo.
1: Valerio, io prendo dalle tue labbra. Perché Emanuele non mi dà quel senso di autorità.
0: Non ti fidi, giustamente. Io capisco, perché sei anche
2: cosa
0: ferito
2: c'entra?
0: Di alcune cose che hai detto ultimamente.
2: Cosa ho detto ultimamente?
0: È inutile stare qui, no? A rimanere.
1: Adesso che dobbiamo sempre. E portare gli affari, cioè i panni sporchi si lavano
0: in casa,
1: non
2: in famiglia, no, in casa.
1: Ma in casa, a casa, a casa di qualcuno.
2: L'importante è che
0: si lavino in casa.
1: Sì, perché se no vai
2: finisce male, dici.
1: Per forza.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Antipop di nuovo con voi, dopo il break delle 15:30 arrivano i Cream con questa loro I Feel Free.
3: Radio

0: Feel Free, loro appunto sono i Cream.
1: Chissà se il prossimo gioco della Ubisoft si chiamerà Altair Cuore Giallo Rosso.
0: Poi non Altair, Altair. Scusate, Altair. Personaggio di Assassin's Creed.
2: Perché guarda, dovrebbe, però sì, non è male. Che personaggio potrebbe essere Altair?
3: Beh, Altair, beh, però
0: le crociate, secondo me.
3: Bravo, sono d'accordo, forse più quello, però c'è anche da dire che
2: della Ubisoft, no? Giusto?
3: Sì, sì, della Ubisoft, c'è anche da dire che chi gioca ad Assassin's Creed dall'inizio ha sempre rifatto questo collegamento fra Altair e Aldair, e qualcuno, pensate, che ha avuto la fortuna anche di vederlo in campo, gli cantava Altair, Altair,
2: Altair,
3: Altair.
2: Altair,
3: però erano anni di grande divertimento.
2: Qualcuno, anche vedendo giocatori, no, venuti dopo, ad esempio Juan o Juan,
3: Juan
2: gli cantava ogni tanto Aldair, Aldair.
3: Però quello era, sì, sì,
2: era simpatico,
3: simplicio, gliel'hanno
2: esatto, bravo,
3: sì,
2: esatto. Però
0: quello era, la difficile. Levatura era la stessa,
2: un altro, insomma, discorso quello era.
3: Va bene, questo è Brand New Music, right?

0: Window, Foo Fighters, sempre dal loro nuovo album Your Favorite Toy.
1: Ragazzi, non ve lo volevo dire, ma Altair 4 è il pianeta del pianeta proibito, un film fighissimo del 1954-56, non mi ricordo, tratto tra l'altro credo da un racconto di Shakespeare, se non vado in te, tipo La Tempesta, una cosa del genere, e, però c'è Altair 4, raga, tanta roba, però addirittura nello spazio,
0: non è Altair,
1: e c'era addirittura
0: Altair.
1: In quel film... C'è Leslie Nielsen, raga, che fa una parte serissima, fa il pilota dell'astronave.
2: È vero.
1: Fa tipo un agente dell'astronave, un sottufficiale, non mi ricordo che parte.
2: Grazie, è la, per la rubrica Nozioni a caso. Grazie, è molto interessante questa rubrica.
3: Di chi?
2: No, lui, il nostro amico, dice questa è la rubrica.
3: Ma
2: no,
3: però
2: nozioni
3: ci, ha regalato, un'emozione, perché io per esempio in questo momento...
2: Nozioni.
3: Ah.
2: Nozione.
3: Enozione.
2: Nozione a
3: no,
2: caso.
3: No, io però è un'altra parola, ho detto ci ha regalato una nozione, non un'emozione.
2: No, no, tu hai detto... lui ha detto emozione.
3: Io ho detto nozione.
2: Nozione, lui ha detto emozione a caso, quindi.
0: E vabbè, ma che... pozione.
2: Poi... Pozione.
3: Ma quale emozione? Ma quale cazzo
2: ma
3: di
2: che
3: emozione?
2: Ma che cazzo dici?
0: Ecco, io ti recupero.
3: Vabbè. Però io sto vedendo, sì. Scusatemi, un sì. Secondo, su Amazon.it il DVD di questo film Sci-fi o Sci-fi,
0: sì.
3: O Sci-fi, non so come dire,
2: Sci-fi,
3: o Sci-fi, incredibilmente, del pianeta proibito, dove c'è effettivamente un giovanissimo Leslie Nielsen in copertina che mi ricorda, guarda, adesso la faccio vedere.
2: Sì, vediamo un po'.
0: Sì.
3: Chi ti ricorda?
0: Oddio.
2: Fonzi.
3: Sta mettendo accanto alla persona a cui ricorda.
0: Ricorda Emanuele Fonsi.
3: Ricorda Emanuele Fonsi.
2: Ma non è vero,
3: Sei un giovanissimo Leslie Nielsen.
2: Ma non è vero.
3: Sei il Leslie Nielsen di antimonio.
2: Ma non è vero.
3: Grazie, Emanuele, grazie.

0: Pieces of My Heart, Janis Joplin.
1: Amici di Antipop, tifosi della Sbofana,
0: oh, eccolo.
1: 1-1 il derby ieri col 5 Stelle, partita come al solito molto sentita, molto spigolosa, molto combattuta. Pareggio fondamentalmente giusto, dai. 1-0 noi in vantaggio su una bella punizione di Moschella. Pareggio con una bellissima punizione loro
2: di Beppe Grillo.
1: E poi la partita che più o meno ha avuto un po' di occasioni di qua e di là,
0: sì,
1: ma nessuno è riuscito a spuntarla. Quindi in classifica fondamentalmente rimaniamo quinti, anche se loro del 5 Stelle hanno una partita da recuperare.
0: Aia.
1: E la prossima giornata andremo a giocare contro lo Sport Lab, che è un'altra squadra che ci insidia il quinto posto, quindi è un altro più o meno scontro diretto.
0: Tutte là stanno.
1: Per mantenere il quinto posto in classifica, sì, e vedremo come andrà. Domenica prossima alle 2:30 a San Basilio.
0: Bene.
1: Un abbraccio e sempre e forza Sbofardo.
2: Ciao grande presidente, sempre forza Sbofardo.
0: Quest'anno alla fine, no?
3: Sto pareggio era quello che giocava pure col Cervia.
2: Non era Moschera, no, Moschella.
3: Moschino.
2: A Moschino. Moschino, se non ricordo male, adesso stiamo un po' a memoria, però.
3: Ma quello la volevo
2: Moschino.
3: Io voglio giocare.
2: Moschino. Sto pareggio della Sbofarda con i 5 Stelle,
3: prego,
2: mi ricorda un po' il pareggio, il derby della paura tra Roma e Lazio.
3: Vabbè, ma sicuramente se questo
2: un po' croccato,
3: perdonami,
2: no?
3: Però se questo era un derby per una questione di ordine pubblico, hanno fatto finire in pareggio.
2: Tra l'altro anche flusso anomali di scommesse su questa partita,
0: questo 1-1
2: un po' così,

0: Tears, Skunk Anansie, peccato non si possa riportare quell'episodio che stavate raccontando.
1: No, però vogliamo, vogliamo riportare una cosa invece. Ogni scorsa sera parliamo di pizzerie, no? Noi spesso parliamo di
2: parliamo
1: cibo,
2: di spade laser e da
1: poi dopo, abbiamo tanti argomenti.
2: Ma che è il 4 maggio, ma quando ne riparliamo?
1: Dopo.
2: Allora, o ne parliamo oggi o ne parliamo
1: alle 16:05 ne parliamo.
2: Eccola.
1: No, parlavo effettivamente di pizza, di pizzerie, di varie scuole di pensiero, no?
2: Perché lunedì noi parliamo di pizza.
1: Di pizza, esattamente, la rubrica
0: pizza e supplì.
1: Qualcuno ce li copia, però vabbè, funziona così. E si parlava di Bonci, perché effettivamente è ogni volta volta che lui parla, si crea un po' di polemica e hype intorno a quello che dice, no?
2: Che gira.
1: Esattamente, dove lui parla da una parte del lavoro e dei lavoratori, sì, quindi a livello più contrattuale.
0: Di una stessa intervista a un podcast, esatto, di ristoratori.
1: A me ha colpito molto invece un discorso che lui fa sugli allievi. Io ho formato tanti allievi, fa anche altri nomi, quello non ha fatto niente, io invece ho formato tanti allievi pluripremiati che hanno fatto diverse cose, e così tu garantisci una tradizione nel mondo della pizza, andando a semplificare. Poi è vero che lui è antipatico o meno, può essere sempre poco umile, smetti di fare queste cose. Però, raga, ne sa. Cioè, io ti parlo anche con Giampiero, l'hai provato diverse cose.
2: No, io perché avevo un amico che lo conosceva più di 20 anni fa, quindi così ancora non aveva il nome.
1: Prima c'era del boom,
2: già,
1: certo.
2: C'era già la pizzeria, quella Metro Cipro, insomma, quella storica. Ed effettivamente già all'epoca si pagava tanto, però la qualità era molto alta, insomma. Poi chiaramente da là a breve credo andò in televisione, andò su Rai 1, poi e poi ci fu il boom, i programmi,
0: ha fatto tante cose, insomma, al di fuori dello stretto delle sue attività.
2: Io ricordo questo amico da Milano che quando veniva a Roma, cioè lo dovevi portare a mangiare la pizza di Bonci, e tu dici vabbè, ma una volta va bene,
1: anche altro.
2: Però ce ne sono tantissime altre, però lui proprio oramai in qualche modo, a forza di vedere Rai 1, vederlo in televisione, così sarà convinto che quello era il numero uno di quello, che poi magari lo è anche, adesso non stiamo giudicando.
0: Beh,
2: quello,
0: no, moltissimi versi,
2: però si va a Milano, non è tutte le volte vanno a mangiare la cacciola,
1: o l'osso buco, capito?
2: La per me è molto buono,
1: molto buono.
0: Sì. L'osso comunque buco, non so come la pensate voi, meno. Per
1: il risotto è gradevole, l'osso buco come è buono.
2: Perché l'osso buco c'è solo una parte che è buona.
1: Devi scavare il midollo.
2: Devi scavare, poca roba.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: il Fioritutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed è

0: scontato! Scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
3: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 4 maggio 2026, che prende il via con la Dave Matthews Band, questa sua Samurai Coppo Joy Begin.
4: Radio Rock. Back in time.

0: One, la nuova degli Europe.
1: Le ricorrenze stellari di Jean-Pierre.
2: Bravo, bella sigla. 4 maggio tra surf, guitar, gothic rock e 4 studenti caduti a Kent State. Tra poco ne parleremo. Il 4 maggio è una data che il rock attraversa per ferite e per esordi. Un giorno fatto di urla e melodie.
3: È Meloni, pensavo.
2: No, oggi sempre a fare, cioè, 3-4 volte che lo dice. Che fai? Ci piastica pure su quello. Anche fuori onda. Anche fuori onda. Vabbè, comunque, senti, cominciamo con i compleanni. Perché oggi nel 1937 nasceva Dick Dale, quel di Boston, Richard Anthony Monsour, in arte Dick Dale, chitarrista pioniere del surf rock, king of surf guitar, e diventerà poi cult assoluto col film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, assolutamente. Cosa che non mi ricordavo è che lui ha sviluppato insieme a Leo Fender, all'ingegnere Leo Fender,
0: l'inventore delle Fender,
2: un amplificatore a 100 watt, incredibilmente. Quindi vedi che quante cose si imparano grazie alle ricorrenze
3: di Giambiero.
2: Di Giambiero, assolutamente. Di Miss Lou, diventata famosa, appunto, tornata in auge grazie a Pulp Fiction, che inizia con Hey Baby Let's Go, e invece in questo caso inizia direttamente con la chitarra.

0: Isrilu Dick Deo.
1: Oh, ma andiamo avanti, perché prima parlavamo appunto di giornate mondiali. Questa non è una giornata mondiale, ma una giornata solo nel Texas, quindi è una giornata locale, mi verrebbe quasi da dire, perché appunto nel 1991 il Texas dichiara ZZ Top Day. La governatrice Ann Richards proclama ufficialmente lo ZZ Top Day in Texas, riconoscendo, pensa, la potenza del Texas Boogie portata a pubblici entusiasti in tutto il mondo. Quindi è una gran bella, un riconoscimento importante.
2: Quindi oggi il 4 maggio in Texas è il ZZ Top Day.
1: Pensa che fortuna, bello, se ti trovassi, sì, in Texas potresti festeggiarle tutte e due, fare un anno sì, un anno
0: vestirti
1: no,
0: vestirti magari, certo, da Guerre Stellari, però suonando, che ne so,
1: oppure vestirti da ZZ Top e andare a fare con le spade laser in giro,
2: per, è un po' una
1: per
2: finaccia,
1: Texas,
2: però
1: che ne sai, che ne sai,
2: non è bello secondo me mischiare, cosa, questi due mondi così diversi anche a livello proprio di stile, no?
0: Beh, cantante di ZZ Top è Darth Vader, in realtà.
2: È quello? Sì, ok, sì, sì, non lo sapevo.
0: È lui.
2: Cioè, sono tante le cose che non
1: o
2: so,
1: o le sai bene
2: o non le sai proprio.

0: Short as Man, ZZ Top.
1: Oh, ma andiamo avanti con un accenno, diciamo, di musica italiana. Volevo restituirvi questa emozione perché oggi nel 1981 Eder Parisi pubblica il singolo Ti Rockerò. Beh, Rockerò, a Radio Rock ascoltiamone un pezzo perché eccola qua. Vedi che bella.
2: Morti
1: già.
2: E Mindy comunque.
1: Vero, bravo.
0: Sì.
1: Dovresti fare Sarabanda,
2: Avrei perso però.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Non si capiscono le parole però.
0: No.
1: Ma non gli va.
2: Bassa marea.
0: È l'unica cosa che ho capito finora.
1: Bassa marea si capisce però.
3: Io sarò la tua medicina.
2: Medicina.
1: La tua medicina.
2: Dice Pinochet per un certo punto.
1: No, stai calmo. Eccolo qua.
2: Ti scioccherò. Ma non sono la tua pupa rock.
1: Manuele, vuoi essere la mia pupa, il mio pupo rock?
2: Posso essere il tuo pupo rock?
1: Allora.
2: Ah, sarò solo la tua pupa rock.
0: Quindi prima no e poi
1: e poi
0: sì.
1: A un certo punto sì.
2: Ah, grazie.
1: Che poi mi raddoppia sempre di R, Eder Parisi, cioè sì. Prova a imparare a parlare romano, sì, sono sì. Molto carrina, cioè sì.
2: Senza RR, come lo direbbe? RR.
1: La R.
2: R.
1: Comunque, tra l'altro, leggevo, mi ero documentato prima,
0: sì.
1: Che citazioni come Metti il tasto alla brillantina e Pupa Rock richiamano l'immaginario, pensate, degli anni 50.
0: Penso.
1: Ma guarda un pochettino.
2: Vabbè, la brillantina.
1: Tornato di moda all'inizio degli anni 80 grazie al successo proprio del film Grease o Grease.
2: Detto Grease.
1: Detto
2: ma...
1: Grease, cioè si scrive Grease, ma si legge Grease.
2: Sì, al contrario. Però,
1: al contrario, ho sbagliato.
0: Però, tu puoi contraddirlo solo dopo le 17
2: ore. È vero, me lo appunto.
1: Sono infastidito da Emanuele Forte come non mai. Ma andiamo avanti con la musica seria invece, perché dal 1981 ci spostiamo al 1984, quando Yeko and the Bunnymen facevano uscire un disco che a me personalmente piace molto, ma non solo a me, perché parliamo di Ocean Rain, il quarto album appunto di Yeko and the Bunnymen, registrato a Parigi con un'orchestra di 35 elementi, quindi caro Yeko,
0: produzione importante.
1: Questo album che ha molte incredibili, tra l'altro è uscito il giorno prima del compleanno di Ian McCullough. Vabbè,
2: questa è un'altra
1: dinamica, però vi restituiamo e la buttiamo là
0: proprio, sì.
1: E allora pensa che marketing, no, dove sta? No, questo è il più grande album mai realizzato, ma non si sa detto da chi. Detto ciò,
0: forse proprio da Giampiero Giù.
1: Lo dico io, il più grande album mai realizzato da sempre, non per altro, perché andrà a voi. Un disco con 35 elementi di un'orchestra sinfonica, poi anche
2: roba seria.
0: Sì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Parte oggi la nuova settimana di orientamento nelle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Fino a venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile conoscere dal vivo l'offerta formativa delle 4 scuole e ricevere informazioni direttamente da docente e personale in servizio. Dal 9 giugno torna Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della capitale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti che si svolgeranno tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. C'è tempo fino alla mezzanotte di domani per proporre iniziative nell'ambito di Roma Cura Roma, tuttavia la città, la grande manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani, in programma sabato 9 maggio. L'evento coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. Iscrizioni su romacura.roma.it.
0: Chi è?
2: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
2: Sprechi,
3: sprechi,
2: sprechi.
0: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
2: Freddo.
3: Sprechi.
0: Da oggi non più.
4: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e 4 fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto.
8: Oh, casa è mia.
6: Lei lascia prendere.
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
10: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
11: Supermercati PIM, Iper Family Agora.
12: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio, uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
11: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music now.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Le 16.36, quasi 37 adesso. Questo è sempre Antipop. Loro invece i Beatles con Help.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Mumford and Sons e Chris Stapleton.
1: Radio Rock Promotion.
0: Giovedì, questo giovedì 7 maggio, appuntamento imperdibile con le Bambole di Pezza live all'Atlantico di Roma, la prima band tutta al femminile della storia del Festival di Sanremo, protagonista dell'ultima edizione della celebre Kermesse, vi aspetta dal vivo nella capitale per la penultima tappa del suo Club Tour 2026. I biglietti sono acquistabili in prevendita su Ticket One e in cassa previa disponibilità la sera stessa. Giovedì 7 maggio a partire dalle 21, le Bambole di Pezza in concerto a Roma all'Atlantico, viale dell'Oceano Atlantico 271D.

0: Black Circle, Pearl Jam. Attenzione, perché adesso parliamo di occasioni mancate, musicalmente parlando e non, ricollegandoci in parte a una ricorrenza di oggi.
1: Quindi un'altra ricorrenza.
2: Assolutamente, sì. Assolutamente, perché apriamo il faldone morti e commemorazioni, quello preferito di Emanuele, sì, che sì, si bea delle persone che non ci sono più con noi. Perché? Perché cosa succede? Che oggi nel 2012 veniva a mancare Adam NCA Yoch, ovvero l'MC, insomma, dei Beastie Boys, cofondatore appunto della band, che appunto nel 2012 veniva a mancare, poco prima però di che la band venisse inserita all'interno della Rock and Roll Hall of Fame, che è questo, insomma, questo riconoscimento che ultimamente
1: ai più grandi,
2: molti soprattutto
0: contestano,
2: molti contestano, no? C'è quella polemica di chi è, Gene Simmons, se non sbaglio,
0: anche
2: che
0: Bruce Dickinson,
2: anche Bruce Dickinson, insomma, vabbè,
1: i criteri non si capiscono,
0: non ha mai capito nessuno, secondo me.
2: No, adesso io spero di averlo pronunciato giusto, perché poi tra l'altro vidi anche questo documentario su Apple TV qualche anno fa, proprio appunto sulla morte di questo MC, insomma, dei Beastie Boys, che era un po' particolare, perché non era proprio un documentario, ma era più una, come dire, erano tutte persone a teatro, si parlava di questa cosa, ogni tanto dei filmati,
1: okay,
2: ed era comunque molto particolare come cosa.
1: Sì, è come un racconto documentario,
2: insieme agli altri Beastie Boys rimasti e tutto quanto, quindi quello è. Però qua mi sorge la domanda, perché io quel periodo, insomma, il periodo ci fu un periodo, insomma, il 2004, quando i Beastie Boys vennero a suonare a Roma, nello specifico al Villaggio Globale,
1: sì, sì.
2: E tra l'altro prezzo di 6 euro che
1: quelle cose un po'
2: pezzi,
1: cioè, oggi con 6 euro forse
0: proponibile,
1: si prende un panino col prosciutto.
2: Io
1: però
2: invece ricordo che andai a vedere i Franz Ferdinand, perché erano pieni uccidi, vabbè, c'avevo 20 anni, quello che era,
1: un pieno filone
2: indie inglese, la
1: mod revival,
2: eccetera eccetera. E però questa cosa che lo stesso giorno suonarono sia i Franz Ferdinand che i Beastie Boys, suonarono a vedere i Franz Ferdinand,
1: hai fatto una scelta,
2: e poi i Beastie Boys non mi sono mai più potuti vedere,
1: certo.
2: Mi ha lasciato un pochettino con
0: l'amaro in bocca.
2: Come dire, se mongo, no?
1: Diciamo
2: una persona stupidina.
1: No, beh, no, quello, cioè, quello solo col senno di poi, perché tu lì per lì non potevi sapere quale sarebbe
2: col
1: questa la fine
2: di,
1: no?
2: Giorgio Poi.
1: Di Giorgio Poi, esattamente. E poi hai fatto una scelta, Giampi. Il problema è chi non
2: ma
1: sceglie.
2: Ma sbaglia, sbagliato.
1: Adesso
2: sbagliato.
1: Lo puoi dire che all'epoca non mi era una scelta sbagliata.
2: Ma vuol dire che io non ce l'abbiamo un cazzo manca all'epoca.
1: Ho capito, allora se
2: no.
1: Io sto cercando di elevarti come persona, no?
2: No, no, quando mi devi dare addosso, è giusto.
1: Ti devo dare addosso. Però dai, in generale un po' tutti hanno un rimpianto musicale almeno una volta nella vita, dice, vedi, potevo andare a quel concerto, non l'ho fatto, e poi è stato l'ultimo.
0: Esatto, ma così come per vedere qualcuno a teatro, non so quello,
1: sì,
0: che è stato
1: un musico musicale, ma può essere
0: un evento,
1: artisti, un evento anche banalmente, sì, una partita di calcio.
2: Che cosa vogliamo chiedere?
1: Il rimpianto musicale,
2: non solo.
1: E non solo, rimanendo ovviamente nell'ambito artistico,
0: sì,
1: sportivo. Poi se volete parlare di rimpianti personali, noi siamo comunque qui,
0: sì,
2: cioè, non c'è dire, io non ho mai visto Pelé dal vivo, perché era un po' difficile,
1: sì, esatto.
0: In Europa,
2: o Muhammad,
0: poi,
2: Ali, per esempio,
1: sì,
2: cioè,
1: dipende dall'età,
2: però magari
1: dipende dall'età. Però ad esempio non ho mai visto gli Iron Maiden,
2: vabbè, però fai in tempo.
1: Fa in tempo, però potevo, ma non l'ho visti, ma non so se riuscirò a vederli in un secondo momento, capito?
2: Emanuele, hai fatto una cazzata pure tua.
1: Capito, però, cioè, non capisco perché mi tratta male. Cioè,
2: scusa,
1: no,
2: è che
0: sta approfittando del fatto
2: quando
0: che
2: mi tratto male,
0: 10 minuti
1: ti butti giù.
2: Penso di poter
1: rimpianti musicali, rimpianti artistici.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
2: Allora, stronzetto, sei pronto per giro de cose?
3: Di che?
2: Delle cose, di quello che uno va e vede come star malato.
3: Giro di visite, anche detto giro di corsia, o più precisamente giro di reparto.
2: O vedi perché poi quando stavo a mensa te faccia la scianghetta per fatte cascare a faccia avanti con tutto il vassoio? Perché c'è sempre stare da saputello.
3: Ma non sono saputello, è che si chiamano proprio così. Le cose dovrebbero essere chiamate con il proprio nome.
2: Infatti te te chiami stronzetto. Namo va, famo sto giro di ricognizione.
3: Quello si fa in Formula 1.
2: E niente, non ce la fa, è più forte di lui. Allora signora, come va?
4: Non lo so, il medico, me lo dica lei.
2: No signora, me lo dica lei, mica sono stato io a essere operato.
4: Appunto, com'è andata l'operazione?
2: Mi pare bene, a Roma ha pure vinto.
4: Ma perché? Lei mi ha operato mentre vedeva la partita.
2: No, io ho visto solo la partita, a operarla ci ha pensato stronzetto. È vero stronzè?
3: Sì, esatto.
4: Ma lei è solo un tirocinante.
2: Solo mo, che solo, c'era un sacco di gente, eravamo talmente tanti che ci è venuta pure una bella ola.
3: Non si preoccupi signora, l'operazione è andata benissimo, del resto era un intervento mini-invasivo in laparoscopia. Quindi avendo usato strumenti endoscopici anche il recupero sarà più rapido e con meno dolore.
4: Grazie, dottor Stronzetto! Come spiega bene lei! Lei è proprio bravo! Anzi direi bravissimo! Eccezionale! Eccellente! Esemplare!
2: Vabbè, abbiamo capito, signor. Mo si addormenti un po' che il sonno è a base della cosa.
4: Che cosa?
2: La cosa là, come si chiama?
4: La ripresa?
2: Sì, brava. La ripresa. Stronzetto, ma che fai?
3: Rispondo alle domande?
2: Ho capito, ma quando si risponde se sbaglia pure qualcosa? Cioè, se tu rispondi tutto bene, io che figura ci faccio?
3: Ma io dico quello che so.
2: O vedi perché poi quando stiamo negli spogliatoi arrotola l'asciugamano e te prendo a scudisciate sulle chiappe? Perché fai così?
3: Così come?
2: Saccente, sei fastidioso, lo vuoi capire? Io lo dico per te, se te continui con questo atteggiamento non vai avanti.
3: Ma io ho sempre pensato che un medico debba essere preparato.
2: E hai pensato male, questa è la sanità pubblica, mica una clinica privata. Più fai le cose bene, più agente te sceglie. Più la gente te sceglie, più lavoro c'è. Io te lo dico, te finirai a fatto già da tutti qua dentro. Stronzetto mio, tu c'hai veramente tanto da imparare.

0: No Brains, i Green Day.
1: Ciao ragazzi, allora, richiami musicali, a me sembra fosse circa il 2010-2011, e avevo comprato insieme a una mia amica, con il nostro primo stipendio, il biglietto per i concerti di Pete Doherty a Roma.
2: Okay.
1: Contentissime, ventenni, andiamo a sbronzare prima di andare a questo concerto, chiediamo l'autostop sulla Cristoforo Colombo, arriviamo lì davanti al locale.
3: È a Roma Vintage.
1: E niente, il concerto era il giorno prima.
2: No!
3: Io volevo vedere dove andavo a parlare, perché io
0: ho fatto un capivo,
3: i biglietti, dico, mai
0: concerto, ha presi
3: concerto annullato, magari invece, perché poteva, no, beh, no, brutto, beh, brutto.
2: Ricordo un concerto di Pete Doherty a un campo di calcetto a Roma, zona,
3: lasciamo perdere,
0: stava già benissimo,
2: ma con una storia che non so se si può raccontare.
3: Io non penso si possa raccontare,
2: c'è cioè una storia sua personale, ma
0: Non credo, famo così.
2: No.
4: Ah, ragazzi, ciao a tutti. Io ho un rimpiantone. Dovevo portare mio padre a vedere lo spettacolo dei Pink Floyd che facevano al cinema. Gli è venuto l'Alzheimer e se li è scordati.
2: No,
0: che senso? Cioè, non gli è venuto veramente, si è proprio dimenticato.
3: Si è scordato di averli
2: visti. Si è scordato proprio
3: dei Pink Floyd.
2: Dei Pink Floyd si è scordato.
0: Non ho capito. La consecuzio delle però, due cose.
2: Però.
3: Ti vuoi raccontare? Raccontaci di più, veramente.
0: Facci sapere un po'
3: di più, per favore.
2: Se è vero, io massimo rispetto. Una butade, io già ti rispondo dicendo... Però,
3: anche se fosse vero, questo è anche un buon modo per sensibilizzare. Raccontaci, noi ci permettiamo di chiedere. Poi se vuoi... No,
2: perché dal tono sembrava che stessi scherzando.
0: Ma scherzando. Perché si è fatto una risata sul finale, dico, probabilmente non è proprio andata così. Però...
2: Dicendo
3: però, anche se fosse vero, questo è anche un buon modo per sensibilizzare. Raccontaci, noi ci permettiamo di chiedere. Poi se vuoi,
2: perché dal tono sembrava che stessi scherzando.
0: Ma scherzando, si è fatto una risata sul finale, dico, probabilmente non è proprio andata così, però.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarissa.

0: Italian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
1: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
6: I like it.
5: Questa è Radio Rock.

0: Pop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Arriva anche Peter Gabriel con Red Rain. Radio Rock, back in time.

0: Red Rain, lui è Peter Gabriel.
1: Allora, mio fratello con un suo amico partono dalla Vispoli con il Vespino 50 per andare a vedere Jackson Browne a Castel Sant'Angelo.
2: Madonna, mucca James
1: questo
2: Brown.
1: Amico lo convince, ma dai, andiamo, scavalchiamo, non ti preoccupare. Arrivano a Castel Sant'Angelo, scavalcano e niente, il concerto era il giorno dopo.
3: Ma che problemi avete?
0: Cioè, che roba girava all'epoca? Cioè, tutti convinti che fosse il giorno
3: dopo,
0: che prima.
3: Magari non c'erano tutti questi reminder di adesso, però insomma.
2: Pensa quanto ti può rodere il chiccherao in qualche modo.
3: Sì, anche quanto puoi sentirti fagiolo. Cioè.
2: Cioè, tu pensa quanti sentimenti attraversano il tuo corpo.
3: Contrastanti, vogliamo dire.
2: Sì.
3: L'ultimo concerto di Chris Cornell all'Auditorium.
2: Però c'è andato Valerio, quindi se vuoi te lo fai raccontare.
0: Era un gran bel concerto, poi lui veramente stava con un microfono ad archetto e una chitarra acustica, quindi è stato tutto il tempo così, insomma. Bello anche vedere i classici dei Soundgarden rifatti a quella maniera, e mi fece molto strano quando poi, ecco, quella mattina sapemmo tutti del fatto che qualche ora prima era venuto a mancare, perché io ho questa immagine
2: era
0: di questo,
2: 2017,
0: esatto, di questo artista che 2-3 anni prima era molto allegro, disponibile, raccontava storie molto divertenti anche del suo stare a Roma, e quindi mi fece particolarmente effetto, oltre che per il trasporto, insomma, nei confronti di cantante che mi ha cresciuto.
2: Devo dire che quello era un concerto da veri fan.
0: Sì, perché non era facilissimo, insomma, da...
2: Anche perché la sua carriera acustica pure, non è che...
0: Sì, cioè, da solista, non è che abbia fatto
2: solista,
0: cose.
2: Cioè, da solista, cioè,
0: parte il primo
2: solista.
0: Album, Euphoria, però insomma, gli altri molto meno.
3: Allora, risponde il nostro amico Fabrizio, no, a riferimento al messaggio del papà dell'Alzheimer.
2: Sì.
3: Cioè, non sono riuscito a portarle qualche mese dopo, non ricordava più nemmeno un gruppo, Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin, niente, tabula rasa. Però sarebbe stato bello riscoprirli da zero, magari ti innamori.
0: Deve essere un'esperienza
3: nuovamente
0: dei chissà che in quella condizione
3: dei Pink Floyd
0: non avrebbe apprezzato.
2: Non è per niente, adesso non calcheremo questo.
3: No, però
2: hai visto il reel quello che gira.
0: Se
2: mi cancellassi, se perdessi la memoria, potrei riascoltare questo per la prima volta, potrei rivedere questo per la prima volta. E caspita,
3: magari una cosa che ti ha fatto, una cosa, un artista, una musica, una canzone che ti ha fatto innamorare una volta, magari può rifarlo la seconda volta.
2: Io invece posso dire una cosa, uno degli altri impianti che ho oggi, non ho mai visto Ennio Morricone per esempio dal vivo, e però l'ho fatto vedere a mio zio che era un suo fan, da poco era venuto a mancare mia zia, gli regalai questo biglietto. Il mio biglietto lo diedi a lui,
0: bella,
2: e quindi vide questo concerto.
0: Un rimpianto un po' meno rimpianto,
2: assolutamente. Radio Rock
0: Promotion. È uscito Reliance, nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le realtà più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un lavoro intenso, diretto, capace di colpire fin dal primo ascolto. Reliance è disponibile ora in CD, vinile e digitale. Se vuoi vivere tutta l'energia dei Soen dal vivo, segnati questa data, domenica 6 settembre a Roma all'Euro Social Park. I biglietti sono già disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera del concerto. Brand new music right here.

0: amici, questa Nine Inch Nails version, ovvero Nine Inch Nails assieme a Boys Noize. E noi oggi è lunedì, quindi abbiamo la nostra bellissima rubrica che è questa qua.
1: Assonanze e dissonanze, uè.
0: Oh, eccoci qua appunto a mettere a confronto due canzoni che potrebbero forse, poi lo stabilirà il nostro maestro mago del DJing e della post-produzione Giampiero Giuli, forse somigliarsi oltre il lecito, diciamo.
2: Da una gran parte, visir della post-produzione.
0: Gran visir della post-produzione, mi piace. Un'altra bella qualifica.
2: Allora mi scrive subito, guarda.
0: Sì, perché poi sa che magari...
3: Non devo scrivere, non ho capito.
2: E se scrive è un problema, e se non scrive è un problema.
3: E poi sono 17:20, quindi posso
0: contraddire. Hai però molte po' da conto, è vero. Da 10 minuti, no, 20 anni.
2: Ma che stupido che sono stato, mi sono fregato da solo.
0: Vabbè,
2: oggi.
0: Però.
2: Vabbè, prego.
0: Comunque, da una parte Iron Maiden con Two Minutes to Midnight del 1984, dall'altra una band, una canzone che potrebbe aver ispirato questo pezzo molto famoso degli Iron Maiden, ovvero i Riot di Swords and Tequila.
2: Attenzione.
0: 1981. Ascoltiamo prima gli Iron Maiden e poi i Riot.

0: vabbè, queste erano le due canzoni.
1: Se mi posso
0: di
1: permettere,
0: oggi.
1: Una sembra la demo dell'altra, sai, sì. Quando magari fai una prova in sala, no?
2: La guitar hero version.
1: La registri col telefono, sì, magari, sì. E poi vai in studio e la registri. Ecco, una sembra la versione registrata più
0: una sembra
1: meglio
0: la versione
1: dell'altra.
0: Fatta coi soldi dell'altra.
1: Esatto, esatto.
0: Cosa che probabilmente è accaduta, insomma, in qualche modo. Però noi abbiamo il maestro.
2: No,
0: quindi.
2: no, io guarda, oggi posso dire, quando vedo che non posso contraddire Emanuele dopo le 17, quando
0: però hai detto te che
2: no quando sento che io mi dico di non potersi contraddire, capito? Cioè,
0: lo percepisci,
2: lo percepisco, che l'ho già detto, ricordi, io me lo ricordo,
1: va bene.
2: E soprattutto quando ricevo delle spiegazioni così tecniche da parte di Emanuele Forte. A questo punto direi che io
1: però ho appreso
2: dal migliore assolutamente, dal
1: assurgo al
2: gran visir della post produzione,
1: capito? E non solo,
0: e quindi
1: anche
0: in questo caso
1: musica.
0: Sostiene che
2: sì
0: c'è assonanza.
2: Ah sì.
1: Va bene.

0: In Hollywood, System of a Down, noi siamo al recap.
1: Il recap. Meno entusiasmo, le migliori canzoni di maggio, Fave e Pecorino, Leano. Giuliano è RDR2, RER secondo Valerio Cesari. Gian Piero potrebbe chiedere scusa. La giornata di Star Wars, May the Force be with you. I panni sporchi si lavano in casa. Altair, cuore giallorosso, il nuovo gioco della Ubisoft. Nozioni a caso, il pianeta proibito, gli approfondimenti. Ah, ecco la sbofarda, Bonci. Un giorno fatto di urla e melodie grazie alle ricorrenze di Gian Piero. Giornata locale in Texas, ZZ Top Day. Ti roccherò, ti scioccherò, sarò solo il tuo pupo rock. Gran visir della post-produzione. E quando scrivi perché scrivi e quando non scrivi. Puntata voto?
2: Madonna, guarda, posso dire una cosa? Era andata benissimo. Hai fatto un errore, Manuel.
1: Quale?
2: E ti toglie ben 5 voti da 10.
1: Ma che cazzo?
0: Ammazza, cioè, errore gravissimo.
2: Ma ha scritto May the Force be with you. Sì, perché quella... May the Fort.
1: No, l'originale è May the Force with you.
2: Okay, ma oggi parliamo del 4 maggio.
1: Io ho copiato, ho preso copia del 4.
2: Ma partiamo da 9 meno 4 maggio, voto 5.
1: Però questa è una cosa che sarebbe rimasta qui, però. Vabbè, invece però... hai dovuto
2: devo fare l'inglese, il Britpop,
0: fallo bene,
2: la batteria,
1: guarda che anche
2: forte
1: vuol dire, cioè anche forte, poi Emanuele forte sarebbe, capito?
2: Mamma mia, tre.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
4: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
12: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock,
12: tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Antipop che gioca tra pochissimo con voi. Non a indovina chi te le suona, ma una cosa che per qualche verso vi è sicuramente familiare. Prima i Bon Jovi con Runaway.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Runaway, Bon Jovi.
1: Va ora in onda, gira la moda.
2: Bello. Forza che è ora del quiz, indovina chi te lo suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: Va ora in onda, gira la moda, che sembra un po' gira la ruota, ma è gira la moda, il nostro nuovo radio game show.
5: Gira Zeniata Mondatta.
0: Bello, bravo, bella. Anche un po', no? In onore del vecchio gioco.
5: Il vecchio gioco.
4: E di Sciabani Nonda. Come, esatto. Che cosa hai? Qualcosa da, da aggiungere?
0: Met Gala nelle mani di Bezos, polemica a New York, Mandani diserta, anche Zendaya e Meryl Streep hanno dato forfè.
4: Zendaya Mondaya, quello volevi, sì, esatto. Mendaya. Mendaya, Mendaya. E il collegamento con
0: noi siamo un po' Bezos e consorte di Radio Rock, gli altri che disertano,
4: mi sembra
0: il nostro Met Gala, anzi il Rock Gala a quel punto.
4: Le regole sono come gli altri radio game show, molto semplici. Vediamo degli indizi, voi dovete indovinare la band o l'artista e il titolo del disco, sì. Molto semplice. Il mio caro Giambiero, qual è il premio e il livello di difficoltà?
5: Allora, il livello di difficoltà è 4 scritto fourth o 4 scritto certo. Fourth, quindi è una cosa che ti può creare delle problematiche,
0: certo. Un po' di confusione.
5: Di confusione, esattamente.
4: Mi confondi.
5: Ti confondo. Il premio, parliamo oggi, è stato ritrovato questo fine settimana lungo, sì. Uno stock di gelati Alemagna, gelati iconici, anche c'è l'Eskibon, c'è il biscotto Fortunello, ci sono insomma tutti i biscotti, i gelati più buoni dell'Alemagna. Chi vince se becca sto pacco di gelati surgelati, veramente.
4: Il Fortunello?
5: Sì, Fortunello è gelatello. Chi vince, che è il nome di un gelato.
4: Bello. Mi piace questa cosa, Quindi posso andare avanti con gli indizi? Devo. È il terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 1971. Segna il passaggio dagli esperimenti più psichedelici dei primi due lavori a un progressive rock più strutturato e ambizioso. Sono delle ambizioni, no? Quello è un po' il senso.
0: Un po' come noi.

0: maestro Cesari suona non si sa.
1: Oggi sono un forfè. Sì.
2: Prima impurezza
0: e poi
2: all'interno del disco di oggi.

0: No, vabbè, c'è un aneddoto, ma non è.
1: Non è radiofonico. Momento.
0: No, no, ah, è radiofonico, ma.
1: Non
0: ma
1: è il momento.
0: Perché mia madre c'ha sta cassetta, sta musica cassetta, sì, della Mulino Bianco, dove c'erano tutti i successi di Sanremo. E sta canzone mi ha sbomballato le scatole, ma per
2: vedo anche per agli interpreti stessi.
0: Mulino c'era Bianco. Quello, Giola Cinquetti, non so.
1: Mulino tutti. Bianco.
0: Sì, era, ma era una cassetta bellissimo, incredibile, che ti davano quei punti della Mulino Bianco.
1: Grida, è bellissimo.
0: I più,
1: cioè,
0: grandi. E mi ricordo nel
1: tu
0: blu dipinto 7 di
1: miliardi di lire all'epoca, sì, e ti dà una cassetta, bellissima.
0: E da là nasce la mia cultura musicale.
2: Anche se vogliamo, certo, da qualcosa, certo, si parte sempre. Vabbè, all'interno del disco di oggi suona il forfè, suona invece, prego, così.
0: Posso fare una polemica?
1: Ma dei. Questo, la polemica continua.
0: No, chi avrei messo più la parte di Enrico Ruggeri quando fa cosa ti manca, cosa non hai,
1: la possiamo mettere
0: cosa
1: dopo,
0: cosa che
1: magari
0: seguisci,
2: ma tu sai che la rimandiamo dopo, no? Quindi possiamo rimetterla. Ma
0: vabbè, se possiamo... ecco, quella parte è bellissima.
2: Vabbè,
1: il resto,
0: quello,
1: il resto...
2: adesso ecco,
0: ha vinto Sanremo, che gli devi dire.
2: 3899 106 e 600, il gioco è Gira la Moda. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: gli Editors.
1: Van der Graaf Generator,
0: no.
1: H to E,
0: no.
1: The Only Way,
0: no.
1: O idrogeno a no. Elio sarebbe.
2: Sì, sì, vabbè, non sono
0: loro,
2: non ci interessa.
0: Tutto chiaro, non sono loro, quindi urge un recap.
2: È il terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 1971.
0: Sì.
2: Segna il passaggio dagli esperimenti più psichedelici dei primi due lavori a un progressive rock più strutturato e ambizioso. Detto questo, vi beccate gli ultimi due indizi. Prima sì. la cassettiera e poi il reverse.
3: La copertina mostra i membri della band ritratti in studio, disposti in modo informale attorno a una sedia vuota in primo piano.
2: Se non bastasse...
0: C'è pure il reverse, visto che ce l'abbiamo anche oggi.

0: Si capisce benissimo di chi stiamo parlando.
1: Il
0: però
1: maestro ride,
0: sapere
1: eh?
0: Se il maestro ha colto qualcosa.
2: Si capisce che al contrario si parla di Gesù, mi sembrava chiaro.
1: Ma chi parla di Gesù?
2: Vabbè, sì, lo dice sei volte, poi, cioè, poi anche proprio sembra una preghiera.
0: Vabbè, anche un po' sì, effettivamente il
2: sound.
0: Ma
2: se vogliamo far sentire, perché scusa, no, ma
0: certo.
2: Senti, su questi, cioè, cioè, sembra che te sto di su questa pietra ho fondato la mia chiesa.
1: Lo
2: sta dicendo.
0: Vabbè,
2: dagli tempo.
0: Al maestro non gli si può di niente. Quindi, insomma,
1: Roma non è stata costruita
0: in
1: un giorno. No? Roma diceva
0: di morciba,
1: però. Esatto, cioè.
0: Non sono loro.
2: No, i morciba però non hanno mai detto su questa pietra fonderà la mia chiesa.
1: No.
2: Perché
1: non
2: esiste
1: magari
2: la chiesa dei morciba.
1: Come no?
2: Ma questo lo dite voi. Beccate pure una bella denunzia.

0: Time in Touch and Broken Bones, gli Ives. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dissi voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì.
2: Ma non è questo il pezzo che ti sa. Cosa ti manca?
0: Sa che mo' arriva.
1: No, voglia
2: te. Vabbè,
1: diciamo che.
2: Dobbiamo andare via, dai.
1: Diciamo che l'ha detto, dai. Cosa ti manca? Cosa percepito. Non hai? Cos'è che insegui se non lo sai?
0: E allora andiamo a vedere se effettivamente qualcuno ci ha preso. Domani la passiamo da quel pezzo lì. Ce la teniamo per due giorni di seguito. Allora, Domenico scrive: I seen all good people. Yes, album. Yes, Domenico, giusto.
1: Bravo, vedi. Ci sono arrivati quindi.
0: C'è arrivato prima, però Stefano.
2: Domenico ci ha sperato. Dice Mario, ho vinto io.
0: Allora, facciamo che fate 50-50.
1: Però avete steccato i gelati Alemagna.
0: Questa confezione di gelati, quanti sono? Saranno 20? Sono
1: tanti,
0: 10
1: più,
0: e 10. Vabbè, fate a metà esatta.
2: Sì.
0: Noi ce ne andiamo. Via. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
2: Grazie a te,
1: Valerio. Ciao.
2: A te, Giampiero Giulio.
1: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao cassettiera, appuntamento a domani. Ciao.
0: Vi lasciamo con Marrumore con voi fino alle 21. Paolonia e Sandro.
2: Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Torna il Fiori Tutto!
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono!
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori! 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo!
1: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione! Un'occasione davvero imperdibile!
2: Dal 4 al 10 maggio, ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina! Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
3: Reliance, il nuovo album dei Soen. La band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Metallica e l'annuncio dell'uscita il 26 giugno per l'etichetta di proprietà del gruppo Blacken Recordings di una nuova edizione dell'album Reload, disponibile nei vari formati CD, musicassetta, vinile, in box, super deluxe con l'aggiunta di 4 DVD. La ristampa rimasterizzata da Ruben Cohen presso il Larsen Mastering Studios è preordinabile direttamente sul sito ufficiale di Universal Music. Proseguiamo con Marilyn Manson. Sono state infatti attivate apposite corse in vista dei

0: concerti che il cantautore americano terrà l'11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma, a darne notizie a Eventi in Bus, azienda leader nel nostro paese nell'organizzazione di trasporti per i principali eventi nazionali, che offre già ora la possibilità di bloccare gratuitamente il proprio posto in vettura per gli show, usufruendo anche di uno sconto con prenotazione non vincolante. Videogame Europe, con l'uscita del singolo e video di One on One, prima anticipazione del nuovo lavoro della band svedese Count This Madness, in uscita il 25 settembre via Silver Line Music Ellenbeck Recordings. Con la partecipazione speciale di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld dei Opeth, l'album, prodotto da Tom Dougherty e missato da Mike Fraser, arriva a 9 anni di distanza dal precedente Walk the Earth del 2017.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 4 maggio 1951,
3: nasce Mick Mars, chitarrista e compositore statunitense, membro a più riprese dei Motley Crue.
2: 1996,
3: Alanis Morissette raggiunge la vetta delle classifiche inglesi con il suo terzo lavoro in studio, Jagged Little Pill, rimanendovi per 6 settimane.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Radio Rock
5: 17:18, forse meglio, ottimo inizio, 18:07, che insieme sono 17 di questo lunedì 4 maggio. Come se non fosse già chiaro dai primissimi secondi, questo è Malrumore, e chissà come si arriverà fino alle ore 21, momento di fine di questo dramma radiofonico. Ben ritrovate, ben ritrovati rockers. Finora com'è andata? Spero tutto bene. Spero, ma sono sicura, si siano comportati perfettamente, per non dire egregiamente, quelli di Antipop, che ringraziamo e rimandiamo domani, Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Se vi siete persi qualcosa di questa trasmissione o tutte le altre, andate sul sito radiorock.it, perché alla fine di ogni trasmissione c'è la pubblicazione della playlist per recuperare la musica, ma ci sono anche i podcast delle vostre trasmissioni del cuore, proprio per recuperare intere giornate di programmazione persa, perché la vita è frenetica, lo sappiamo. Ma Radio Rock pensa un po' a tutto, quindi se magari all'ascolto senza visione siete un po' distratti, la vostra radio la potete anche guardare, quindi buonasera anche a voi che ci guardate, non solo ascoltate. Polonia Zumo, Sandro Canori, tra poco in vostra compagnia. Intanto il primo salto indietro nel tempo, 1993, loro sono i Duran Duran.
1: Radio Rock, back in time.

0: anche tu la petizione per l'inserimento di Robbie Williams nella regia di Radio Rock. Non solo è musicalmente adatto e simile a tanti dei classici che ascoltiamo qui ogni giorno, alcune portano anche lo stesso titolo. Potrebbero piacere di più o di meno, questo poi sta agli altri, ma merita il suo posto tra i big. Siccome siamo tutti scum, come dice lui, iniziamo veramente questo malrumore?
1: You are cursed!
0: Un programma very evil, very nice con Danhausen, l'unica cosa che mi porta il sorriso, insieme al nostro Sandro Canori.
2: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rocket 600, ma rumore, saremo qui in vostra compagnia, vita naturale, bam, duramba, bam.
0: Ambarabà, ci, coco, senti.
2: Vita, lo devo dire bene, vai. Vita natural durante.
0: Bravo, vai, dovevi dimostrarci che sei comunque
2: scandiamo
0: capace.
2: Scanniamo le parole. Grazie. Scanniamo le parole.
0: A posto, senti, io ho iniziato la puntata dicendo sono le 17, tipo una cosa, comunque non è suonata bene, non potevo neanche scivolare smoothly come qualche altro professionista avrebbe potuto fare, talmente palese che è andata così. Ma d'altronde, Sandro, è stata una settimana lunghissima, meno male che siamo arrivati di nuovo a venerdì e possiamo prenderci qualche giorno di riposo.
2: Come, scusa? Per 3 secondi ho anche creduto fosse venerdì, mi hai distrutto il cuore.
0: Questa è la nostra stata, perché ormai ho detto
2: è
0: nostra.
2: La nostra stata.
0: Non potevo più dire stato, nulla combacia. Eppure, Sandro, oggi è un giorno importante.
2: Sono confuso.
0: Per la prima volta da quando sono nata, più o meno, nonostante oggi sia il 4 maggio, nessuno mi ha rotto o ha scritto o ha condiviso o ha sottolineato che oggi è il giorno della forza.
2: Ah, bene, sì, perché oggi è il 4 maggio, in effetti.
0: Primo anno che forse avrei capito i vostri dannati riferimenti.
2: May the fourth.
0: Fourth. È un po' tirata, perché fourth. Quarto è fourth. Forza è force.
2: Vabbè, però è un gioco di parole, no?
0: Fa cagare più in inglese che quando lo faccio in italiano, pensa per una volta.
2: L'italiano non funzionerebbe, in inglese funziona.
0: Oh mio Dio, siccome oggi è il giorno della forza su questo
2: Google
0: player, no?
2: No?
0: Sul player che stiamo usando, che non nomineremo, la barra di scorrimento è la spada laser.
2: Wow, ma allora...
0: Stavate guardando su Twitch, mi sono emozionata veramente, era visibile. Sebbene fino a qualche mese fa io di Star Wars non sapessi proprio nulla.
2: E invece adesso,
0: Anzi, ero convinta di sapere lo spoiler più grande di tutti, che non è vero perché è il primo film, si capisce questa cosa, però vabbè.
2: Lo sai che sta cosa ho pensato pure molto pure io, quando poi ogni volta lo rivedo ci penso sempre.
0: Cioè, forse l'unica cosa che tutti sanno...
2: Forse eravamo più semplici alla fine degli anni 70,
0: eravamo
2: più ingenui. Sì.
0: Non lo so, non so che dire.
2: Beh, perché comunque è rimasta una storia, uno dei più grandi colpi di scena, tra l'altro ci sono varie storie di cui... Tipo nemmeno tutto il cast sapeva di questa grande rivelazione, quando invece cioè, è proprio la pistola di Chekhov. Cioè stiamo a cercare, c'è cioè un personaggio che aleggia
0: lì, che si nomina e basta,
2: dal primo secondo del film, e poi appare uno con la maschera.
0: Chissà.
2: Però il fatto che ti dice che teoricamente è morto, no, ti porta magari a non pensarci.
0: Certo,
2: no?
0: Infatti non è un film fantasy, non ci sono tante cose bislacche.
2: Faccio un esempio, però
0: morti
2: sai
0: sono
2: che
0: morti.
2: So, quelle cose che poi diventano chiare perché qualcuno l'ha fatta per primo, no?
0: Certo.
2: Quindi magari detti un nuovo canone e nel momento in cui detti il nuovo canone
0: diventa
2: quel
0: standard.
2: Canone diventa standard e quindi banale, però magari all'epoca non era così banale, però per dire che ne so, prima stagione di Squid Game... spoiler, non me ne frega un cazzo, tanto vi salvo. Cioè, se per colpa di questo spoiler non vedete Squid Game, vi ho salvato.
0: Siamo
2: se
0: riusciti supererete... a essere delicati sullo spoiler di un film del 70, quello che è, ma su Squid Game
2: se
0: ce ne
2: Se supererete
0: freghiamo.
2: Questa cosa, potrete comunque guardare la prima stagione, che è l'unica cosa che conta, perché poi le altre si perde un pochettino, secondo me. Però, vabbè, no, non so come dirlo, però all'inizio c'è uno... No, vabbè, cerco di farlo spoiler free, che cerca una persona.
0: Ok. Okay?
2: E tra i personaggi c'è una persona...
0: Che sparisce.
2: No, che non ha, cioè di cui non sappiamo il volto.
0: Ah.
2: Chi sarà la persona che sta cercando?
0: Chi sarà?
2: Capisci?
0: Okay,
2: però ripeto, magari perché hai dettato uno standard a quei tempi e poi adesso a chi guarda è chiaro. Non so se perché magari anche noi siamo sappiamo, capito, a qual è il colpo di scena, allora ti approcci a vederlo con un mood diverso. Però ripeto, a monte quello sta a cerca uno, quello c'ha la maschera,
0: forse
2: tendenzialmente
0: forse. Due bricioline ce le abbiamo. Va bene, insomma, non sarà di questo che parleremo, no, anche perché di che cosa stiamo parlando, ma chi lo
2: saperlo,
0: sa?
2: Possiamo saperlo, no? Sarebbe, bisognerebbe attuare, no, il trend di adesso dei social, no? Perdere la memoria per rivedere la prima volta,
0: che
2: no?
0: Che bello che ci siamo inventati pure quest'altra cacata, se ne sentivo.
2: Però in questo caso avrebbe senso, perché in questo caso potremmo capire se davvero con la mente del 2026, senza sapere niente, avessimo capito prima o magari no.
0: Chissà, chi può dirlo? Io ho pochissime certezze, per fortuna tra queste ci sono le novità targate Radio Rock. Brand new music right here.

0: novità degli Ice Age nell'alta rotazione di Radio Rock, quindi votabile sul sito radiorock.it. New entry di questa settimana, insomma di quest'ultimo weekend, potremmo dire così. Sì. Loro sono danesi e condividono questo inedito come singolo apripista del primo album in 5 anni, For Love of Grace and the Hereafter. Uscirà il 29 maggio per Mexican Summer. Torniamo a noi, a questo inizio un po' di marrumore. 3899 106 e 600.
1: Ha iniziato la puntata di 100. Oggi è veramente primavera, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno, appunto. Buonasera, Giuseppe.
0: Giuseppe, anche tu, tutto a posto? Ma d'altronde l'abbiamo detto, è stata una settimana lunghissima. Siamo arrivati per miracolo a questo venerdì e dobbiamo quindi essere anche contenti delle nostre piccole, misere azioni, sì, che riusciamo a portare a compimento. Buonasera Luigi, buonasera Federico. Poi ancora, cosa avete da dire?
2: Vi posso dire che comunque io vidi Star Wars all'epoca, Guerre Stellari ancora, con la re-release di fine anni 90, quando riuscirono al cinema, e da ragazzino, non sapendone nulla, visto che mio padre aveva visto il primo ma non il secondo, mi ha detto se vuoi te lo affitto, e poi il secondo lo siamo andati a vedere al cinema, ci rimasi di stucco alla rivelazione di L'Impero Colpisce Ancora, della fine di L'Impero Colpisce Ancora. È pur vero che avevo 10 anni,
3: esatto,
2: nel 98,
3: eri più o meno intelligente, quindi, come un Jedi, quindi non potevi arrivarci.
0: Mancavano delle buone basi. Sì, sicuramente, forse quando... Però sai, è strano, perché a volte vedi quelle cose che ti meravigliano proprio perché sei ancora infante, alcune parti del tuo cervello, della tua esperienza non si sono veramente sviluppate, e poi invece prendi per caso, vedi delle cose che ti strappano via almeno una parte di quell'innocenza, non perché per forza siano becere o pornografiche, non adatte alla tua età, però succede che magari vedi delle scene di film, di cartoni che toccano la tua psiche in un posto e ti portano fuori da quella ingenuità, da quell'essere, da quel candore, da quell'essere bambino. Quindi effettivamente sono età in cui succede qualcosa del genere, sia in una direzione che nell'altra, però chissà, cioè uno spoiler grande. Forse è uno spoiler grande sempre.
3: Ma sì, sono spoiler grandi, ma sono grandi spoiler, eh? Questa è una vecchia pubblicità. Però poi nel caso di Star Wars, nello specifico, è diventato tutto talmente tanto iconico che ha fatto il giro. Nel senso, tutti lo sanno e tutti ripetono una battuta che però nel film non c'è.
0: Tra l'altro.
3: Cioè, Luke, io sono tuo padre. Esatto. Cioè, non lo dice così.
0: No, no,
3: no. Quello è un grande effetto Mandela, ma non c'è mai quella frase. Quindi è assurdo che è così tanto famoso che però viene sempre citato quasi a sproposito. Perché, vabbè, il succo di quello che dice ovviamente è quello, per carità. Però quella frase lì, detta
0: come
3: proprio
0: in
3: quel modo lì, no, quella l'ha detta.
0: No.
3: Poi non sappiamo se è vero quello che è successo dopo, però sulla parte prima
0: era. Non è mai
3: sicuri.
0: Stata scritta, era quella. C'era una cita di Jesus che tutti ripetono, ma che lui nella Bibbia non pronuncia. E mi sa che è proprio quella.
3: Non
0: ma
3: so,
0: sicuramente qualcuno di più esperto di noi, nonostante qui abbiamo il nostro teologo Sandro Canori, può dirci la verità al 3899 106 e 600.
4: Provo a dire una cosa poco tirata, perché se comincia così il conteggio degli orari mi verrebbe da dire Time Bomb dei Rancid, però non so se ci sta.
0: Va bene, va bene, va bene.

0: Acid, quindi, come da vostra richiesta, Time Bomb, che ci voleva? Uplifting, come direbbero quelli bravi. 3899 106 e 600, che cosa state dicendo?
1: Comunque, alzati e cammina è frutto di una citazione erronea comune. Vedi? Perché il comando esatto fu: Lazzaro, vieni fuori. Arsete, qualcuno dice pure arsete, cornuto, arsete, tra l'altro. Però questo è, sono gli apocrifi.
0: Guarda te.
2: A dire la verità, io rimasi più stupito del fatto che lei fosse la sorella e lui quasi sa la
1: padre. Hai capito?
2: Beh, quello no. È col... padre fosse Darth Vader.
1: Esatto, quello è colpo di scena, perché comunque ti mettono anche Han Solo, cioè questo dire questo flirt con Han Solo, no? Che si punzecchiano e tutto è. E poi lei per Leila. Vi do questo gioco di parole che vi piace tanto. Leila, per far rosicare, no? Han bacia Luke, no? Sì. E Luke tutto sornione, gli flexa pure, no? Che si mette con le braccia dietro la testa e guarda Han come per dire: ha scelto me, eh?
0: Wow.
1: Vedi, cioè, ecco, quella per dire una cosa che mi depista totalmente. Nel momento in cui scopro
0: sì.
1: la roba, dico: cazzo, ma quindi questo se voleva insifonare la sorella? Che incredibile mondo è questo spazio.
0: Un mondo che
1: e diventa... quello è un colpo di scena che mi fa rimanere wow. Quello di Darth Vader. Non, cioè io francamente non, cioè nel senso, Star Wars ha sempre fatto parte talmente tanto dai VHS della mia vita e della mia infanzia che io non mi ricordo quando l'ho scoperto, come l'ho scoperto la prima volta che l'ho visto, non me lo ricordo. È una di quelle cose che è talmente note al mio cervello che io l'ho sempre saputo, quindi non lo so se mi sono stupito o non mi sono stupito, però riguardandolo oggi ho pensato che forse il Sando di oggi, guardandolo la prima volta senza sapere niente, ci potrebbe arriva, però ripeto, è anche perché loro hanno dettato un nuovo canone che poi diventa banale.
0: Certo, è chiaro. Parleremo però di cose bislacche che succedono nella vita reale, pensate, non nei film.
1: C'è stato per me un gran colpo di scena perché ci sono delle dichiarazioni del maestro.
0: Capito, quale maestro? Ognuno ha il suo.
1: Io ce n'ho pochi, esatto. E lui è sicuramente uno.
0: Ok, andiamo al break, tra poco capirete di più.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: ragione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Chi è?
2: Freddo!
1: Brrr. Chi è?
3: Rumore!
1: Chi è?
2: Sprechi,
3: sprechi,
2: sprechi.
1: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
2: Freddo.
3: Sprechi.
1: Da oggi non più.
4: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
17: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra

0: è Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
1: 18 e 38 minuti in questo lunedì, ahimè sì, solo lunedì pomeriggio qui a Radio Rock. La preferite l'ora detta bene? Fatemelo sapere. Intanto godetevi quella che è la vera forza qui a Malrumore. Si sa bene da che parte stiamo, lo dicono anche gli Interpol.
0: Radio

0: Interpol, appunto, noi siamo, ahimè, nella zona dell'ombra, perché questo è Malrumore nel pomeriggio che diventa sera qui a Radio Rock. Ancora Paolo Agnazzumo, Sandro Canori, abbiamo appena iniziato. Si è creato un po' di discussione su quella che è, giustamente, quelli che sono i colpi di scena di Star Wars in oggi, che è il giorno della forza. Non so te, Sandro, però veramente quello che dicevo in apertura è vero.
1: Cioè, cosa?
0: Tutti gli anni io, che non avevo mai visto neanche 7 secondi di Star Wars, ma che dicono che stanno, the force, ok. Quest'anno finalmente la gente è distratta da altre notizie,
1: diciamo,
0: da altre
1: ci
0: cose.
1: Sono delle wars meno stars.
0: È come, però scusami, se ancora regge e lascia entrare Scanio, che fate? Mi dimenticate di Star Wars, quella rottura, iperfissazione con cui ogni anno avete sempre battuto?
1: No, penso semplicemente che la Disney abbia un po' distrutto gli entusiasmi e adesso dichiarare che ti piace Star Wars è d'obbligo e duopo mettere sempre la postilla, cioè, Star Wars, ma finché non è arrivato Topolino, per carità, perché dopo è stato un mare di lacrime. Quindi forse anche questo non aiuta alla gente a spingere un brand che ormai è gestito in una maniera sbagliata per la maggior parte dei fan di vecchia data, e non solo, però loro continuano a sfornare serie TV mediocre, ma continuano a sfornarle, quindi evidentemente qualcuno queste serie le guarda. Poi non è che sono tutte brutte, vabbè, ormai abbiamo preso sta piega oggi,
0: così,
1: quarto maggio,
0: la polemica da qualche parte
1: dire. Rogue One e Andor sono due prodotti, tra l'altro, legati a livello di trama, che hanno riscosso notevole successo tra anche i fan di Star Wars. Questo a riprova del fatto che quando aumenti l'offerta cala un po' la qualità, che è una legge di mercato quasi, no? Anche per i prodotti materiali e non serie TV, un po' è così, e mi sembra che anche Star Wars abbia subito questo. Okay. Cioè, avendo aumentato l'offerta è inevitabilmente calata la qualità, ma non solo, perché non so, è così, naturalmente le cose vanno così. Poi se tu ce l'hai tutti i minuti secondi smette di essere speciale, no? Questa forse quando esce il film è l'evento, perché ne esce uno ogni 20 anni, 30 anni, non so, forse anche di più se facciamo un rapido calcolo.
0: Nel come momento dischi dei tool, praticamente,
1: nel momento in cui diventa quotidianità perde un po' quella magia,
0: sì,
1: quella,
0: certo,
1: magia là. E in più, se è fatto in un certo modo, ovviamente un po' di scoramento si crea. Poi anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte.
0: Chi l'ha detto?
1: E quindi Gesù.
0: No,
1: quindi tra,
0: neanche questo
1: noto,
0: ha detto Gesù.
1: Era noto collezionista orologi tra l'altro. E insomma, è normale che se tu invece di fare 3 ogni 20 fai 10 in 10 giorni, 8 fanno cacare.
0: Troppi, cioè, numeri, non ho capito, ma sono comunque d'accordo con
1: no
0: te.
1: È che le piattaforme ti chiedono, no, prodotti sfornare più va bene, di più.
0: And the midnight hour she cried more.
1: Credo che ci sia anche un progetto a monte, nel senso che la Disney non ha interesse nel titillare i vecchi fan, anche se poi non si capiscono allora certe scelte. Magari sul merchandising lì può fregarci. L'interesse, secondo me, della Disney è attirare anche un nuovo pubblico e quindi
0: trovare il modo di essere accattivante anche per le nuove generazioni.
1: Sì, esatto. Poi c'è un saggio di Alan Moore molto bello sui fumetti, che lui critica un po' sia la DC che la Marvel, dicendo che loro si riferiscono a un target immaginario che deve prendere più fasce d'età possibili, e pensano di poterlo raggiungere semplificando il prodotto, quindi non offendendo nessuno. C'è l'illusione che tu possa arrivare a più persone, che in un certo senso potrebbe anche essere così per alcune cose, come nel caso di Star Wars. Però ovviamente, se fai questo tipo di ragionamento, cercate fare un prodotto che possa piacere alle nuove generazioni e a quelli vecchi, evidentemente non è possibile, perché se a me mi dovesse piacere allo stesso modo una cosa che piace a un bambino di 6 anni,
0: sì, ogni tanto l'abbiamo detta questa cosa, no?
1: No, che poi è relativo, perché io come bambino di 6 anni ho tante cose in comune,
0: io tantissime,
1: le carte Pokémon, volta, il wrestling, però non è che
0: molti
1: è tutto
0: cartoni
1: uguale, no? Nel caso di Star Wars a me mi sembra che l'intenzione sia quella, e come per tante cose, cercando di fare una cosa che possa essere più ampia possibile, non offende nessuno, possa piacere a tutti, alla fine finisce sempre che fai un prodotto mediocre, ma non perché è mal fatto, ma perché non è senza sale.
0: Sciapo.
1: Molto sciapo, non sa né di me né di te.
0: Va bene, va bene. Continuiamo tra poco, perché incombe la nostra seconda novità, il ritorno dei Muse. Speriamo bene. Brand new music right here.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
2: Allora ragazzi, quella di oggi è un'operazione molto difficile, quindi direi di fare un minuto di concentrazione prima di iniziare.
3: Sì, è medico!
2: Venitemi dietro, sala operatoria numero 1000.
3: Parabonzi, bonzi, po!
2: Il bisturi mio fa scintille.
3: Parabonzi, bonzi, po!
2: Fa le scintille sulla legna, figuramose sulla...
4: Scusi, il medico? Ma non dovrebbe indossare i guanti sterilizzati per evitare infezioni?
2: Ma da quando un qua il paziente in sala operatoria è sveglio?
4: E che ne so, non mi hanno ancora fatto l'anestesia!
2: Che coglioni! Devo fare sempre tutto io. Ragazzi, scusate un attimo solo. Signore, non si preoccupi, vedrà un secondo e se sarà dormito.
4: E come?
2: Anestetizzato. Dai, tutti insieme. Dammela a me, biondina.
3: Dammela a me, biondina.
4: Scusi, il medico?
2: Che coglioni. Sì, mi dica.
4: Si ricorda di me? Mi ha operato 6 mesi fa.
2: 6 mesi, dici? Chiudi un po' gli occhi, apri la bocca, fa finta che sei morto. Ah, se mo mi ricordo. No, è che sveglio sei più brutto. Dimmi.
4: Ecco, io dopo quell'intervento allo stomaco, tutte le volte che metto un peto sento delle voci.
2: E se vede che ce l'hanno chiacchierato. Oh, ridi, oh, mamma mia che grugnone.
4: Veramente, le voci chiamano lei. Er medico, in continuazione.
2: Er cerca persone. Vedi che fine che ha fatto. Ma allora bisogna immediatamente rioperare. Presto, una barella.
4: No, no, no, io non voglio essere operato da lei. Mi lasci, no,
2: fermo,
4: no, no.
2: Fermo. Vaffanculo, se te dico che sta fermo, no? Presto, preparate la sala operatoria che abbiamo un'urgenza.
3: Er medico in prima linea.
0: Just for fun.

una bella vanga per spallare il fango di questo lunedì. Gli Stained ci riportano in diretta per un antichietta, giusto il tempo per ricordarvi che la vostra radio del cuore la potete vedere sul sito radiorock.it tramite la nostra app, grazie alla Radio Rock TV, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, ma anche sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Ma Rumore torna tra pochissimo, intanto voi godetevi Billy Idol.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Groenlandia.
1: Sky Italia.
0: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi,
5: sprechi,
4: sprechi.
3: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
4: Freddo.
5: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Supermercati.
8: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
9: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano

0: 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. SMEA, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
2: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
4: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
5: 19.7 minuti, lunedì 4 maggio, ma il rumore continua qui su Radio Rock e continua anche la narrazione dei cattivi che ci piacciono di più a quanto pare. We are on the dark side, i Talking Heads, dal lontano, back in time per noi, Psycho Killer.
4: Radio Rock, back in time.

0: vain and we are blind. I hate people when they're not polite. Un testo di Psycho Killer dei Talking Heads che ci riporta anche a noi, perché noi intendo Polonia Zoom e Sandro Canori,
1: sì.
0: Quanto odiamo le persone non cortesi, non educate, quelle Tantissimo. Che fanno le cose sbagliate al momento sbagliato, prede del loro egocentrismo più totale.
1: Totalmente, è il mio nemico quotidiano.
0: Esatto, e quindi vedi, anche una canzone di così tanti anni fa ci fotografa esattamente il mondo in cui viviamo, e quindi noi siamo degli psycho killer.
1: Gli archetipi dell'essere umano, quelli sono.
0: Ma non si sbloccano mai questi archetipi, qua si va sulla Luna, su Marte, su Venere, su dove ci pare, ma sempre stronzi rimaniamo.
1: La Luna capiamo.
0: Discutibile, discutibile. Va bene, torniamo in diretta e prima della prossima novità chiudiamo il discorso Star Wars, che però si è aperto anche un po' al concetto di spoiler in generale, ringraziando e salutando chi al 3899 106 600. Nota le mie sfumature, tipo sussurrare sottovoce Rebel Yell, ma è questo, Marco, è quello che mi rimane negli spazi di Marrumore, sussurrare le mie cose in un angolo o nell'altro. Ci chiede invece Andrew, ma perché Jar Jar Binks l'aveva pensato la Disney? Io non so neanche come inserire questa cosa in quello che abbiamo
1: allora
0: detto.
1: Allora, io invece la domanda che mi faccio è la domanda su questa domanda.
0: In che senso?
1: Cioè, cosa vuole lasciare intendere questo ascoltatore? Che Star Wars era
0: dalla
1: già
0: Disney.
1: No, era, esatto, cioè era già stato rovinato da chi decise di fare la seconda trilogia, che poi è la prima trilogia, creando personaggi come Jar Jar Binks, che io all'epoca ricordo che fu molto criticato perché
0: quello con le orecchie lunghe che parla strano.
2: Amico,
0: io imparare, vedi?
1: Perché si diceva che quel personaggio levasse l'epicità in un certo senso di Star Wars e che fosse un personaggio un po' Disney. Questa era la critica che si faceva. Pensa un po', anni dopo è diventato tutto vero e molto molto peggio, perché il 7, 8 e 9, quindi Star Wars fatto dalla Disney, ci ha fatto rimpiangere Jar Jar Binks, personaggio verso il quale io, nato nel 1991 e quindi bambino al momento di uscire episodio 1, non ho mai odiato.
0: Ah no,
1: Era un bambino, mi faceva ridere, pesta la merda, cioè nel senso ero...
0: Quindi su di te ha funzionato come magari gancio ulteriore, vedi?
1: Su di me, oltre a sentirmi palesemente Anakin in quasi tutte le scene in cui il bambino appare, perché dice, è vero, anch'io sono speciale, e a parte questo, a me Jar Jar non mi ha nemmeno dato fastidio, e trovo, adesso tutti questi risentiranno, a volte mi sembra che ci sono delle prese di posizione prese dalla Vox Populi, per cui poi una cosa diventa così, punto.
0: Ah, certo.
1: Mentre poi tante volte, quando rivedi le cose, magari anche a distanza d'anni, ti accorgi che quella è una convinzione data da sentito dire, data dal fatto che se sei fan di Star Wars devi dire quella cosa. Io qua lo dico e lo rivendico: Jar Jar Binks non è un pessimo personaggio. E episodio 1 di Star Wars non è il film più brutto di Star Wars tra i 6. Quindi considerando la trilogia vecchia e quella nuova, escludendo quella nuova, ecco. Che è quella della Disney, non è il più brutto dei tre. L'attacco dei cloni è più brutto dell'episodio 1. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, Vendetta di Sith è il più bello di tutti. Per quanto mi riguarda, è così, l'abbiamo detto.
0: Visto che stiamo parlando di cose che capisco a metà,
1: questo,
0: parliamo anche di aritmetica.
1: Volevo rispondere, però.
0: Pensa, manco hai risposto ancora a posto.
1: Questa era la premessa.
0: Ma
1: cioè, non capisco
0: cielo.
1: Perché fa la domanda. Sì, appunto, è perché odia Star Wars già dai tempi della trilogia, quella degli anni 2000, o se invece lo dice perché ama anche i film Disney.
0: Ah, potrebbe essere una domanda posta da entrambe le personalità, effettivamente.
1: Questo cambia tutto.
0: Amico, se sei all'ascolto, facci sapere.
1: Mi attengo alla risposta prendendo la domanda alla lettera. No, Jar Jar Binks non è un personaggio da Disney, ma secondo me nell'economia di episodio 1 ci sta benissimo. E cosa che sanno bene anche quelli che hanno fatto il film, perché poi da episodio 2 l'hanno messo a fare il senatore e è sparito nel nulla. Poi dici, perché è caduta la Repubblica? Che secondo il senatore Jar Jar Binks è un po' come guardare al nostro senato e vedere,
0: è come la realtà in cui viviamo,
1: certi
0: appunto.
1: Presidenti,
0: esatto,
1: diciamo,
0: guarda,
1: così,
0: guarda,
1: e quindi la mia risposta è: non l'ha creato la Disney, però rispetto a tante brutture che ha fatto la Disney, non so, sono molto più brutto del Jar Jar Binks.
0: Ecco, ecco, vabbè, chiudiamo un po' qui questo spaccato, perché abbiamo di cose ben più importanti da portarvi. Intanto novità. Brand new music right here.

0: Follow Evanescence tra le nostre novità. E quando si parla di maestri ci si chiede, no, quali seguirai, Sandro?
1: Ebbene sì, perché il maestro non parla spesso, ma quando parla si fa sentire.
2: E sorridevi e sapevi sorridere, poi quei 20 anni portati così, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans.
1: Il maestro ha rilasciato un'intervista a Repubblica, virgolettato ovviamente, è balzato ormai. Il maestro ha assunto questa posizione di asceta, è tutto quello che alla sinistra mancava. Io vorrei che il maestro parlasse più spesso, perché a destra hanno, non voglio far paragoni, no, non lo facciamo. Però ci arriviamo tutti, no? Che è andato a propaganda da Zoro e ha detto la Schlein, mi ricordo, un altro la cazzo, no? Il maestro ogni tanto è come se, no? Come una bussola morale, si erge sopra quello che è il tutto e dice la sua.
0: Puccini è quello che ha il mondo, come Sandro Canori è quello che
1: ora firma. No, questo paragone non è proprio fattibile. Il maestro parla, e quando parla, parla dall'alto della sua saggezza anziana, di chi ormai quello che doveva dare ha dato e non gli interessa più
0: niente
1: delle ripercussioni. Vado col virgolettato. Non uscivo di casa da 18 mesi,
0: cavoli,
1: dice il maestro.
0: Come mai?
1: E confesso, avevo un po' paura. In TV cedo a Temptation Island.
0: Cosa?
1: E Grande Fratello.
0: Cosa?
1: Mi divertono molto.
0: Cosa?
1: Li vedo con spirito un po' snob e mi fa ridere che sia tutto finto e costruito ad arte. Il maestro si siede sul suo trono e dopo tante battaglie politiche, dopo tante denunzie sociali, riporta tutti con i piedi per terra. Basta snobismi, guardiamoci Grande Fratello e Temptation Island per divertirci e sentirci un po' meglio di chi lo guarda per davvero, no? C'è sempre questa distinzione. Però almeno il maestro, e qui parte il Jacques, non si nasconde dietro al no, ma io lo faccio perché studio sociale, perché in realtà non mi piace. Il maestro dice che lo guarda con snobismo perché lo fa ridere, ammette i suoi limiti e il suo snobismo, e ancora una volta mette il cappello e se ne va. Un applauso al maestro Puccini. Siate più leggeri e meno pomposi, per favore. Anche se il maestro Puccini è una merda proprio, io non so lei come fa a divertirsi. Io mi metto in ginocchio e mi prostro di fronte alla sua enorme grandezza. Già se avesse detto ciao Darwin avrei compreso, avremmo fatto altri tipi di valutazione.
0: Come ti poni adesso? Maestro, rivaluti? Ti metterai a guardare anche tu Temptation Island e Grande Fratello per capire Guccini cosa ci trova?
1: Ripeto, vedo del buono anche in questa dichiarazione, perché il maestro quando parla non parla a caso, e quindi ripeto, ha dato anche un buon messaggio. De contro vedo un maestro a cui i nipoti non hanno insegnato a usare Netflix, per dire, no? E quindi magari costretto dal tubo catodico si ritrova come una volta a vedere quello che la televisione gli offre.
0: Vabbè.
1: E se lo fa piacere il maestro, perché il maestro sa riconoscere che non è che per forza, no? Tutti alti. E lo sai qual è la cosa che fa più ridere? Ecco, per cui godo. È che tante delle persone che magari criticano, no? Chi no, perché non è culturalmente elevato e cita Guccini. Cioè, è questa la cosa. Quindi Guccini, è come quelli che elogiano la penna e la macchina da scrivere citando Bukowski, e poi leggi i diari degli ultimi giorni di Bukowski e Bukowski dice cazzo, magari ci avessi avuto il computer da inizio avrei scritto il triplo. Quindi si creano adesso che è passato un po' di tempo quei cortocircuiti per cui, no? Come dicono i giovani, è strano vivere in questa linea temporale.
0: Sì,
1: quindi grazie maestro per le emozioni che ci hai dato, che ci stai dando e che sicuramente ci darai, ma per favore no, certo.
0: Fate insegnare i dispositivi su cui guardare anche altre cose. Ecco, perché potrebbe, no, io non lo so, io non ho forza nel mio cuore per battere questa me, cosa, ma
3: di sera, quel
0: vorrei
3: po',
0: dire forse quella... il maestro è anche vecchio e uno invecchiando magari si rincoglionisce, il gusto cambia, no? E torniamo all'inizio, dicevamo la gioventù quanto è facile essere giovani e essere cazzo, come dire, impressionati da quello che si vede
3: stasera. Forse copertina e fregna,
0: il maestro è abbastanza vecchio da essere impressionato da cose come il Grande Fratello e Temptation Island. Io poi Temptation Island, proprio io sono più vecchia di lui, non ho neanche idea dove è il capo e dov'è la coda, e mi va bene così, però facciamolo un omaggio. Fatto bene, no?
1: Dai, è stato difficile scegliere, ma
0: E cosa hai scelto? Dai, dillo, tanto ormai la devo rimettere dall'inizio, ci abbiamo parlato.
1: Quattro stracci.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Andava.
1: Sì.
0: Vabbè, eccola qua.
2: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano,

sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti in maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso,

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a €2,98.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascoltando Malrumore on Radio
9: Rock. Ogni salto indietro nel tempo è stato piuttosto cattivo in questo pomeriggio che piano piano diventa sera. Malrumore per voi qui su Radio Rock. Anche in questo caso mi sa che rimaniamo dalla parte dei cattivi. Radio Rock, back in time.

0: Deutschland.
1: Ora che ci penso, il corrispettivo nostrano di Deutschland e Rammstein e Italia di minorità, no?
0: Ma
2: assolutamente sì.
0: Non scherziamo. Radio Rock Promotion. Italia, Italia. Anche perché è un momento molto serio, vi devo parlare dei nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi che vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio con Morta zia, la casa è mia. Non fare gestacci in camera. La zia Olga, poverina, Sandro, succede, muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
2: Le situazioni peggiori.
0: Esatto, però che insomma più o meno tutti viviamo in maniera diversa. Tra litigate, sorprese e colpi di scena scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate dal 7 al 17 maggio, Morta zia, la casa è mia. Al Teatro Roma, via Umbertide, in zona Tuscolana, parcheggio riservato. Info e prenotazioni 06 78 50626, ripeto 06 78 50626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Brand new music right here. Brand new.

0: Reward, The Scars, il ritorno dei Korn tra le nostre novità, un ritorno che mi trova scodinzolante e felice, un po' triste del fatto che finisca, come spesso accade, proprio sul più bello, quando si raggiunge questo massima violenza che di questo lunedì, mamma mia, ce n'è bisogno. C'era chi, viste le difficoltà, come Domenico, ci chiedeva qualcosa tipo The Damage Coda dei Blonde Redhead, quella canzone triste che tanti ricordano per Rick e Morty. Però, Domenico caro, se ascoltiamo anche quel brano questo lunedì, che meriterebbe di essere un venerdì, diventa il giorno più brutto della nostra vita, quindi evitiamo, anche perché siamo ancora qui per 16 minuti in compagnia di Sandro Canori. Sandro,
1: certo,
0: hai visto cosa sono riuscita a fare per te? Ho contato bene, anche se non siamo nell'ultima ora di Malrumore.
1: Che bello,
0: è proprio
1: che
0: uno sferzo mnemonico che adesso mi fa perdere tutto il resto di quello che non ho. C'era, visto che ci sei, un messaggio da recuperare. Torniamo un po', credo, alla galassia che stavamo celebrando, visto che May the 4th oggi. Non so se è veramente related, aiuta, cioè capiscilo tu.
1: Vai,
0: rispondi tu, perché io non mi, guarda, me ne vado.
2: Buonasera, Sandro, invece del personaggio di Kylo Ren, che mi sembra che ti piace,
1: Kylo.
2: Io ho visto, penso, 10 film con Adam Driver, ma cioè, ancora non ho capito se è un bravo attore o è nuca prona.
1: Allora, io secondo me è un bravo attore, e tra l'altro ricordo quando non era, cioè nel senso, Kylo Ren è stato, almeno per il grande pubblico, uno dei primi ruoli importanti che ha fatto, e avevano fatto tutta la promo sul mistero, chi c'è sotto la maschera di questo che sembra un nuovo Darth Vader. Io ricordo la sala che fa no, nel momento in cui lui si leva l'elmo e per la prima volta lo vediamo in faccia, e lo shock comunque. Cioè, poi è grande attore, forse uno della nuova generazione tra i più grandi, però all'epoca era un volto molto nuovo e il pubblico lo ritenne brutto, cioè proprio
0: ma
1: banalmente
0: pensate,
1: brutto. Vabbè, in effetti
0: sto vedendo le immagini,
1: questo nascone. Vabbè, comunque, che ne penso del personaggio? Secondo me è come
0: da Harry Potter,
1: come sì, esatto, come tante cose della trilogia Disney. Il problema di Kylo Ren è che l'idea è buona e lo svolgimento è pessimo, e a me dispiace perché la trilogia Disney ha tutto lì dal mio punto di vista, cioè ci sono tutte le idee giuste ma cucinate male, come se dai una carne de Kobe a me, che comunque non sono un mastro grigliatore, no?
0: Ok.
1: O se dai la stessa carne a uno che quella carne la sa grigliare.
0: Oppure una cosa composta ma con le conture sbagliate,
1: esatto.
0: Bellissima questa cosa. Quindi prendi, fai le polpette ma le fai con il pane bruciato, il macinato crudo, l'aglio
1: sprato. Tante idee buone ci sono nei Star Wars Disney, secondo me una delle idee buone è proprio Kylo Ren, perché per la prima volta vediamo un personaggio che vuole credere al lato oscuro ma è sedotto dal lato chiaro, che comunque è una novità rispetto a tutto quello che avevamo visto. La spada pure laser, che non è dritta, è tipo frenetica, no? Un po' sciolta.
0: Perché abbiamo visto che le vere spade laser sono delle fiamme che si muovono.
1: No, non è per quello. È per
0: vero.
1: Farci capire che non è un personaggio completo, e per quanto lui se la racconta che è potente nel lato oscuro, in realtà non è così, perché la sua preparazione non è finita talmente tanto che dentro di lui sa che la scelta giusta è cedere al lato chiaro. È per questo che iconograficamente, secondo me, hanno fatto la spada, che anche la spada trema, no?
0: Okay.
1: E lui sembra veramente un bamboccio.
0: Giacomo.
1: Sembra proprio un bamboccio stupido. Cioè, la gente ha criticato aspetti caratteriali del personaggio che in realtà sono proprio perfetti per far capire che quella è una persona in crisi d'identità. Poi però con tutte queste belle cose ci facciamo poco e niente, perché lo svolgimento è pessimo.
0: La critica qui al 3899-106-600 vuole che il problema sia il come nel momento in cui si è levato quel casco. Attenzione, lapsus interessanti, quindi è come se lo leva quel casco, perché pare Baywatch o magari una pubblicità della Pantene, no? Qualcosa del genere.
1: Sì, infatti, ripeto, ricordo la delusione. Poi però, secondo me, è un bravo attore. Ancora deve fare un film che mi piace, però non per colpa delle sue doti recitative, ma per le sceneggiature che ha scelto.
0: No, so che aveva fatto delle cose per cui era stato molto preso bene.
1: Io ho solo visto un film che credo sia di quelli più incensati dalla critica, che è un film con Scarlett Johansson, in cui loro sono una coppia che devono fare terapia.
0: Era quello a cui
1: per non dire ma una rottura di coglioni.
0: Vabbè, Sandro,
1: finita.
0: Perché a te piace spada laser.
1: Un piano sequenza di 40 minuti, e nel senso che camera fissa, cioè, quindi c'è la camera fissa su loro, sul
0: è un
1: divano.
0: Film teatrale,
1: ma che palle, vado al teatro,
0: non credo, guarda, non ci sono le spade laser neanche lì spesso,
1: infatti non vado al teatro perché non voglio vedere quella roba e quindi non la voglio vedere,
0: forse non
1: film.
0: È quella roba che fa cagare, che è fuori dalla tua palette.
1: Ma sai che c'è, che quando tu devi raccontare una cosa, questo è il mio punto di vista sulle opere, quando il mondo è talmente stupefacente che quando tu devi raccontare una storia così, passatemi il termine, normale, quotidiana, quindi come può essere una fase di rottura, mi devi raccontare una storia incredibile, come se l'universo, tra le miliardi di storie del pianeta Terra, avesse scelto di raccontarmi proprio quella, perché quella è una storia unica e speciale. Questa è la mia sospensione di incredulità.
0: Certo.
1: Se io vedo semplicemente due che si stanno a lasciare, che cazzo me ne frega di vedere un film su due che si stanno a lasciare, se la loro storia non è così incredibile, per cui lui ha sgamato lei con la sorella che però in realtà era lo zio mascherato, cioè, capito? Allora dici, ok, bene.
0: Vabbè,
1: capiamo,
0: a parte che è la storia,
1: guarda,
0: di ogni famiglia,
1: a vedere.
0: Ma però... è che Sandro, è che la magia nelle nostre vite così melmose è proprio in quei piccoli spaccati di intimità e del pulviscolo della polvere,
1: sono
0: il
1: d'accordo.
0: Colore
1: sono
0: quindi
1: d'accordo.
0: Non tutte le narrazioni devono essere grandiose e stellari, e anzi,
1: sì,
0: cioè, come scegli di raccontare una storia banale, quali emozioni ti può lasciare la visione di una cosa non epica.
1: Io sono molto fan delle cose non epiche, e qui pure da sti microfoni ho detto più volte che anche nella vita quotidiana, secondo me, il vero spessore di una persona si vede nei piccoli gesti, non nelle eclatanti dimostrazioni, perché quando c'è uno stato di crisi enorme sono tutti buoni a far grande gesto, anche un po' per ego o per sentirsi meglio con se stessi, e il bello si vede quando nella quotidianità. Quindi io sono mega fan di questo, ma se nella quotidianità, se vado al cinema voglio qualcosa di straordinario, perché devo vedere la storia di qualcun altro. Se la storia di qualcun altro non è più incredibile della mia, io continuo a pensare alla mia storia. Cioè, non cazzo me ne frega Adam Driver che sta divorziato con Scarlett Johansson.
0: Vabbè.
1: Comunque mi dicono i morti non muoiono. È un bel film, vabbè, lo guarderò.
0: Vabbè. A Place in the Dirt, intanto troviamo il posto nel fango quotidiano. Marilyn Manson.
1: Oh yeah.

0: Aia, che male, non la ascoltavo da un po' questa A Place in the Dirt, appunto, sgomitare per cercare il nostro posticino nello
1: Effetti spot. Sconosciuti mi è piaciuto tantissimo, ecco. Perché
0: ma mi fai leggere la domanda?
1: Faccio come gli streamer, la leggo e rispondo direttamente. Mi è piaciuto tantissimo proprio perché hanno dato movimento, e la cosa che apprezzo è che siamo in un appartamento ma non hai la percezione di staticità, perché una volta stanno intorno al tavolo e la camera si muove freneticamente su ognuno dei commensali, quindi non è mai ferma sulla tavola in generale, ma comunque si muove, il movimento di camera dà anche movimento all'azione, e a volte escono fuori in balcone, a volte stanno in camera da letto, quindi occupano tutti gli spazi e il movimento di camera aiuta a darci l'illusione che anche se stiamo in un appartamento c'è molto movimento. Il film è quello One and Drive, ci sono proprio delle camere inquadrature fisse di loro che guardano taglio verso la camera, taglio camera, e monologhi infiniti.
0: Beh, ma ci sono esperienze cinematografiche che sono anche difficili, che non sono solo di godimento, che non sono solo puro entertainment. Esatto. E c'è Lorenzo che però dice Adam Driver è cane. Io non me la sento, non me la sento di dire questa cosa. Sentiamo qua invece che cosa si dice. 3899 106 600.
2: Guarda, un film interessante con Adam Driver è Patterson.
0: Patterson,
2: forse il suo primo in cui proprio venne riconosciuto. È un film molto tranquillo, però poetico.
0: Ma io posso sentire questo che fa la critica così, e in mezzo tu che urli. Ma perché? Imparate ad abbassare il volume delle radio quando ci mandate le note audio. Però grande Alessandro per la tua suggestion.
1: Ho già due film di Adam Driver da vedere, eh?
0: Ah, Patterson, ecco, film del 2016. Ah, di Jim Jarmusch, sì, esatto. Infatti mi ricordavo dei pezzi. Mi sto chiedendo se me lo sono visto, ma questo non farebbe una bella pubblicità. Ma giuro, non è lui che è un cane, sono io che non ho le memorie per ricordare tutte le cose. Senti, Sandro, ho un'altra cosa da condividere con le persone prima che tu te ne vada.
1: Sì.

0: GPT. Forse la nuova dopo CCP, come Cirpi Cirpi Cip Cip, forse possiamo avere una nuova bella fissazione. E questa fissazione si chiama CPT. Ti piace?
1: Bellissimo.
2: Inspiration's ready, steady, cook. Am I eating it? Am I? It's Friday night. I want a chippy tea.
0: Tutti insieme.
2: Chippy tea, chippy tea.
0: Non ti levare le cuffie, torna lì.
2: Oh, you keep me posh, no, she don't agree with me.
0: Perché il chippy tea te lo sei rovesciato addosso, ecco perché.
2: It's Friday night. I want my rights. I want my chippy tea.
0: È un desiderio di CPT. Ora, che cosa cavolo sia un CPT non l'ho ancora ben capito. È qualcosa di molto Brit. Sai, uno ha queste abitudini ogni tanto di andare a vedere dei maschioni in mutande, darsi delle botte, molto così, con la bocca chiusa, e scopri delle canzoni fantastiche come questa CPT.
1: Lui non immaginerà mai che adesso stai ascoltando la sua canzone d'ingresso.
0: Non sa quanto impatto ha avuto nella mia piccola vita di polviscoli e luce magica.
2: With a raspberry coolie, I'm a working man from Lancashire, and I want a chippy tea.
0: Lancashire, perché vengono da lì i The Lancashire Hot Pots, pensa, tutto perfetto. Vabbè, Sandro, che succede? Alle 19.57 ci dobbiamo salutare, tu domani sì. Ci sarai.
1: Domani
0: martedì,
1: sì, domani ci sarò. E per ricordarvi che il 16 maggio
0: no, Sandro, te ne stai andando.
1: Al Mercurio, al Pigneto, registro il mio spettacolo che ho portato in giro per l'Italia gli ultimi 2 anni, cioè tutte le volte che sono mancato e che siete stati contenti della mia assenza, io ero in giro per l'Italia a fare le repliche di questo spettacolo che finalmente riporto a casa e ce lo registriamo al Mercurio Pigneto. Quindi se avete gioito ogni volta che io non c'ero, potrete venire a scoprire perché non c'ero il 16 maggio al Mercurio Pigneto. Comunque sul mio profilo trovate tutte le coordinate per comprare i biglietti.
0: Marchettaro.
1: Sì? Scusami.
0: Ma fai bene,
1: Tirocchi e Paniconi hanno la pubblicità istituzionale con tanto decitazione. Io semplicemente quando mi ricordo lo dico. Cioè, ma sarà che qua se fanno un po' due pesi e due misure? C'è un po' questo doppio standard all'interno di questa emissione radiofonica che si professa libera?
0: Parla con il commerciale.
1: Va bene, parlerò con chi di dovere ed eventualmente partiranno anche delle quereline.
0: Ma
1: ci vediamo domani.
0: Buon messaggio di pace con cui ci lascio stare. Sandro, ma attenzione perché prima del prossimo brano direi che...

Bello, bello. Un nuovo tormentone è quello di cui avevamo bisogno. Perciò torniamo tra poco, dopo la pausa, e chissà con cos'altro.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Supermercati Pim, per farmi lavorare.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati Pim, per farmi lavorare. Il risparmio di qualità.
5: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
6: Get into the best.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
8: Questo è
5: Malrumore.
9: Malrumore.
7: On Radio Rock.
10: 25 minuti, lunedì 4 maggio. Malrumore con voi ancora per un'oretta nella forma di Paolonia Zumo, che è un po' la stessa forma che i Weezer cantano in questa canzone qui.
7: Radio.

Quanta dolcezza in questa novità, Love Story, My New Band Believe. Torniamo in diretta alle 20:12 e quindi ne approfitto a proposito di dolcezza, di novità che si possono votare, anche loro sono stati tra le nostre novità, ancora non con questa che si chiama Punching the Flowers, chissà, forse una domani, forse questa settimana,

prima o poi impazzirò per cercare di ritrovare che suono mi ricorda questo basso, quello che è da Punching the Flowers e Death Cab for Cutie. Mi piace molto questo loro nuovo singolo, un'altra anticipazione dell'album che arriverà tra un altro pochino, ci manca poco, ma bisogna attendere come per tutte le cose belle, che poi quando arrivano magari ci deludono, ma vedremo, vedremo che cosa ci porterà il loro nuovo disco, I've Built You a Tower. Devo dire che devo fare anche un po' mea culpa con tutto quello che è stato questo periodo frenetico, forse anche difficile. Parlando di tormentoni, mi sono resa conto che è tanto tempo che non ci riuniamo in un momento di conforto anche reciproco, di vicinanza delle nostre anime, che si possono unire con un unico canto che dice questo.

potremmo dirlo e potremmo dirlo ancora di più adesso, perché insomma, talking about quelle zone lì e talking about music and things we love, insomma, no? Stava a sentire Country Boner, è una coppiata perfetta con la canzone precedente.

It Won't Country Boner nella versione Evil Joe Barresi. Loro sono però chiaramente i nostri amati Pussyfair, quindi un bel Maynard quotidiano ce lo siamo tolto di mezzo alle 20:22, mentre voglio assolutamente parlarvi di quello che si è tenuto in Canada in questi giorni. Che cosa è successo? Beh, fondamentalmente più di 1000 persone vestite da dinosauro si sono incontrate per fare cosa? Per guardarsi in faccia e dirsi imbecilli? No, appositamente per battere il record mondiale del più grande numero di persone tutte nello stesso posto vestite da dinosauro. E tu dici che ma il rumore è una cosa senza sé e senza mamma, soprattutto senza senso. Quindi più di 1000 persone in costume da tiranosauro si sono riuniti a Dundurn in Canada nella speranza di battere questo Guinness World Record, proprio dicitura per il maggior numero di persone vestite da dinosauro. Ma che cavolo di record è? Peccato che non c'è più Sandro, perché sennò insomma lui ne ha di polemiche sul record, sul Guinness World Records. Quindi Gary Grady, con questo nome incredibile, proprietario della taverna Big Murs a Dundurn, ovviamente ha organizzato l'evento e ha dichiarato di aver contattato 1163 partecipanti in costume, il che significa che il precedente record mondiale è stato battuto, perché ovviamente, signori, la bella notizia qual è? È che se queste persone si svegliano e dicono come facciamo a battere il record, vuol dire che il record è già stato fatto, quindi questa idea era già venuta ad altri, che magari la prima volta erano 10, poi un po' di più, poi un po' di più, fino ad arrivare a questo record di oltre 1000 persone. Il sito web della Guinness World Record indica come precedente record ufficiale un evento di Los Angeles nel 2019 con appena 253 persone vestite da dinosauro. Ma che pivelli, ma che sprovveduti, ma che ridicoli, vuoi mettere 1163? Si cambiano le sorti del mondo, signori, basta. Volevo aggiungere qualcos'altro a questa notizia, ma non c'è proprio nient'altro. È andata così e basta, pensate quanti pochi problemi. Poi a quel punto fallo per una buona... No, nessuna buona... Solo vestiamoci da dinosauro, dai! Evviva! C'era qualcuno che chiedeva Kneecap? Nel frattempo è uscito l'album intero, recuperatelo!

Makeup, la loro Liar's Tale. Dicevo, il primo maggio è uscito effettivamente il loro disco Fenian, come l'altro singolo F-E-N-I-A-N. Molto interessante, 14 tracce, alcune un po' particolari magari per l'ascolto tipico da ascoltatore, ascoltatrice di Radio Rock, ma ci piace anche portare i vostri confini un po' più in là, quando possibile. Sta per arrivare un'ultima mezz'ora di Marrumore, intanto ci accompagniamo verso l'ultimo break con chi non ha proprio bisogno di presentazioni, ma comunque è Bjork e Army of Me.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
10: It's on Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 20 e 34 minuti, ultimi 26 minuti di Malrumore. Rido perché anche gli sponsor hanno finalmente capito l'importanza del piccione nella mondialità del nostro essere umani. Comunque si torna in diretta alla grande, un bel salto nel nero, quello con i Metallica.
0: Radio Rock, back in time.

Never Neverland di questi ultimi 20 minuti di malrumore che iniziano grazie ai nostri Four Horsemen dell'Apocalisse, e tutto torna rispetto a quello che abbiamo detto su questa puntata di Malrumore. Radio Rock Promotion. Intanto Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock S e Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano. Solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra della città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche del Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Brand new music, right?

E tornano quindi tra le nostre novità anche i signori Soen con questa Axis, ultimo singolo e video estratto da Reliance, come avete sentito più volte, il settimo album in studio della formazione progressiva metal svedese, uscito lo scorso 16 gennaio. Ci piace? Bene, allora si vota sul sito radiorock.it. Ultimi 15 minuti scarsi per noi prima dell'arrivo della notte di Matteo Strano. Siamo passati da Guccini a Star Wars con in mezzo dei dinosauri. Io sono così confusa, non so, vi va di farlo un po' strano? In caso, ecco a voi. Kikagaku Moyu. Giuro, non vi ho lanciato nessun curse. Forse sapete di chi sto parlando.

concludere questo lunedì, che sembra un venerdì, insomma serve un po' dissociarsi, perché non farlo con la buona musica di Radio Rock? Soprattutto poco prima che arrivi il maestro delle playlist che ci accompagna con la musica nella notte. Ma do anch'io il mio piccolo contributo, e da questo progetto incredibile, il brano è Kodama di Kikagaku Moyo, quindi dalle strade di Tokyo, come buskers poi vanno e fanno altro, ma non c'è. Volendo uno potrebbe fare anche questo salto qua.

pura perfezione. Questi suoni insieme sono perfetti, tralasciando quanto sia contemporaneo questo brano del grande Adriano Celentano. Ma in realtà quello che volevo collegare era qualcosa di ancora più intrippante. Mamma mia, quanto sembra anche qualcosa che venga da un album dei Tool, questa, quando inizia così ti fa venire voglia, ma invece no. Allora, qua sì, trip che aumenta, perciò se potete godetevela proprio ad occhi chiusi. Ovviamente se non siete in macchina a guidare, l'ideale è sempre quello. Forse l'avrete capito che questa foglia di suoni che è propedeutica all'ascolto è Freedom Run. E loro sono i Chaos. Anzi, come dichiamo noi da queste parti? Asti Chaos.

l'ultima corsa verso la libertà che si conclude proprio adesso. Il penultimo brano della nostra playlist è già pubblicata sul sito radiorock.it, è proprio Freedom Run dei Caius. You're in my grasp, tra le ultime cose che dicono, no? Siete in mio pugno, il pugno di una mano invisibile, quella di Marrumore, che torna domani, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui su Radio Rock. Grazie a tutte e tutti, vi lascio Bring on the Night, bacini e rock and roll.

che hai ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto
8: oh, casa è mia.
6: Lei
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Su Radio Rock la serata di Radio Rock.
14: Bring on the night
15: on Radio Rock.
16: Cari amici, care amiche di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. In questo momento, anche se sono le 9 di sera, inizia la nostra settimana radiofonica da passare come al solito fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. E per iniziare direi che partiamo decisamente bene. Ascoltiamo qualcosa dei Doors.
15: Radio Rock, back in time.

0: Roberto, che bel modo per iniziare una nuova settimana di musica da vivere qui tutti insieme sui 106 e 6 di Radio Rock. Brava, davvero brava la nostra regia a ritirare fuori questo classicone dei Doors intitolato Lover Medley. Da qui in avanti, come al solito, però molte delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il sito internet radiorock.it, la nostra visual radio, e anche su Radio Rock TV, se vi va, abbiamo modo di chiacchierare in diretta, così come siamo già strapieni di messaggi al 3899 106 600 fra Telegram e WhatsApp, altra cosa che mi fa davvero molto piacere notare. Fra l'altro, come al solito, ce n'è un po' per tutti i gusti. Max con il suo quiz prova a farmi indovinare la copertina di un disco, c'è Tony che ci dà anche aggiornamenti sulla partita di Serie A che si sta giocando fra la Roma e la Fiorentina, qualcuno mi racconta di acquisti in tema di merchandising musicale, qualcun altro di voi mi racconta anche di un po' di ripassi di gran bei dischi degli anni 90 che si è goduto nel corso del weekend. Se vi va di aggiungervi, come detto, il numero giusto è quello appena ricordato, il 3899 106 e 600 di Telegram e WhatsApp. Non posso però iniziare per davvero la nostra trasmissione senza aver salutato prima Sandro e Paolonia, protagonisti anche oggi di Mal Rumore, e che vi aspettano domani pomeriggio per una nuova giornata da passare insieme a voi. A questo punto sì che invece possiamo proseguire con la prima novità di serata. Ascoltiamo l'ultima proposta degli Europe.
1: Brand new music right here. Brand.

One on One è il titolo di questa novità targata Europe che, se ho capito bene i messaggi che ci manda il nostro Tony, non dovrebbe neanche essere il risultato della partita fra la Roma e la Fiorentina. Tanto è vero che il nostro amico ci segnala un branco famelico di lupi in campo stasera. Ci sarebbe bene la canzone dei Duran Duran intitolata Hungry Like the Wolf. Saluto poi anche il nostro Fede, bravo lui che rispetta le nostre solite tradizioni, uno schermo acceso sulla nostra Radio Rock TV e poi l'altro schermo invece sintonizzato proprio sul match di Serie A. Apprezzo molto, Fede, che nella tua inquadratura, nella tua foto, con grande cura sei riuscito ad escludere l'angolino in alto a sinistra, no? Dove si vede il risultato e il minutaggio del match. Fatti dire che apprezzo parecchio una gentilezza del genere. C'è poi Vivi che invece ci racconta che nel corso del weekend si è ripassata Jar of Flies, grande disco degli Alice in Chains. Pensavo di appoggiarmi poi al messaggio che ci manda Marco, se vi va di giocare un po' in questo prossimo quarto d'ora. Lui su Telegram mi scrive: oggi mi sono fatto questo regalo, e mi invia la fotografia di una t-shirt della band irlandese dei Nanny Cap. Gran bel regalo che ti sei fatto, caro il mio Marco, e ammetto che anch'io stasera ho una maglietta che si potrebbe ricollegare in generale ad un famoso negozio di dischi e poi in particolare ad un altro lavoro molto celebre uscito nel corso degli anni 90. Quindi vi chiedo se magari anche voi state indossando una maglietta dedicata a questa band, a quel personaggio della musica, e nel caso fatemelo sapere fra Telegram e WhatsApp. Potremmo provare a costruire la nostra prima parte di playlist insieme stasera proprio in questo modo, andando con ordine. Eccoli qui, Kneecap, li ascoltiamo con Grianna Chatten dei Fountains DC.

0: Naturalist.
1: Esattamente un paio d'anni fa avevamo iniziato a conoscere questo collettivo, questo gruppo rap irlandese chiamato Kneecap, proprio con questa canzone che era intitolata Better Way to Live. Devo dire, con una scelta molto accurata e volendo anche un po' furba, i ragazzi si presentavano con questa ospitata di un altro cantante irlandese che al tempo era già decisamente celebre, come Grian Chatten, leader dei Fountains of the DC. Da lì più o meno decollata anche in mezzo ad un bel po' di polemiche la carriera dei Kneecap, tant'è vero che giusto lo scorso venerdì usciva il loro nuovo disco, che di sicuro continueremo ad esplorare qui sui 106.6 di Radio Rockin. Tanto non una fotografia di una maglietta dedicata al mondo della musica, ma una fotografia di ottimi biscottini, da quello che mi sembra di capire ci invia la nostra Anto, che insomma evidentemente si inizia a godere la serata nel modo giusto, un po' di musica e anche qualcosa di particolarmente buono da mangiare. Insomma, abbiamo ascoltato i Kneecap, visto la foto della t-shirt appena acquistata dal nostro amico Marco, neanche a farla apposta anch'io indosso una maglietta che insomma ci potrebbe di sicuro riportare ad un lavoro molto celebre da parte degli Oasis. La maglietta che indosso è di Sister Ray, un famoso negozio di dischi che si trova a Londra, nella stessa strada dove gli Oasis avevano scattato la fotografia, che si è poi vista all'interno della copertina di un loro disco particolarmente celebre come What's the Story, Morning Glory.

0: pensavo che la dovremmo istituire una giornata qui in trasmissione dedicata alle magliette delle nostre band preferite, insomma, neanche senza neanche farla apposta. Oggi con Marco ci sembrava che c'eravamo quasi messi d'accordo, dall'Irlanda dei Kneecap ad una Londra decisamente più elegante. Siamo nella zona di Soho, per la precisione a Berwick Street, dove appunto gli Oasis scattarono l'ormai storica copertina che faceva fotografia che faceva da copertina What's the Story, Morning Glory. Ammetto che girando in quel negozio di dischi un paio di album me li sono portati via, e così per riportare a Roma un altro ricordo, insomma, ho preso direttamente la maglietta del loro negozio. C'è poi Fede che attraverso Telegram mi manda la fotografia di una maglietta di una band romana che fra l'altro ha un logo particolarmente divertente. Se avete presente appunto come è fatto il merchandising dei Malclango, che riprendendo il famosissimo marchio di frutta e principalmente direi di banane, approfittava per mettere in mezzo a quel simbolo anche quello che potremmo dire essere proprio il simbolo della band, e quindi la faccia di uno scimmione. E allora a questo punto,
1: questa volta le fortezze volanti erano le massicce e oscure nuvole.
0: Con i Malclango ci arriviamo alla prima pausa, quella delle 21:30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
1: Freddo.
2: Rumore.
1: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
4: Solo cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready to...
8: Tutta un'altra storia.
10: You're listening to Ring on the Night,
8: la serata di Radio Rock.
11: Ring on the Night on Radio Rock.
12: Iniziamo la seconda mezz'ora di stasera ascoltando i Kings of Leon. Questa qui era Super Soaker.
11: Radio Rock, back in time.

0: sempre piacevole ascoltare insieme qualcosa dei Kings of Leon, questo qui Super Soaker, altra bella scelta della nostra regia, ma da qui in avanti le cose non potranno che migliorare. Anche questo lunedì per fortuna ci farà compagnia con la sua grande musica Alex Righi, ci diamo appuntamento con lui subito dopo questa novità. Voi intanto ancora una marea al 3899 106 600, siamo riusciti ad indovinare stasera la copertina che ci inviava il nostro amico Max attraverso Telegram, il blu album dei Weezer. Insomma, già ovviamente il colore della copertina poteva essere un buon indizio. Si parlava poi anche di magliette musicali, qualcuno mi invia la sua t-shirt dei Red Hot Chili Peppers. Saluto poi anche Daniele che dice: stasera io indosso la maglietta per il trentennale dei Sodom 1982-2012, le date ne ricordate da questo anniversario. E potete immaginare, no? Insomma, la grafica di una maglietta appunto di una band come quella dei Sodom. Detto questo, però, non mi allungo in chiacchiere, visto che abbiamo un sacco di bella musica da ascoltare insieme ad Alex. E questi qui intanto sono Machine Gun Kelly e Fred Durst, protagonisti della prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: come detto, questa qui è novità targata da Machine Gun Kelly e Fred Durst, ma soprattutto il lunedì sera a quest'ora. Puntualissima come sempre la nostra regia, e quindi ben trovato e benvenuto anche in questa settimana a te, caro Alex.
1: Oh, e ben contento io di essere qui anche stasera, anche adesso che è maggio.
0: Sì, ormai ci siamo, 4
1: maggio. Sì, sì, lunedì 4 maggio 2026 è un altro mese primaverile, anche se sì, domani le temperature si abbassano.
0: Pare che sia una
1: già
0: brutta settimana.
1: Oggi, sì, sì. Già non ho fatto un po' oggi e continuano un po' domani. Però sì, a prescindere da questo, comunque maggio. Insomma, ieri ho sentito la solita corrispondente da Miami.
0: Ok, che dice?
1: Pioveva tutto il giorno.
0: Perfetto.
1: Perché uno non se lo immagina.
0: Sì, è vero.
1: Io sono stato una volta in vita mia a Miami,
0: okay,
1: Beach. Era tipo marzo. A New York nevicava.
0: Sì,
1: facevamo scalo,
0: sì,
1: lì.
0: Ci sta.
1: A Miami in due giorni noi europei ci siamo scottati.
0: Immagino.
1: Due giorni tornati scottati. Vabbè. Comunque, però hanno la stagione delle piogge, perché è un posto,
0: sì,
1: dove il clima è già subtropicale,
0: sì, sì, sì, sì, insomma, ecco, abbastanza estremo,
1: però qui non ci interessa perché insomma,
0: un
1: può
0: più
1: piovere
0: tranquillo,
1: quanto gli pare a,
0: sì,
1: Miami, tanto, e mentre invece qui da noi stiamo così. E volevo tornare su un argomento di cui avevo parlato alcune settimane fa, mostre d'arte che però sono anche mostre rock.
0: Sì, mi ricordo,
1: avevo parlato di quella di Mario Schifano. Allora, su Mario Schifano, che c'è tuttora al Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale a Roma.
0: Ok.
1: Pala Expo a Via Nazionale, c'è tuttora una mostra di Mario Schifano molto interessante. Tra parentesi, fra qualche giorno fanno anche degli spin-off, a parte hanno fatto un film molto bello su di lui, un documentario fatto alcuni anni fa, e comunque ci sarà tutta una parte dedicata al rock.
0: Bene, è una cosa che ci interessa.
1: Ricorderete, giusto, qualcuno forse ricorderà che avevo messo una canzone dei Rolling Stones,
0: sì,
1: che si chiama Monkey Man, che era stata scritta per lui.
0: Capito, che
1: ho detto tutto,
0: che
1: cioè,
0: dedica,
1: non è che tutti ti scrivono. Non è che i Rolling Stones scrivono una canzone per chiunque,
0: direi,
1: a meno che non sia un bluesman.
0: Sì, ecco, lì la,
1: a meno
0: la
1: che non sia
0: Matthew
1: Waters, che è Dio, allora
0: esatto,
1: vabbè. Ma invece un'altra mostra che è decisamente rock è da qualche giorno al Maxi, a via Guido Reni, al Flaminio.
0: Okay, sentiamo.
1: A via Guido Reni, al Flaminio, al Maxi, sono molte mostre contemporaneamente, ma c'è quella su Andrea Pazienza.
0: Ah,
1: e
0: cavolo,
1: guarda, per chi conosce, ma anche per chi non conosce, è veramente bella, veramente interessante.
0: Immagino.
1: Allora, Andrea Pazienza è stato, era un genio, era un artista fondamentale, di formazione artista, proprio gli piaceva disegnare, dipingere, gli mettevi un pennarello o qualunque altra cosa in mano e poteva
0: e
1: fare
0: partiva
1: delle cose clamorose, e ne ha fatte tantissime. Poi ha fatto,
0: sì,
1: molte storie a fumetti, su, certo, Alter, sul male, in Albi stand alone,
0: sì,
1: per
0: proprio
1: così dire, eccetera, eccetera.
0: Diciamo.
1: E lì ce n'è molta di questa roba. Tra parentesi, è una mostra che uno può perdere molto tempo a guardare, perché siccome ci sono gli originali,
0: wow,
1: molte tavole,
0: wow,
1: di storia fumetti, quelle di Zanardi, certo, e Pentotal e Pompeo e altre ancora, se uno si mette a leggerle ci perde un sacco di tempo.
0: Più, certo.
1: Io personalmente ho perso un sacco di tempo.
0: Cavolo, bel modo di passare la giornata.
1: E in una delle sale, tra l'altro, ci sono tutte delle selezioni musicali curate da Gino Costaldo.
0: Beh,
1: che fu partecipe di alcune cose negli anni passati, ormai piuttosto remoti, visto che Pazienza,
0: certo,
1: era nato nel 1956, ma è morto purtroppo nel 1988 a Montepulciano, dove, come diceva lui, aria buona, vino buono, due palle così.
0: Sì, la descrizione...
1: Che è un po' la cosa tipica dei posti di campagna,
0: sì, esatto,
1: ma era andato lì per starsene più tranquillo, vabbè, ma comunque non importa. Quello che ha lasciato è un sacco di roba, ed è roba veramente molto bella.
0: Ci
1: a
0: credo.
1: Questo aggiungo che ieri, dopo aver visto la mostra su Pazienza che si chiama Non sempre si muore, che ci sarà per tutta l'estate,
0: okay,
1: fino a settembre,
0: c'è tempo per andarla a vedere,
1: perché è il circa 70° anniversario della nascita.
0: Beh, sì,
1: era nato nel 56.
0: Allora ci siamo, sì, sì, sì, sì, ci siamo in pieno.
1: e mi sono rivisto un film del 2002, Paz,
0: okay,
1: Paz,
0: sì,
1: col punto
0: ricordo.
1: Esclamativo di Renato De Maria, che è un film che all'epoca gli appassionati di Andrea Pazienza andarono a vedere molto sospettosi, dubitando
0: okay,
1: che
0: sì,
1: qualcosa. E invece si rivelò sorprendentemente riuscito.
0: Bene.
1: Lo dissi quando l'ho visto la prima volta, poi sono passati tutti gli anni.
0: Un po' di anni.
1: E ho dovuto ribadire.
0: Lo ribadisci.
1: L'ho visto con una persona amante di Pazienza che non aveva mai visto il film e ha detto:
0: anche
1: poi certe facce. Quello che fa Zanardi, vabbè, c'è tutto un programma. Ci vuole una faccia per fare Zanardi, che se non è quella non funziona. Insomma, vabbè, niente. Il mio consiglio: andate a vedere Andrea Pazienza Non sempre si muore al Maxi, perché è una mostra decisamente rock. Ovviamente nella colonna sonora del film c'erano delle cose che facevano molto Bologna a fine anni 70.
0: Sì, insomma.
1: Poi ovviamente il film è ambientato circa nel 77, ma con qualche piccola
0: licenza, vabbè, ci sta.
1: Tra
0: direi.
1: Cui ovviamente ci sono gli Schiantos nella colonna sonora.
0: Immancabili.
1: E in realtà Fricantoni è nel film e fa il bidello nella scuola dove studiano, è una parola grossa,
0: sì,
1: nella scuola dove vanno
0: ogni
1: tanto. Zanardi, Colasanti e Petrillo. Vabbè, ma c'è nella colonna sonora del film Paz una canzone invece meno ricordata, di un gruppo meno ricordato che si chiamava Wind Open. Wind Open facevano comunque parte del rock, punk, new wave demenziale bolognese dal 77 in poi, appunto assieme a altri gruppi magari più importanti. Ma loro prima facevano roba psichedelica, tipo Pink Floyd, poi fiutarono.
0: Era cambiata l'aria,
1: il vento,
0: insomma, sì.
1: E allora passarono un'altra cosa. Questa canzone, dal punto di vista poetico, assomiglia molto al mondo degli Schiantos.
0: Okay.
1: È un po' più raffinata musicalmente, ma un bel pezzo rock comunque. E si chiama Sei in banana dura, Wind Open.

0: Salutiamo Fede che attraverso Telegram ci racconta di essere un grandissimo appassionato di Andrea Pazienza, ci mandava un po' di fotografie della sua collezione.
1: Ah beh, assolutamente vale la pena, cioè io oggi a parte ho sfogliato compulsivamente un po' di riviste, anche perché nella mostra c'erano alcune delle tavole originali di pezzi di roba che avevo, che poi ho rivisto la sera nel film, perché nel film c'erano, diciamo, tre storie più o meno condensate, non saprei come dire, una di Zanardi, una di Pentotal e una poi invece Enrico, quello che si fa le canne, che è un personaggio meraviglioso, e più un po' di battute e dialoghi che invece venivano da altre cose, ma hanno messo dentro, perché il regista diceva no, vabbè, questo è troppo figo,
0: non ce lo possiamo perdere, no?
1: Cioè, vabbè.
0: Qui insomma hanno fatto anche un lavoro, cioè quasi tagli e cuci, se capisco bene, prendendo, insomma, seguendo tre macro storie.
1: Devo dire, il film era sorprendentemente riuscito rendere
0: anche proprio l'atmosfera, che magari
1: l'atmosfera, ma anche uno dice come quello faceva dei disegni in ogni tavola con uno stile diverso,
0: certo,
1: e lì però funziona,
0: riescono a riprendere un po'
1: e poi questi personaggi non interagiscono tra loro. Cioè Pentotal non incontra Zanardi, però si sfiorano,
0: si girano un po' intorno
1: sullo sfondo di Bologna. Bello. E poi soprattutto gli interni sono fatti nello stesso appartamento per tutti.
0: Wow,
1: e questa cosa,
0: sì, è un bel colpo di genio.
1: No, è una
0: un bel colpo
1: di scenografia. Vabbè, comunque, detto questo, se vi va al Maxi c'è per un sacco di tempo. A me non mi danno male dire,
0: no,
1: questa pubblicità, marchette gratuite.
0: Siamo qui apposta.
1: Allora, siamo al 4 maggio. Qualcuno forse ricorderà che il 4 maggio è lo Star Wars Day.
0: Vero.
1: È il giorno di Star Wars.
0: Sì, giusto.
1: Perché viene da un'interpretazione, detto in inglese, May the Force be with you, che diventa May the Fourth, cioè maggio il 4, sia con voi.
0: Sì.
1: Per cui hanno proclamato che
0: questa giornata dedicata a
1: Star
0: Wars
1: Day.
0: Sì.
1: Anche se, vabbè, Star Wars è una grande colonna sonora di John Williams. Alcuni forse possono ricordare la versione disco della colonna sonora fatta da un tipo che si chiama Meco Menardo.
0: No, questo mi manca, vado a studiare.
1: Oddio, vabbè, se avevo il tempo. No, però parliamo di un'altra cosa che succede il 4 maggio.
0: Va bene.
1: Il 4 maggio è anche nel Texas lo ZZ Top Day.
0: Festa nazionale.
1: Allora, anni fa c'era una governatrice democratica, perché il Texas è uno stato molto grande, con un sacco di gente, e c'è cultura e ci sono matti.
0: Chiaro.
1: Però non è un posto tutto di cappelloni girano con la pistola.
0: Anzi,
1: no.
0: Sì.
1: E in effetti poi c'è sempre una, a parte c'è una quantità di ispanici.
0: Sì, e sempre di più ce n'è.
1: La seconda lingua credo che sia l'inglese, perché la prima è lo spagnolo. Non vorrei dire, ma
0: sì,
1: ci siamo
0: ormai ci siamo.
1: E comunque la governatrice del Texas un po' di anni fa decise che il 4 maggio sarebbe stato lo ZZ Top Day. Ignoro il perché della scelta.
0: Motivo.
1: Cioè ignoro il motivo della
0: data
1: in particolare, però personalmente sono del tutto d'accordo.
0: Come
1: e
0: no.
1: Quindi ricordiamo lo ZZ Top Day con un brano che era sul loro album The Gayo. Sull'album The Gayo, che si scrive The Guello, c'era una cover di Sam & Dave, quindi estrazione rhythm and blues, resa bella pesante, che si chiamava I Thank You.

0: Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Re Regagli, il coraggioso unto re dei Buzziconi, ha voluto suggellare il vostro patto di alleanza con questo dono.
2: E che cos'è?
1: È un pappa, un pappagallo sacro agli dei Buzziconi.
2: Ah, e che fa? Parla?
1: No.
2: Rinasce dalle sue ceneri?
1: No, una volta morto è morto.
2: E allora è buono ripieno?
1: No, sì, c'ha una carne che è una sola.
2: Scusa, ma allora a che serve?
1: A niente. L'unica cosa è che magna tanto, infatti si chiama pappa.
0: Nel frattempo, nel tempio sacro dell'Indovina Kouna, la regina Istemgern sta ordendo un sordido inganno.
3: Regina Istemgern, gli dei hanno vaticinato.
4: E cosa hanno detto?
3: Che se te tagli i capelli con la luna calante, ci mettono molto di più a ricrescere.
4: Quindi dovrò aspettare la luna crescente.
3: Anche se io so che non è qui per sapere questo, ma per rubare il veleno di Sgorbio.
4: Come fai a saperlo?
3: E come faccio? Se mi chiama la indovina ci sarà un perché.
4: Quindi sai anche a cosa mi serve?
3: Ad uccidere il re Regaigim, tuo marito, e a prendere il potere.
4: Un gorbo questa, sebra. Oh, il prossimo che mi dice che se indovina non gibia non lo piglio a capocciate sulle tembie, eh?
0: Il giorno dopo, nella sala del trono, re Regaigim e la regina Istemgern se stanno a faddu spaghi.
2: Comunque aglio olio c'ha sempre un suo perché.
4: Le cose semplici sono sempre le più buone. Mamma mia che sete, ma tu non già hai sete?
2: Lo sai che mo che mi ci fa pensare? Dammi un goccio pure a me, va. Ma sto pappa non solo mangia, ma se beve pure il vino. Ma è morto. Ma come? Ha bevuto il vino che mi hai versato tu ed è morto.
4: Re Regaigim, ti posso spiegare?
2: Non c'è nulla da spiegare, ho già capito tutto.
4: Cioè?
2: Questo non era un pappa, era un pappapero.
5: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.
6: Just for fun.
7: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori

protagonista dell'ennesimo film sulla vita di un musicista, Michael Jackson. Stasera lo ascoltiamo con questo classico intitolato I'm Bad. Si girava in tanto prima per il Texas in compagnia degli ZZ Top. Alex ci raccontava che il 4 di maggio, per un motivo o per l'altro da quelle parti, è proprio la giornata dedicata a quella grande band. Saluto Max che attraverso WhatsApp ci segnala un'altra formazione di quelle parti, molto divertenti anche loro, i THC, i Texas Hippie Coalition, bella chiamata come al solito, caro il mio Max. Noi intanto abbiamo appena iniziato la nostra rubrica del lunedì in compagnia di Alex e quindi mi sbrigo, ascolto con voi la prossima novità e ripartiamo da qui. Brand new music right here.

0: prima parte con Alex dalla Bologna della fine degli anni 70 al Texas, e quindi a questo punto molto curioso di sapere da dove ripartiamo.
1: Perché poi c'è una cosa curiosa, che nel Texas la governatrice Ann Richards dichiarò il 4 maggio ZZ Top Day. Poi però qualche anno dopo diventò governatore del Texas George W. Bush,
0: proprio lui,
1: futuro presidente, che dichiarò il 15 maggio ZZ Top Day. E quindi non sappiamo bene
0: quale sia la data ufficiale.
1: Per me va bene pure il 15 maggio.
0: Festeggiamo due volte.
1: Si può festeggiare due volte, però
0: tanto meglio.
1: Il primo ZZ Top Day è quello di Ann Richards il 4 maggio. Okay. Questo ho studiato apposta.
0: Perfetto.
1: Noi degli ZZ Top avevamo ascoltato una canzone che era I Thank You, cover di Sam and Dave, il dinamico duo soul. Vero. Perché all'epoca metà anni 60 c'era il soul più pop della Tamla Motown, Detroit, sì, e c'era quello invece un po' più grezzo, più rock se vogliamo, sì, più rhythm and blues della Stax di Memphis, Tennessee. E giusto 60 anni fa, 60 years ago today, 66 è stato un anno importante, l'ho già detto, ha alzato l'asticella in maniera tale che l'anno dopo si sono dovuti inventare i Pink Floyd, Jimi Hendrix, sì, Sgt. Pepper, per poter superare una roba del genere.
0: A lavorare bene.
1: E nella primavera del 1966 esce il primo album del dinamico duo Sam and Dave.
0: Grande.
1: Sam and Dave, la maggior parte delle canzoni erano scritte da Isaac Hayes, all'epoca solo autore e produttore, okay, e suo collega David Porter. E la canzone che dava il titolo all'album è uno di quei capolavori di soul che trascendono il genere, e si chiama Hold On, I'm Coming.

0: Davvero, come dicevi Alex, una di quelle canzoni che proprio travalica i generi, travalica anche il tempo, un classico intramontabile.
1: Vabbè, poi insomma, Blues Brothers hanno preso molto da...
0: Sì.
1: Dal rhythm and blues, dal blues, dal soul in generale, da Sam & Dave in particolare, sì. Anche perché come duo erano formidabili, mentre uno cantava l'altro ballava, ma non sincronizzati come i gruppi della Motown, un po' come gli veniva, tanto andava bene in tutti i modi. E questo era il grande soul del 1966, primavera 66, c'è anche un disco del loro collega di etichetta Otis Redding, che all'epoca era vivo,
0: certo.
1: E questo è fondamentale, era Mr. Soul, più di chiunque altro, e c'è
0: campione
1: poco da fare,
0: assoluto, sì.
1: L'anno dopo purtroppo sarebbe stato il suo ultimo, ma avrebbe fatto sensazione anche presso il pubblico del rock al Festival di Monterey,
0: certo.
1: Ed è una cosa che pochi possono rivendicare,
0: non scontata per i tempi.
1: Poi in effetti l'etichetta di Otis Redding si chiamava Volt, ma era una sussidiaria della Stax, e c'era questa cosa perché le radio potevano passare tot dischi di ogni etichetta, e allora l'etichetta faceva le sottoetichette in modo che dice questo è della Stax, questo invece è della Volt.
0: Ma non c'entriamo niente,
1: erano fatti negli stessi studi con gli stessi musicisti ed era gli stessi produttori.
0: Interessante come notazione.
1: E nel proprio nel maggio 1966 esce un album che si chiama
0: The Soul Album.
1: Che non è il migliore in assoluto, non è il più rappresentativo. E c'è più il precedente Otis Blue e il secondo Otis Redding Dictionary of Soul, però è un gran disco lo stesso, perché Otis Redding nel 1966 era una forza della natura, c'erano poche canzoni originali, svariate erano delle cover, e una veniva da Smokey Robinson, che l'aveva scritta per i Temptations in origine, ma Otis Redding la faceva molto bene, si chiamava It's Growing.

0: Redding alle prese con un brano scritto da Smokey Robinson. Già pensare ad una coppia del genere, no? Una cosa bellissima.
1: Vero? Vabbè, Smokey Robinson era già uno dei grandi autori di canzoni in assoluto.
0: Sì.
1: Come è noto, una volta Bob Dylan lo definì il più grande poeta americano vivente.
0: Vedi?
1: Poi smentì di averlo mai detto.
0: Figuriamoci.
1: Però la smentita è come dicono i giornalisti, è una notizia data due volte.
0: Sì, vero.
1: Per cui, comunque è stato plausibile che Bob Dylan dicesse che Smokey Robinson era il grande poeta americano vivente.
0: Complimento.
1: E infatti scriveva canzoni per sé, Smokey Robinson and the Miracles,
0: sì.
1: Ma anche per i Temptations, ma anche per Marvin Gaye, ad esempio. Qui siamo Tamla Motown. Tamla Motown, che avevano gente come Miracles, Temptations, Martin De Vandellas, roba eccellente,
0: grandi nomi.
1: Ma incredibile, ma vero, c'erano dei cantanti che non avevano ancora trovato la loro vera strada.
0: Mm.
1: Uno era Marvin Gaye.
0: Pensa un po'.
1: Marvin Gaye aveva avuto alcuni successi di buon livello,
0: okay.
1: Ma non sapeva ancora bene cosa. Gli avevano fatto fare dei dischi di standard, gli avevano fatto fare dei dischi di canzoni dei musical di Broadway.
0: Ok.
1: Lui era bravo, non è? Cioè, era ovviamente costituzionalmente incapace di cantare male,
0: sì, esatto.
1: Ma col senno di poi non era ancora la sua strada. Il disco del maggio 66, Moods of Marvin Gaye, era già il suo settimo album nel 1966.
0: Un sacco di materiale, insomma.
1: Ma lì ha cominciato ad andare più sul soul. Il soul un po' più pop della Motown, però appunto con la garanzia delle canzoni di Smokey Robinson. A parte che ce n'era una che veniva da Willie Nelson.
0: Che
1: Willie
0: bene.
1: Nelson
0: grande.
1: Era in giro da sempre.
0: Sì, già da un bel po' di tempo prima.
1: E,
0: sì.
1: È uno che ha scritto canzoni country che poi sono entrate nel repertorio dei Soulmen. Vabbè,
0: certo,
1: ma
0: certo,
1: questa è una parentesi. Questa, come svariate altre, era coautore Smokey Robinson e si chiamava Take This Heart of Mine.

0: poi stavamo continuando a chiacchierare con Alex mentre andava in onda questo bellissimo brano, proprio della trasformazione di Marvin Gaye anche da un cantante del genere a quel mito, a quella leggenda che tutti noi ricordiamo.
1: Anche perché ancora in quegli anni la Tamla Motown era letteralmente una catena di montaggio.
0: Sì.
1: Il boss Berry Gordy aveva lavorato come operaio in una fabbrica di automobili di Detroit. E quindi aveva deciso che la sua casa discografica doveva funzionare nello stesso modo.
0: Si lavora
1: entravano
0: così.
1: Entravano i pezzi da una parte e poi venivano montati. Lui aveva un team di autori,
0: certo.
1: Ok, fra cui Smokey Robinson, poi Holland, Dozier Holland e altri ancora. Aveva dei strumentisti che erano informalmente chiamati The Funk Brothers,
0: sì,
1: che non avevano diritto al nome sui dischi.
0: Pensa un po',
1: solo dopo anni.
0: Si è scoperto,
1: un po' la cosa dei disegnatori di Disney.
0: Cioè, vero, giusto,
1: per molti anni tutte le storie erano firmate Walt Disney, ma
0: fine.
1: Uno non sapeva che il genio dei paperi era Carl Barks.
0: Vedi?
1: Si è scoperto molti anni dopo. La stessa cosa per i Funk Brothers, che erano dei musicisti di studio clamorosamente
0: assurdi,
1: bravi,
0: sì,
1: e accompagnavano un po' tutti i cantanti della Motown. E allora, altro cantante che non aveva ancora trovato la strada vera nel 66 era Stevie Wonder.
0: Capito.
1: Allora, Stevie Wonder, nato nel 50, quindi nel 66 stava per compiere 16 anni, cioè ne aveva 15.
0: Bimbo.
1: E già qualcuno diceva, vabbè, questo ormai ha fatto il suo tempo.
0: Passato.
1: Sta cambiando voce, non ha più la voce da ragazzino che imita Ray Charles. Bisogna che ci si inventi qualcosa di nuovo.
0: Pensa
1: non so
0: po'.
1: Se mi spiego.
0: No, capito, a pensarci adesso.
1: E credo che non avesse scritto canzoni fino a quel momento.
0: Probabile, sì. Cioè,
1: il 4 maggio, proprio il 4 maggio del 66, 60 anni fa,
0: bene,
1: esce il quinto album di Stevie Wonder che si chiama Uptight. E tra l'altro c'è un paio di canzoni di cui lui stesso è coautore.
0: Okay.
1: Ce n'è uno a Bob Dylan e vabbè,
0: allora, vabbè,
1: come su quello di Marvin Gaye ce n'era uno di Willie Nelson, su uno di Stevie Wonder ce n'è uno di Bob Dylan, che oltretutto funzionerà, lo aiuterà a fare il crossover anche presso il pubblico bianco, perché voglio dire, Blowing in the Wind adesso può sembrare la cosa più banale del
0: mondo, scontata,
1: ma all'epoca la canzone di protesta che oltretutto alla Motown non erano ben viste,
0: infatti,
1: però
0: infatti
1: è una cosa che ha funzionato. Comunque il pezzo forte di quell'album era un brano uscito su singolo pochi mesi prima che si chiamava proprio Uptight, Everything's Alright.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Questi qui sono i Rolling Stones. Stasera riascoltiamo Beast of Burden.
1: Radio Rock, back in time.

0: classicone degli Stones all'interno della nostra playlist di questo lunedì sera, e come giustamente ci segnalate attraverso Telegram, in attesa poi del nuovo album della band in uscita a luglio. Contando che siamo nel 2026, sembra incredibile poter raccontare ancora una cosa del genere, ma il nuovo lavoro degli Stones lo potremo ascoltare a partire dal 10 di luglio di quest'anno, e banalmente devo dire che sono di sicuro curioso in attesa del disco. Saluto poi anche Lucifero, prima avevamo nominato Isaac Hayes, il nostro amico ci dice che dovremmo creare insieme ad Alex una puntata intera proprio su un genio ed un eroe del genere, come lui direi giustamente definisce Isaac Hayes. Prendiamo appunti e magari ci torniamo sopra bene più che volentieri ad un nome di questo tipo e soprattutto direi di questo livello. Ci godiamo intanto la prossima novità e poi riprende la nostra playlist.
1: Brand new music right here. Brand.

0: questa qui la novità di metà trasmissione per quanto riguarda questo lunedì 4 di maggio. Noi prima con Alex giravamo per gli Stati Uniti. Da dove riprendiamo a questo punto?
1: Allora, eravamo al 1966, cioè 60 anni fa, sì. Per dire la roba che usciva appunto in campo soul. Abbiamo tirato fuori Sam & Dave, Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder.
0: Senti che nomi.
1: Ma mica è tutto l'anno, cioè è solo aprile-maggio, solo primavera 1966.
0: Qualche settimana,
1: scusate se è poco.
0: Mamma mia.
1: Ci abbiamo ancora tutto il resto dell'anno.
0: Esatto.
1: Per quanto riguarda il rock, c'erano per esempio in Inghilterra degli appassionati di musica nera americana, appassionati di rhythm and blues, in particolare tra i Mod.
0: Giusto.
1: Il gruppo Mod per eccellenza erano gli Small Faces. Gli Who erano un'altra cosa. Gli Who piacevano ai Mod.
0: Okay.
1: C'era un ottimo rapporto di rispetto, amicizia e affetto, ma il gruppo Mod erano gli Small Faces. Tra parentesi, il nome viene dal fatto che Face era l'appellativo per il tipo fico,
0: okay,
1: tra
0: sì,
1: i Mod,
0: quello occulto,
1: come The
0: no?
1: Face, che è Sting nel film Quattro Fine,
0: certo.
1: Per dire. Ma però Small, perché erano tutti e quattro di statura inferiore alla media.
0: Ma dai.
1: Diciamo, erano tutti sul 1,65 m, okay, roba del genere. A partire dal grandissimo Steve Marriott.
0: Grande,
1: perché
0: sì.
1: Poi negli Small Faces c'erano Steve Marriott, c'era Ronnie Lane, Kenny Jones e Ian McLagan, tutti quanti futuri Faces,
0: sì.
1: Non più Small, con Ronnie Wood e Rod Stewart, ma questo qualche anno dopo.
0: Un'altra storia.
1: Mentre invece Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones, Ian McLagan erano gli Small Faces, quelli veri, sempre con abiti
0: sì,
1: molto
0: eleganti.
1: Si vestivano, era una cosa particolare dei Mod. E proprio a maggio 66 esce il primo album degli Small Faces, che si chiama come il gruppo,
0: per
1: e
0: fatto.
1: Vanno subito molto bene nel Regno Unito, naturalmente,
0: sì.
1: Dove in particolare Steve Marriott e Ronnie Lane sono diventati delle leggende del rock, anche adesso che sono tutti
0: sì,
1: e due scomparsi.
0: Ormai non ci sono più.
1: E sull'album c'erano ovviamente un paio di canzoni che erano già uscite su 45 giri, e poi c'era, guarda caso, un pezzo di Sam Cooke, uno di Muddy Waters, tanto per gradire,
0: perfetti,
1: però
0: direi.
1: Quello andava bene, erano sempre meno cover di quelle che facevano i Rolling Stones.
0: Sì,
1: e il primo 45 giri invece era scritto da Barry Mann e Cynthia Weil. Barry Mann e Cynthia Weil erano una coppia di autori pop ebrei americani, Brill Building,
0: sì,
1: tipo Carole King, sì, e Jerry, sì, Goffin, che però, com'è come non è, avevano scritto una delle più grandi canzoni proletarie del rock,
0: vedi?
1: Cioè We Gotta Get Out of This Place, e avevano scritto un'altra canzone che hanno fatto gli Small Faces e si chiamava What You Gonna Do.

0: Questi qui gli Small Faces, continuiamo anche con loro a girare per il sì, maggio, per la primavera.
1: Abbiamo sbagliato autori, ma ci tornano buoni per qualcosa okay. fra poco. Vabbè. Questo era un pezzo vagamente ispirato a Everybody Needs Somebody to sì. Love, cioè come aveva un riff molto simile. Ma comunque, sempre in Inghilterra, sempre nel maggio 1966, mm-hmm. un album degli Animals grazie. Con il grande Eric Burdon e gli altri, che si chiamava Animalisms. Con la S finale che è plurale, perché poi un po' di tempo dopo sarebbe uscito Animalism, singolare, sì. che però era un album americano dove c'era pure Frank Zappa, tra parentesi.
0: Casino.
1: Comunque, Animalisms era circa il terzo album inglese degli Animals, ma appunto, l'ho detto altre volte, Animals, Yardbirds e altri gruppi hanno una discografia che è veramente complicata. E poi io personalmente li ho conosciuti su delle antologie, sì, magari belle, però che la roba da dove arrivasse non lo sapevo.
0: Sì, pescano da una parte o dall'altra.
1: Poi all'epoca non c'era neanche l'internet. Esatto. Comunque, Animalisms era decisamente un grande disco dove c'erano pochissime canzoni originali. E di solito Eric Burdon e il tastierista Dave Robbery, ma poi altra roba, c'era la loro versione di I Put a Spell on You di Screaming Jay Hawkins, ce n'era una di Joe Tex, ce n'era una di Chuck Berry, ce n'era una del loro amatissimo John Lee Hooker che si chiamava Modi.
2: This song was written by John Lee Hooker for his wife. Her name is Modi. Every time he has an argument with her, he has to write a new verse.

0: ricordo Mr. John Lee Hooker dagli Animals all'inizio di questa interpretazione di una sua canzone chiamata appunto Moody.
1: E questi erano quelli che facevano rock ispirato al blues americano, perché sì, poi appunto John Lee Hooker era amato da un po' tutti quelli che facevano blues rock in Inghilterra, ma dagli Animals di più.
0: Ah, sì. Cioè,
1: gli Animals facevano anche roba di Chuck Berry, come tutti, vabbè,
0: ah,
1: tutti
0: immancabile.
1: Oppure Muddy Waters, ma per loro John Lee Hooker era un faro, assolutamente. Altri invece più pop, più beat, come per esempio Dave Clark Five. I Dave Clark Five erano inglesi di Londra, Tottenham per essere precisi.
0: Okay.
1: E curiosamente il leader era il batterista Dave Clark, cosa abbastanza
0: inconsueta
1: all'epoca. E il volto della band era il batterista Dave Clark. Ebbero una fase di successo fra il 64 e il 66. Per dire, leggo che nel 1964 la loro canzone Glad All Over spodestò dal numero uno in classifica I Wanna Hold Your Hand dei Beatles.
0: Non male.
1: Vuol dire avere, che non è che erano in un periodo di vuoto,
0: esatto,
1: senza concorrenza.
0: Mamma mia.
1: E nel 1966 non so quanti dischi avessero fatto. Leggo su Wikipedia: Try Too Hard era l'ottavo album americano nel 66, ma quando avevano cominciato, tiravano fuori album, ci mettevano i 45 giri, usciva una versione inglese e un'americana, e si faceva un po' di casino, un po' di confusione. Comunque, sulla copertina c'erano tutti i componenti del gruppo sulla Jaguar E, di proprietà di Dave Clark, che insomma era già
0: uno
1: status symbol di un certo livello, e comunque le canzoni erano tutte loro. Questa di Dave Clark Five si chiamava Try Too Hard.

0: Questi qui Dave Clark 5 li abbiamo ascoltati con Try Too Hard. Come ci dicevi Alex, band che in un certo periodo in Inghilterra, appunto nel 66, ha avuto di sicuro un gran bel successo, appunto, arrivando a scalzare addirittura i Beatles.
1: E poi appunto leggevamo che Dave Clark poi ha fatto l'imprenditore,
0: sì,
1: è diventato ricco, anche
0: molto,
1: perché
0: ricco.
1: Comunque era stato molto sapiente. Dave Clark Five facevano tutte canzoni loro originali,
0: vedi,
1: capito?
0: E quindi diritti,
1: e lui soprattutto aveva dei privilegi contrattuali, per cui alla fine prendeva più soldi lui degli altri,
0: vedi?
1: Quindi ha mantenuto quelli e poi ha reinvestito i soldi. Vabbè.
0: Guarda, fra l'altro, personaggio interessante, leggo che è stato uno dei più cari amici di Freddie Mercury, facendogli compagnia proprio fino all'ultimo momento, proprio sul letto di morte. Quindi, insomma,
1: era stato uno personaggio di cui da piccolo sentiva i dischi di Dave Clark, perché uno pensa, vabbè, i Beatles, Rolling Stones è facile,
0: li conosci tu,
1: però quando invece uno era ragazzo in Inghilterra in certi anni, conosceva anche altre cose.
0: Come no?
1: Vabbè, e noi eravamo qui nel 1966 e qui si va in America con un gruppo strumentale, quasi del tutto strumentale,
0: okay,
1: che si chiamava The Ventures. Ebbero successi a partire dal 1960, per cui nel 66 diciamo erano già
0: veterani,
1: abbastanza
0: quasi
1: avanti con gli anni e avevano fatto un'enorme quantità di dischi che non saprei neanche quantificare, ma comunque loro hanno fatto una versione di un pezzo famoso,
0: okay,
1: che c'ha tutta una storia, perché la canzone si chiamava Wild Thing, l'aveva scritta l'americano Chip Taylor, fu incisa da un gruppo americano che si chiama The Wild Ones, senza successo,
0: okay,
1: la rifecero gli inglesi Troggs, diventò un grande successo. Allora, già che c'erano i Ventures, che loro facevano cose strumentali, okay, surf rock,
0: posso immaginare,
1: no?
0: Un po'
1: di roba
0: surf,
1: lì,
0: cose del varie,
1: e fecero una versione che non è neanche male.
0: Uh-huh.
1: Il problema è che pochi mesi dopo la fece Jimi Hendrix a Monterey, Wild Thing,
0: e
1: lì non ce n'era più per
0: a
1: nessuno.
0: Posto così.
1: Questi invece sono proprio i Ventures, Wild Thing.

thing. I think I love you. Come on and hold me tight. I love you.

thing. I think you move me. Come on and hold me tight.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
1: Stai ascoltando
3: Radio Rock.
1: Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Apriamo l'ultima ora riascoltando anche qualcosa dei Coldplay. Questa qui era Sky Full of Stars.
2: Radio Rock. Back in time.

Mi verrebbe da dire, questa qui è una delle tante incarnazioni dei Coldplay nel corso dell'ormai lunghissima carriera della band inglese, A Sky Full of Stars. Si parte da qui nell'ultima ora a nostra disposizione. Abbiamo per fortuna da passare ancora un po' di minuti in compagnia di Alex. Allora ascoltiamo subito la prossima novità. Fra l'altro, nelle nostre chiacchiere fuori dal microfono avevamo nominato i Litfiba, che tornano a farsi sentire con questo vecchio nuovo singolo intitolato 17 Re. Brand new music right here.

0: Questo qui è Litfiba 17 Re, il titolo del brano. Come detto, abbiamo da ascoltare ancora le ultime scelte che stasera Alex ci ha portato in radio. Stavamo esplorando con lui il 1966, ma in realtà sì, girando proprio ma poche poi, settimane appunto, di quell'anno.
1: Giusto la primavera 1966, sì, per dire il genere di roba che circolava all'epoca.
0: Incredibile.
1: E quindi eravamo, sì, eravamo arrivati in America con lo strumentale Wild Thing dei Ventures, e allora si potrebbe continuare con Paul Revere and the Raiders.
0: No, sempre divertente.
1: Paul Revere and the Raiders avevano un buon repertorio di canzoni, avevano preso il nome, Paul Revere era uno pseudonimo, veniva da un eroe della guerra rivoluzionaria, sì, americana nel Massachusetts attorno al 1775.
0: Chiaro.
1: O giù di lì, e si vestivano con queste giubbe. Gli americani sono matti,
0: sì,
1: anche quelli non pericolosi, però sono matti,
0: matti
1: pure gli altri,
0: in generale.
1: Tipo quelli che ogni anno vanno a ricostruire battaglie famose,
0: certo,
1: della guerra di indipendenza
0: no,
1: o della guerra di secessione,
0: sì, sì,
1: e si vestono in quel modo. Ecco, Paul Revere and the Raiders, per farsi riconoscere, si vestivano in quel modo,
0: esattamente,
1: da rivoluzionari del Settecento, però avevano buonissime canzoni. Io prima avevo attribuito erroneamente una canzone che avevamo sentito a Barry Mann e Cynthia Wild, che invece non era quella, e invece è questa sì, di sicuro.
0: Okay.
1: Gli stessi autori di molte canzoni pop, ma anche di We Gotta Get Out of This Place, erano gli autori di Kicks di Paul Revere and the Raiders.

0: Che forse anche alla tempo, ma di sicuro oggi è un po' difficile prenderli sul serio, no? I musicisti di Paul Revere and the Raiders per come si vestivano.
1: Per come si vestivano, sì, poi erano
0: però
1: bravi in realtà.
0: Bella
1: perché...
0: band, sì.
1: Allora,
0: bella
1: la canzone
0: band.
1: Poi fu discussa perché era una canzone contro la droga.
0: Ah,
1: in un'epoca invece molto si strizzava l'occhio alle mode, psichedelia, droghe leggere o psichedeliche, roba del genere. E invece era una canzone contro la droga. Apparentemente era stata proposta proprio agli Animals, ma questa Eric Burdon la rifiutò.
0: No, non gli piaceva.
1: Con tutto che invece appunto We Gotta Get Out of This Place degli stessi autori era stata una delle loro cose più belle e più importanti. Però insomma, musicalmente era una canzone eccellente.
0: No,
1: mentre
0: interessante,
1: invece
0: loro.
1: Più edgy, più
0: un po' più spigolosa,
1: tirata,
0: okay.
1: Era una canzone contemporanea, sempre 1966, credo uscita addirittura alla fine dell'anno prima, ma conta poco, degli Standells. E gli Standells erano un gruppo di, niente, si poteva chiamare garage rock, ma con che tiravano verso il futuro,
0: belli,
1: verso proto-punk o anche psichedelia allo stesso tempo, che sembrano delle cose molto diverse, ma nel loro caso ci sta tutto. E la grande canzone, il grande hit del 66 degli Standells, si chiamava Dirty Water.

0: Alto giro nella primavera del 66 con gli Standals, Dirty Water, il titolo del brano.
1: E ancora America 1966, che poi era una canzone che fu ripubblicata nel 66, era già uscita con poco successo,
0: vedi?
1: Niente meno che un paio d'anni prima, però la rifecero.
0: Beh.
1: E funzionò anche meglio. Quella di Tommy James and the Shondells, altra canzone notevole che veniva da un repertorio proprio pop.
0: Okay.
1: Il Brill Building era questo grattacielo di New York dove c'erano le edizioni musicali e quindi c'erano gli autori che andavano lì a vendere le canzoni.
0: Dai, incredibile come storia.
1: Ma avevano anche le salette col pianoforte dove quindi gente come Carole King e il marito dell'epoca si mettevano lì e
0: iniziavano,
1: ti scrivevano un hit in 15 minuti.
0: Ah, incredibile.
1: E nella fattispecie qui erano Jeff Barry e Ellie Greenwich che avevano scritto una canzone per un gruppo che si chiama The Raindrops, ma quella che ebbe successo numero uno in America nel 66, quando già c'era stata la British Invasion e tutto quanto, ed erano nati mille gruppi garage rock americani. Tommy James and the Shondells, la canzone si chiamava Hanky Panky. My-

0: insomma, con un titolo così, con un'assonanza del genere, la canzone direi che non poteva venire fuori in modo diverso, non so, molto
1: poi
0: divertente.
1: Poi con quella chitarra sgangherata, non cercavano la pulizia del suono né loro né gli Stand Hills di prima, effettivamente. Mentre invece andiamo a chiudere con uno dei dischi dalla produzione più perfetta della storia del pop, del rock, di tutto quanto.
0: Proprio il contrario.
1: Poche settimane fa parlavo di Aftermath dei Rolling Stones, uscito a aprile del 1966, che ebbe ottime recensioni. Appunto, in una delle recensioni dicevano: beh, questo è un grande disco, uno dei migliori dell'anno, sarà difficile che qualcuno possa raggiungere o superare.
0: Insomma.
1: Se non che nei mesi successivi sono uscite delle cose incredibili. Un mese dopo quello dei Rolling Stones uscì un disco di genere completamente diverso, va detto. Però era Pet Sounds dei Beach Boys.
0: Buon disco.
1: Beach Boys è generalmente considerato uno dei migliori dischi della pop music di tutti i tempi. E in particolare la canzone God Only Knows è considerata una delle più belle canzoni della storia dell'umanità. Poi è un disco super prodotto, super arrangiato,
0: curato.
1: E uno lo sente e anche ascoltandolo con attenzione uno si chiede: ma che strumenti stanno suonando qui?
0: Cos'è questa
1: parte?
0: Suono?
1: Cioè, in una canzone di 3 minuti, che cosa si è inventato Brian Wilson con gli strumenti e con le voci? Da non vedere, gli strumenti li suonavano tutti quelli del Wrecking Crew di Los Angeles, Session Man. Non è perché i Beach Boys non fossero capaci, però ci avrebbero messo un mese per ogni canzone invece che 15 giorni,
0: perché comunque
1: ci volle tantissimo tempo per fare quelle canzoni. Costò moltissimo realizzare l'album e le canzoni. Poi all'epoca Brian Wilson era in forma e aveva anche una visione e le ha scritte praticamente quasi tutte, tranne una in effetti. E allora c'era una canzone che veniva dal folk delle Bahamas.
0: Wow, senti che
1: era stata incisa da un leggendario gruppo folk, il Kingston Trio, e credo anche da altri. Ma questo dall'inizio del Novecento addirittura.
0: Pensa un po' anche.
1: Ed era una canzone sul naufragio di uno sloop, che è un tipo di barca a vela. Adesso non mi chiedete perché io non conosco
0: le specifiche
1: le varie tipologie di barca a vela, che faceva naufragio, credo, da quelle parti lì. E quindi diventò una canzone dei Beach Boys con un arrangiamento strumentale, ma anche vocale, assolutamente pazzesco di Brian Wilson. Che uno la sente, sembra così, una cosa normale.
0: Una canzone.
1: Mentre invece era una cosa clamorosa, appunto. Pet Sounds diventò subito un...
0: è un punto di riferimento anche per gli altri.
1: Un monumento, assolutamente. E dopo le cose non sarebbero state più le stesse per i Beach Boys. Per Brian Wilson, che per cercare di superarlo a quel punto sbroccò completamente per anni e anni. Per i Beatles, che erano il loro metro di paragone, con Pet Sounds e Brian Wilson voleva superare Rubber Soul dei Beatles, solo che poi dopo un altro mese è uscito Revolver e allora vabbè, sono successe un sacco di cose
0: continuo.
1: E niente, è rimasta un momento fondamentale della storia del pop e del rock. Quindi oggi ci lasciamo come ultima canzone con l'arrangiamento Beach Boys, con una parte vocale a cappella clamorosa di Sloop John B.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ma no!
2: Eccolo!
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
1: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è
4: Bring on the Night.
5: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Che dire, dopo due ore del genere, insomma, mi limito a ringraziare di cuore Alex Righi e dargli ovviamente appuntamento fra 7 giorni. Ci risentiamo anche con lui il prossimo lunedì. Noi intanto, come sempre, andiamo avanti fino a mezzanotte e per il momento ascoltiamo anche i Placebo.
5: Radio Rock, back in time.

0: anche loro a 30 anni di carriera, per il momento i Placebo stanno rimettendo un po' le mani sul loro ricco catalogo, in attesa magari di ascoltarli davvero con qualcosa di nuovo. La nostra regia ci propone un classico come Every You and Every Me, come al solito a quest'ora del lunedì sera, solo rimasto da solo in radio. Diamo appuntamento ad Alex tra esattamente 7 giorni, e quindi se vi va riprendiamo a creare però insieme la nostra playlist. Per esempio, subito dopo la prossima novità potremmo ascoltare qualcosa di Beth Hart, che è sempre un ottimo sentire, e in questo caso lei mi viene in mente anche leggendo il messaggio su WhatsApp di Francesco, che dice: non c'entra nulla con la playlist che stavate facendo prima, ma sono appena uscito dal concerto di Beth Hart a Roma all'Auditorium, che dire, monumentale. Chiude il messaggio il nostro amico: ci credo bene. Fra l'altro, l'ultima volta che avevamo ascoltato qui in radio Beth Hart l'avevamo ritrovata alle prese con un classico dei Zeppelin. Stasera magari vedremo di fare un'altra scelta. Come detto, subito dopo la prossima novità tornano a farti sentire anche gli Editors.
1: Brand new music right here.

Cold In, il nuovo singolo da parte degli Editors, lo ascoltiamo giusto dall'ultimo venerdì. Trovate comunque anche questa proposta all'interno del sito internet della radio, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita, così come sapete bene ormai che, se vi va, potete anche vedere Radio Rock attraverso, fra l'altro, un sacco di modalità diverse, per esempio scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock e cliccare a quel punto sull'icona di Radio Rock TV. Potete anche andare sul sito internet radiorock.it, da lì troverete un comodissimo link. C'è poi Twitch, lì basta digitare Radio Rock 106.6, ma siamo sbarcati anche sulla TV, quella vera, come dice mamma, sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Potete vedere Radio Rock, ma a quel punto la cosa direi che diventa anche decisamente comoda. Come ci piace dire da queste parti, Radio Rock è tutta un'altra storia, e in questo caso è tutta un'altra storia anche in TV. E allora, magari anche dedicata a tutti quelli che ci stanno guardando, ascoltiamo questa bellissima interpretazione di Beth Hart e di Joe Bonamassa di un grande classico, I Love You More Than You'll Ever Know.

Visto che il messaggio che ci inviava Francesco, fortunato lui, che stasera si è andato a vedere Beth Hart, era arrivato un po' di minuti fa, ecco, non saprei dire se magari lo stesso Francesco è ancora all'ascolto, di sicuro però ci aveva regalato un grande assist per avvicinarsi alla fine della nostra playlist, ritrovando Beth Hart in quella serata in compagnia di Joe Bonamassa sul palcoscenico di un importante locale di Amsterdam a suonare, come sanno fare loro, un po' di blues. Questa canzone, insomma, di sicuro l'avete riconosciuta, era I Love You More Than You Will Ever Know, scritta dal grande Al Cooper e registrata poi per la prima volta dalla sua ottima band, i Blood, Sweat and Tears. Da lì in avanti una marea di altre versioni. E allora, visto che siamo atterrati su cose del genere, che tra l'altro mi verrebbe da dire anche un po' banalmente a quest'ora di notte magari diventano ancora un po' più affascinanti del solito, ritroviamo un'altra coppia, un'altra donna alla voce e un altro bel chitarrista che le fa compagnia. Potremmo dire che auguriamo a questi due, insomma, anche la metà del successo che hanno avuto giustamente Beth Hart e Joe Bonamassa, e le cose potrebbero andare particolarmente bene per Mina Kyle e Chris Fillmore. Questo album veniva pubblicato nel 2017 e qualche mese fa proprio qualcuno di voi, un amico di Radio Rock, me lo aveva segnalato. Molto contento quindi stasera di poterlo condividere tutti insieme. Il disco era intitolato semplicemente In Concert e questo qui è un altro capolavoro, come Rather Go Blind.

0: bel modo davvero per salutarci stasera, ascoltando un po' di interpretazioni del genere, se prima eravamo in compagnia di Al Kooper e ovviamente anche Beth Hart e Joe Bonamassa. Questo incredibile brano, I'd Rather Go Blind, è stato reso immortale da Etta James, e stasera l'hanno suonato per noi qui su Radio Rock Mina Kyle e la Chris Fillmore Band, all'interno di questo disco dal vivo del 2017. Come potete sentire dalla canzone successiva, che era già partita sotto la mia voce, insomma un'altra bella po' di selezione di blues e di soul cantati e suonati in questo modo. Un grande abbraccio intanto anche al nostro Mauro, anche lui apprezzava Beth e Joe, no? Chiamando semplicemente per nome quei due grandi artisti che direi qui su Radio Rock sono davvero di casa ormai da un bel po' di anni. A questo punto però io torno a casa mia, nello studio di Radio Rock diventa invece la tana della scolopendra notturna. Un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo che saranno con voi almeno, ma proprio almeno fino a l'una di notte. Per quanto mi riguarda, quindi giusto il tempo di salutare e ringraziare tutti voi, di darvi appuntamento a domani sera intorno alle ore 21 e ricordarvi che come sempre, se vi va, playlist e podcast sono disponibili sul sito radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendra.
0: Scolopendroidi. La Scolopendra by Night.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: No, non ci credo.
1: Oggi,
0: non ci credo.
1: Zompa sta trasmissione.
0: Mi sa che
1: oggi zompa. Zompa per l'aria, te lo dico io.
0: Dio santo.
1: Creiamo delle aspettative.
0: Ma sì, dai.
1: Zompa tutto. Sì,
0: rimangono tutti incollati al canale 180 digitale del resto e Rieti e Frosinone per vedere la finaccia orribile che faremo in diretta, Dodone, con i nostri parenti disperati. Queste cose piacciono, no?
1: Piacciono
0: hanno,
1: molto.
0: Hanno
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Funzionato.
1: Ma sì, funzioneranno anche stavolta.
0: Tiriamole su, dai, tiriamole su. Brand new music right here.

0: di Ice Age, questa era Ember, la loro novità, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. O Dodone, c'è la Scolopendra by Night in questo martedì 5 di maggio, quindi insomma si compiranno i soliti vergognosi atti e reati qui su Radio Rock da mezzanotte e luna, ma si dirà naturalmente anche messa, come abbiamo ricordato più e più volte. O Dodone.
1: Proprio così, c'è un po' di panico nell'aria, caro Cillone, al Cremlino per il signore Putin, che teme sempre più per la sua vita e per un possibile colpo di Stato che potrebbe tenersi in Russia. Questo perché alcuni dei più alti ufficiali in grado in Russia sono spariti sostanzialmente, sono morti in attentati.
0: Sì, non è un buon
1: segno. Il cerchio si restringe sempre di più verso il signore Vladimir Putin, che starebbe insomma alzando la soglia dell'attenzione un po' su tutto il suo staff.
0: Però così, a sostenerlo è un rapporto di un'agenzia di intelligence che la CNN ha ottenuto, secondo il quale il Cremlino appunto ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale dello zar a seguito di una serie, è un no, di omicidio.

0: Di non serenità, di non serenità.
1: Sì, pare che siano stati installati sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori, anche degli chef, delle guardie del corpo e dei fotografi che sono spiati tutto il giorno. E sostanzialmente il signor Putin non si sentirebbe neanche più così tranquillo nell'entrare nella stanza, in una stanza con persone che hanno un telefono collegato ad internet.
0: Non deve essere facilissimo. No, ma pensa tu se questa bellissima storia Dodone dovesse finire per degli chef. Cioè, ma non è possibile. Così. Non è possibile.
1: Avvelenato.
0: Dice, sì, perché i chef poi hanno anche quel potere lì. Possono infilare la droga del ridere nei tuoi passi.
1: Solo la droga delle risate metterebbero. È un po' di gas esilarante. Non altro.
0: Perché è bellissimo vedere ridere lo zar Vladimir Putin. È bellissimo. È una cosa che piace a tutto il mondo. Quel cucciolone. Dodone, zar di Russia preoccupato. Imparanoiato.
1: Un po' paranoico è diventato il signore Putin ultimamente. Allora, cosa raccogliamo questa notte al 3899 106 e 600?
0: Ebbene, storie di paranoie, le vostre paranoie o storie di paranoie che avete sentito nella vostra vita.

0: Fiori, Molchat Doma su Radio Rock, mezzanotte e 15 minuti, la scolopendra, caro Cillone.
1: Tutto vero, Ododone, piccolo cucciolo di Putin, sembrerebbe preoccupato, paranoico, avrebbe deciso in queste ore di rafforzare la sorveglianza dei suoi collaboratori, compresi fotografi e chef. Dannazione.
0: No, fotografi no.
1: Sì, lo sappiamo grazie a un rapporto di un'agenzia di intelligence europea ottenuto dalla CNN, drasticamente rafforzato la sicurezza personale, come se avesse mai fatto male a qualcuno.
0: Ma,
1: infatti,
0: ma perché? Ma cosa ha da temere, caro Cillone? No? Anche il signore Prigozhin, ti ricorderai,
1: ma certo,
0: non aveva nulla da temere. È un ambientino così, questo, dove se fai qualcosa di sbagliato, tendenzialmente poi puoi dormire sonni tranquillissimi.
1: Anche se Prigozhin morì in un incidente.
0: Ma è vero, non me lo ricordavo, scusami Cillone.
1: Dodone, ricordate bene.
0: Non ricordavo quell'incidente aereo. Può succedere, per carità. Può succedere, fu un incidente come un altro.
1: Fu un incidente aereo. Pochi giorni dopo il tentativo di colpo di Stato.
0: Certo.
1: Questa è la storia, diciamo, ma un incidente di caccia, il famoso incidente di caccia. Quindi 3899-106-600, vi stiamo chiedendo di parlarci delle vostre paranoie. Vostre paranoie o storie di paranoie in generale che potreste rivelarci.
0: Proprio così, allora arriva anche la vostra viva voce.
1: Oh sì.
0: Però non credo che le strutture qua, delle sovrastrutture del rock, della tecnologia, riescano a consentirci di ascoltare questo messaggio. Quindi se c'è qualcosa di scritto, meglio.
1: Subito un brutto messaggio inviato da Luca. Io temevo sempre la vicina anziana del mio palazzo. Punto. Cioè, non ci sono altri dettagli. Non c'è una spiegazione. Non c'è una ragione. C'è il solito tipico odio per gli anziani degli ascoltatori della scolopendra.
0: Guarda, ma si insinua negli ascoltatori della scolopendra l'odio per gli anziani.
1: Viene fuori veramente tanto spesso. Brutto messaggio.
0: Ci possiamo fare niente. No, né vogliamo farci niente.
1: No, devo dire no.
0: Tra l'altro,
1: non ci va.
0: Va detto.

0: Su Radio Rock, dove c'è la scolopendra o Dodone, martedì 5 di maggio, pensa un po'.
1: Proprio così, carocillone, paranoie per il cucciolo di Putin, sempre più spaventato dall'idea di un colpo di Stato, di essere ucciso dai suoi collaboratori, tant'è che gli farebbe spiare, secondo un report della CNN. E carocillone, cosa si chiede a questo punto?
0: Storie di paranoie, oppure semplicemente di rivelarci e parlarci delle vostre paranoie. Capita veramente a tutti.
1: Allora, dobbiamo salutare anzitutto il signore Marco 71, che magari riusciremo anche ad ascoltare.
0: Splendido.
1: E poi il signore Yuri,
0: Yuri,
1: che ci scrive. Vediamo se riusciamo ad ascoltarlo, Marco 71.
0: Vediamo, dai, riproviamo. Vediamo se è Dio. Vabbè, ma lui è un mostro. Marco numero 71, mostruoso, quindi Dio non vuole.
1: È un mostro dell'essere un mostro.
0: È un mostro proprio dell'essere un mostro. Cioè, nel senso, si è proprio studiato quello.
1: Stavolta non funziona,
0: non funziona. Marco, fai qualcosa. Marco, maledizione, non ci funziona. Marco 71 o Dodone. Nel frattempo, mentre attendiamo la voce di Marco 71, che a questo punto ha creato veramente cardiopalma. Allora, io devo dire che quando utilizzo bagni, dice Simone, utilizzo bagni,
1: bestemmiare,
0: che non sono i miei, spesso immagino che qualcuno abbia installato delle telecamere per guardare il mio dibi dibi dabba dibi.
1: Beh, questo è possibile, non si sa mai, anche perché cioè, è molto... molto interessante.
0: Molto interessante. Caro Simone, nessuno può dirti che non è vero. Nessuno può dirti che non è vero. È un po' strano che abbiano chiamato un'equipe di esperti installatori di videocamere proprio per osservare il tuo dibi dibi dabba dibi, così come tu lo hai chiamato. Però, sai, Simone, noi prove non abbiamo, prove del contrario non abbiamo.
1: Quindi non possiamo assolutamente dire.
0: Che
1: non sia così. Proviamo, ci proviamo, forse sì.
0: Dai,
1: forse
0: dai.
2: Noi sono tanti, però le più semplici sono quelle citate da Gabber. Ho spento il gas? Sì, l'ho spento. Ma no, quella era su, era giù. Fammi ritorno indietro. Ok, adesso è spento. Ritorno indietro.
0: Attenzione,
2: siamo sicuri, ma non è che l'ho acceso invece di averlo spento. Ecco, queste cose così. Luce,
1: stare attenti,
2: gas,
1: al gas,
2: qualsiasi cosa.
1: Sompa tutto il palazzo.
0: Se invece io il problema opposto è cioè che il mio cervello non mi comunica mai che ci sono queste potenziali sciagure. Quindi succedono quelle cose del tipo... vai in vacanza nella casa in montagna e dopo 7 ore di macchina semplicemente non hai le chiavi di quella casa, non le hai portate?
1: Ci sono,
0: non ci sono, e spendi 500 euro a notte in un hotel se ce li hai.
1: 3899 106 e 600, storie di paranoie per la scolopendra.
3: Purtroppo

umore. Da anni la scena è sempre la stessa, per forza. Ho la pressione bassa. Oltre a tutto deve essere festa. Vorrei essere come una talpa che vegeta e basta. Ma lo specchio del bagno è spietato e mi attende. Non c'è niente di meglio di un uomo in mutande.

domenica mattina, che pena, sdraiato mi sento pesante, penso alla gente che compra le paste e ascolta la messa, anche il mondo ha la pressione.

0: Giorgio Gaber, quest'era Pressione Bassa, oh Dodone, che su Radio Rock dove c'è la scolopendra.
1: Proprio così, caro Gillone. Allora, vi stiamo chiedendo le vostre paranoie o storie di paranoie al 3899-106-600.
0: Dice Anna, io ho sempre avuto la paranoia dei pipistrelli che si attaccano ai capelli.
1: Succede più spesso di quello che sembra.
0: Poi c'è sempre quello che dice, no, ma te pare, ma è una leggenda, ma che stai a dire? E non lo sa. La verità è che

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night. On.

0: Guns N' Roses, questa era Paradise City su Radio Rock, mezzanotte e 40 minuti, la scolopendra. Siamo partiti dalla notizia che vede il signore zar Vladimir Putin sempre più paranoico, sempre più spaventato dall'idea di un golpe o che possa essere ucciso come alcuni dei suoi più alti ufficiali.
1: Non ce la faccio a pensare che stia male.
0: È brutto quando non si rende conto che sta male.
1: Penso proprio potrei essere vicino e fargli una carezza su quella nuca. Mi fa stare male questa cosa.
0: L'apprezzerebbe tanto, credo, una bella carezza sulla nuca.
1: Lui le coccole.
0: Non ha mai detto di no.
1: Da Berlusconi le sembrava volere davvero.
0: Erano in cerca di coccole tutte e due, Matteo.
1: Con quei canetti, solo coccole. Di tutti i tipi, sì, Dodone, lo racconta la CNN. Il Cremlino e lo stesso Vladimir Putin sono preoccupati per la possibile fuga di informazioni sensibili, nonché per il rischio di un complotto o di un tentativo di colpo di Stato contro il presidente russo. Uno dei sospettati potrebbe essere il signor Sergei Shoigu, l'ex ministro della difesa. C'è questo rischio, perché ti hanno arrestato l'ex vice e stretto collaboratore Ruslan Salikov, abbiamo fatto diversi campeggi al Giglio, e questo l'ha fatto incazzare, a quanto pare.
0: Vedi.
1: A quanto pare, è un
0: anche
1: bel clima.
0: Lui si incazza, anche non l'avrei mai detto.
1: Guarda, anche Shoigu si può arrabbiare, ci crederesti mai?
0: Invece è così. Allora, storie di paranoie, così come è diventato paranoico il signore Putin, chiediamo a voi di raccontarci le vostre.
1: E c'è da leggere e da sentire, da leggere.
0: C'è da leggere. Ciao scolopendri, ho l'ansia che ora non mi facciano entrare con la bici forata sul bus. E poi lì bestemmio tanto. Ciao da Roberto. Ciao a Roberto.
1: Ma perché ci sono delle regole per cui se la bici è forata, non te la fanno entrare nel bus? No, scusi,
0: è forata.
1: Faccia vedere, tolga il dito dal foro, lurido verme. E non ti fanno salire sul bus. Ma non la sapevo sta cosa.
0: Questo è il clima, Matteo, che ci vuoi fare? Storie di paranoie, 3899 106 e 600. Brand new music right here.

0: Unicorn, questa era Reward the Scars, Dodone.
1: Oh, cavolo, fatelo.
0: fatelo, metodo naturalmente in vigore anche nella redazione della Scorpendra.
1: Certo.
0: Naturalmente, quando si mostrano proprio queste cicatrici ottenute nel durissimo e onorabilissimo mestiere di rendere grande la Scolopendra, c'è un reward.
1: Fanno anche a gara ormai tra di loro chi ha le cicatrici più voluminose. Matteo,
0: ma sai che secondo me qualcuno se le fa da solo.
1: Non ci voglio neanche pensare. Vabbè, ma sono affari loro.
0: Affaracci loro.
1: Caro Ciro, danno una spiegazione su questo fatto della bici forata, ecco, che non può entrare sul bus.
0: È curioso questo, eh?
1: Sì, perché hanno cambiato le regole ed ora non si può entrare con nessun mezzo, no. pure se è forato. Dai, però, che ho trovato un tranquillone e stasera si va a casa.
0: Beh, buonissimo.
1: Bello il tranquillone.
0: Tranquillone, quindi autista di bus tranquillone.
1: Buonissimo.
0: Salutalo e digli di assolutamente di mandare un messaggio alla Scolopendra che ha un reward per l'intero.
1: Ma sì, ce l'abbiamo.
0: Lo costruiamo.
1: Una frigo piena di reward.
0: Sì. Ok, a proposito di cose che una volta c'erano e ora non ci sono più. Stasera sono andato a buttare l'immondizia.
1: Ti
0: ricordi quando un tempo c'era il pedalone?
1: Cioè, ah, bellissimo.
0: Che non c'è più.
1: Funzionava quasi mai,
0: Ma è vero,
1: quasi mai.
0: Era sempre quasi devastato.
1: Sempre si premeva il pedalone e si apriva il niente.
0: È vero. Però almeno il tentativo era molto apprezzato da parte mia. Certo, potevi utilizzare tutte e due le braccia, gambe,
1: pedalone,
0: polpaccio per portare l'immondizia. E poi bastava spingere. E poi l'hanno tolto perché forse era troppo facile col pedalone.
1: Ti ricordi quando si apriva effettivamente col pedalone la puzza che ne usciva?
0: Straordinaria!
1: Tutta insieme.
0: Sì, anche perché si alzava, si apriva molto rapidamente.
1: Non c'erano fori, no?
0: Non
1: per
0: c'erano fori.
1: Inserire le immondizie.
0: No, non c'erano fori.
1: C'era solo quell'unico grande portellone che si apriva come l'inferno. Di puzza in quel caso.
0: È vero, perché non sfiatava, c'era questo microclima meraviglioso
1: interno, sì. Proprio così, storie di paranoia al 3899106600. Ci ha raggiunti Anto. Quando in albergo devo dormire assolutamente nel letto dalla parte che sta vicino alla porta, se no mi viene la paranoia.
0: Giustissimo. Giusti, guarda, non so neanche dirti perché, vabbè, intanto giustissimo perché lo dice Anto e questo, già questo basta. Poi devo dire che anch'io, se devo scegliere un lato, preferisco quello più vicino alla porta. Non so dirti perché, giustissimo.
1: Però sappiamo che arrivano i pericoli dalla porta.
0: Questo è vero, però anche da sotto il letto.
1: È vero, anche da sotto il letto. Soprattutto
0: più pericolosi.
1: Quelli reali, tendenzialmente, pericoli reali vengono da sotto il letto.
0: È proprio così.
1: I bambini che si stanno per coricare ascoltando la scopetta.

0: Entropia su Radio Rock, mezzanotte e 56 minuti, quasi giunta l'ora per la scolopendra.
1: Maledizione, maledizione, è giunta l'ora della fine e prima della fine di solito c'è qualcosa di ancora peggio, della fine.
0: Sì, bravo, dici
1: un
0: bene.
1: Un uomo che odia tutti i medicinali,
0: tutti i concerti,
1: mamma mia,
0: tutti i lives,
1: odia proprio l'idea della musica, cioè, ma non solo la musica in sé, ma proprio l'idea della musica,
0: da sempre,
1: che ci siano i concerti, che ci sia il divertimento, che le persone si innamorino, e poi appunto contro i medicinali, analisi del sangue, insomma, Recapone del Bosco, diciamo, Recapone del Bosco.
0: Peraltro è particolarmente complicato questa notte ascoltare il Recapone per via di alcuni fallimenti tecnici.
1: Diciamo che se dovesse saltare
0: la scolopendra, fallimenti e guasti gravi, direi.
1: Diciamo, se dovesse saltare qualche bambino in meno piangerà questa notte fra le braccia della propria mamma, e qualche persona del sud Italia non si offenderà.
0: Una cosa, un inside joke con il signore Fabrizio Guerrieri, mandacelo anche su WhatsApp, sul WhatsApp mio, però
1: è una cosa nostra,
0: nostra, è inconcepibile,
1: è inconcepibile. Allora vediamo se riesce a inserire nel recapone anche il messaggio di Carlo. vediamo. Io sono una di quelle persone, stiamo parlando, lo sapete, di paranoie. E io sono una di quelle persone che quando parcheggiano la macchina e poi camminano verso casa, davanti al cancello del palazzo si fermano e tornano alla macchina per richiuderla. E questo, vabbè, questo si può capire, eh?

0: Signor Bob Marley con i Wailers, questa era Is This Love, Ododone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, ultimissimo atto.
1: Proprio così, manca solo il signore Fabrizio Guerrieri col suo recappone.
2: Ma no, sto scherzando, dai. Tu che sto recappone? End of, sempre vi ci frego, eh. End of episode, finisce la trasmissione, la Roma vince di un soffio, e un recappone, tra l'altro contro i cugini amatissimi della Fiorentina, che Matteo Cillario dice non sanno manco, è nata lì la lingua italiana, non sanno manco di hoa hoa hoa cannuccia da corta corta, dai. No, lo dici, lo dici. Tu che sto recappone è offerto da Marianna Madia. Ve la ricordate Marianna Madia? Quella che al referendum sul lavoro l'anno scorso aveva dichiarato: io voterò sì a due dei cinque quesiti, ma non agli altri. Io la riforma del Job Act, le dice Job Act. Non solo non l'ho votata, ma l'ho contribuita a scrivere. Quella, ebbene, oggi ha finalmente deciso di passare con Renzi, forse perché la Schlein non l'avrebbe ricandidata. Ma no. Ma sono solo cattiveria. Ma che cattiveria, che brutto.
3: Ma però odia.
2: Le vostre
3: odia
2: paranoie.
0: Allora,
2: io temevo sempre la vicina anziana del mio palazzo. Edoardo Conti fa capire chiaramente che anche la sua vicina di casa è una persona per lui anziana e spaventosa. La salutiamo. Ciao, Marianna Madia. Io devo dire che quando utilizzo bagni che non sono i miei, spesso immagino che quello.
3: Che vergogna.
2: Perché io sta cosa la immagino in ascensore quando mi scaccolo, vabbè, che qualcuno abbia installato le telecamere per guardare il mio dibidi. Ho scritto preciso per non sbagliare. Quelle citate da Gaber. Ho spento il gas? Sì, l'ho spento. Ma era su o era giù? Fammi ritornare indietro. Ok, adesso è spento. Ritorno indietro. Ma non è che l'ho acceso invece di averlo spento? Io ho sempre avuta la paranoia dei pipistrelli che si attaccano ai capelli. Che poi fa rima, è bellissimo, no? Ho l'ansia che ora non mi facciano entrare con la bici forata sul bus. E poi li bestemmio, bestemmio tanto. Hanno cambiato le regole, non si può più entrare con nessun veicolo, nemmeno forato, perché il bus si ingelosisce, no? Quando in albergo devo dormire assolutamente nel letto, la parte che sta vicino alla porta, se no mi viene la paranoia. Tu che storia cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti di quelli che la parola partigiano Delia la poteva sostituire con dito nell'ano, portami via, e nei gusti quanti anch'io da piccola cambiavo le parole di bella ciao. Prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti di quelli che la parola partigiano Delia la poteva sostituire con dito nell'ano, portami via, e nei gusti quanti anch'io da piccola cambiavo le parole di bella ciao, invece di dire partigiano dicevo parmigiano.

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.